0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: l'ufficio cosa smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: 4,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ma che gioia, però parliamo piano, perché siamo un po' in anticipo,
2: esatto.
1: E non li possiamo svegliare a quell'ora, però svegliatevi, vi conviene, perché non c'è la Fra, ma c'è Giulia. Buongiorno.
2: Oh, buongiorno Tobia.
1: Buongiorno.
2: Io adesso inizierei
1: buongiorno.
2: A cantare un
1: Operazione
2: po'.
1: Operazione Nostalgia.
2: Esatto. No, sai, Tizianone nazionale, ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e chi potremmo ritornare.
1: Attenzione, con queste sacre parole si apre il Rock Morning Daily. Buongiorno, benvenuti, siete su Radio Freccia, Giulia e Tobia fino alle 10, una versione un po' eccezionale. Tranquilli, domani ritorna.
2: No, ma soprattutto io sono un po' sconvolta. Allora, già mi sono presentata un giorno in più, già abbiamo rispolverato le sane vecchie abitudini del mancano 40 secondi e io dico buongiorno, mi presento
1: certo.
2: In onda, però ste 5:58 non mi piace.
1: No, lo so. Cerchiamo di recuperare con degli schiaffoni musicali. Iniziamo immediatamente con il Rage Against the Machine, poi le news e poi tante altre cose.

0: 6:03, l'appuntamento con l'informazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l'istituzione di una forza per la super intelligence. Avrà il compito di coordinare gli sforzi del governo federale per garantire che gli Stati Uniti continuino a mantenere la loro posizione di leadership nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Visita a Kiev del cancelliere tedesco Merz, mentre sono continuati i raid di Mosca

0: sulle città ucraine. Il presidente Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono promuovere entro fine mese un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia per porre fine al conflitto.
1: Il copilota omanita del volo Fly Dubai aveva intenzione di far schiantare il velivolo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Hammam al-Hammami era già atterrato più volte nello scalo israeliano e progettava da mesi l'attentato.
0: La cronaca: i genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, in un'intervista su Canale 5 hanno ribadito che per loro l'assassino della figlia resta Alberto Stasi. La madre della vittima ha detto di fidarsi della giustizia, visto che ci sono già stati 5 processi. Ha poi aggiunto che se si scoprirà un colpevole diverso, ne prenderà atto. Dopo 19 anni è giusto che Chiara riposi in pace, hanno dichiarato.
1: Ancora la cronaca italiana: una donna di 79 anni è stata investita ed uccisa da un'automobile sulla provinciale 34 che collega Bisceglie e Corato in Puglia. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava attraversando la strada quando è stata centrata in pieno da una vettura. Il conducente è poi fuggito senza prestare soccorso.
0: Lo sport, il calcio, Nations League. Oggi a Bologna torna in campo la nazionale. Gli azzurri affrontano la Turchia, battuta all'andata per 4-1. Cambieremo qualcosa nella formazione, ha detto alla vigilia il CT Roberto Mancini, lamentando di aver avuto poco tempo per preparare la partita.
1: Formula 1, Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio del Bahrain, si è disputato in Malesia, però secondo posto per Antonelli, che ha allungato in testa al mondiale. Ora sono 84 i punti di vantaggio su Russell. E per le news è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Giornata di lunedì che sarà caratterizzata ancora dalla presenza dell'anticiclone, anche se non è esclusa un po' di variabilità. Infatti segnalo il passaggio di nuvolosità a carattere irregolare con anche qualche piovasco sui settori montuosi. Le temperature massime si manterranno al di sopra della media del periodo con clima molto mite. Dettagli sull'app di Trabimeteo.

0: Tutto chiaro?
1: Tutto chiaro.
0: Perfetto, hai seguito le istruzioni?
1: Ho letto il manualetto.
0: Sei pronta?
1: Ho saltato da pagina 1 a pagina 25 come si fa di solito,
0: certo,
1: e sono pronta.
0: Certo, sei pronta. Allora siamo pronti per il momento dedicato al...
2: Nihonjikan.
0: Esatto, al Nihonjitan. E quindi cosa si sono inventati oggi in quel del Giappone? Una cosa utilissima?
2: Ikkai tsukai kiri type no mouse wash.
0: Ripeti.
1: Ripetiamo in coro. Adesso al 3-2-1 ripetiamo in coro.
0: Dai.
2: Kai tsukai kiri type no mouse wash.
0: È proprio limpido, cioè tu lo ascolti e dici: ah, esattamente sì, così, l'avevo pensato anch'io. No,
1: ma,
0: eh?
1: Ma anche perché comunque, cioè, tutti la mattina ci alziamo e diciamo: dobbiamo usare it kan tsukai kiri type.
0: Così è un po' tedesco. Comunque, siccome ti avevo detto di studiare un po' il giapponese, insomma, come al solito, sei arrivata un po' impreparata. Ma di cosa parliamo? Parliamo di una cosa a proposito di alzarsi, che forse può servire nel corso della giornata. Servile. Nel corso della giornata. Perché parliamo di un colluttorio monodose che è progettato per modificare, non rinfrescare, per modificare l'alito.
1: Vabbè, ma si sa che loro, ascolta, hanno inventato l'antisismico, hanno inventato il robot, modificano anche l'alito?
0: Oh, perché si sa che nel corso della giornata, o per quello che si ingerisce, o perché quello che non si riesce a ingerire ti rimane un po' qui, ti sale su, allora c'è bisogno ogni tanto di rinfrescare l'alito. Quindi per evitare di passare tutto il giorno con la manina davanti per fare e sentire se hai un alito di me, allora hanno inventato questo colluttorio monodose, proprio uno stick, tu lo apri, sa di limone, ma il limone è quello pesante, in maniera tale che modifica proprio l'alito, pulisce il caporale, sì, e tu puoi limonare serenamente per tutto il giorno.
1: Cioè i test li hanno fatti su un piemontese, gli hanno detto: mangiati la bagna cauda, poi vieni, esatto, assaggi il colluttorio, lì capiamo se funziona.
0: 20 secondi e poi respiri libero.
2: Kai tsukai kiri type no mouse wash.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
4: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
3: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
5: Radio Freccia.
6: Il lunedì è complicato, alle 6:16 ancora di più, una motivazione buona, dai, ve la diamo noi per iniziare bene la settimana, cioè che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man. Allora, cosa state aspettando? Andate subito su RTL 105 Play, cliccate sul banner Special and Contest.
7: Mi sembra chiarissimo, così come vi deve sembrare chiaro quello che sta per succedere, ossia contro chi e contro cosa state combattendo in questo lunedì 5 ottobre 2026. Ne hai già voi dare delle istruzioni di alzarsi presto.
6: Peggio. Sto combattendo contro, non so se la camicia o il ferro da stiro, perché ho comprato una camicia. Serve un ferro da stiro?
7: Sì,
6: ma io
7: ce l'hai.
6: Lo uso così tanto che l'ho perso in casa.
7: Come l'hai perso in casa? Lo usa il gatto? Sei sicuro che ogni tanto non lo trovi lì a stirare?
6: Ah, ok. La coda.
7: Dai, trova sto ferro da stiro, per favore.

0: Siamo partiti bene, continueremo meglio perché insomma qui non si tratta del weekend, nonostante vediate la presenza, sentiate la presenza di, Giulia, ma siamo in settimana, loro si dedicano al liscio, noi invece continuiamo con la programmazione di Radio Freccia. Oh.
1: Allora, giustamente tu mi dici che il lunedì si lotta contro qualcuno o contro qualcosa.
0: Sempre, sì, perché comunque ne hanno passate di belle nel weekend e allora...
2: Buongiorno sfrecciati, sì. 12 gradi, si ricomincia la transumanza per andare al lavoro, io sto combattendo contro i dolori muscolari di un bel giro in moto di ieri, mi fa male tutto, odio 50 anni, mi basta fermarmi a 25 per il resto della vita, ciao Roberto.
0: Ciao, ciao, ma magari a quelle moto tipo i chopper, quelli che devi tenere per forza le braccia
1: che scendi
0: altissime.
1: Come se fossi il campanaro, perennemente così pronto a tirare una corda di una campana.
0: Esatto, e quindi quelli sono i dolori, però lui ha detto che ha 50 anni tipo, ma è un rottame.
1: Se non hai il fisico non è colpa nostra.
0: Vai in bici, ecco. Buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati.
0: Ciao.
3: Io sono 2 mesi che combatto con quelli delle acque.
0: Si sono rotte.
3: Ad oggi non si sa nulla. Hanno da metterci il contatore. Non possiamo andare a vivere nella casa nuova senza che loro ci fanno un allaccio dell'acqua.
0: Ho capito. Vabbè.
3: Mario da Pescia,
0: portatevi le botti, non so, cioè le
1: nel mentre noi abbiamo pensato a qualunque acque, cioè lui infatti dice ti si sono rotte, stai partorendo. Io
0: pensavo, cioè.
1: Sarà, sai, per deformazione mia che di solito le acque reflue, quindi quelle che ti tornano indietro, invece erano le acque bianche, quelle pulite, andava meno peggio.
0: Che non disturbano nessuno.
4: Buongiorno ragazzacci. Buongiorno.
0: Ciao.
4: Stamattina combatto contro il mal di schiena. Non ci si muove. No, è un macello.
0: Stasera
4: c'è un appuntamento con la fisioterapista, ecco. Che è anche una bella donna.
0: Sì?
4: Ma quando ti mette le sue manine addosso, tutte le fantasie strane ti passano in tutti i versi.
0: Certo, cosa pensavi?
4: Ciao ragazzi,
0: vecchio.
4: Da Gianni.
0: Vabbè.

0: quasi torna sulla musica, sa, e io sono un po' di parte, ecco, su questo, con Charlotte We Believe, quando noi da ragazzini disperati cantavamo We Believe con le peggio stonate, ecco, forse lì combattevamo contro tante cose, anche la sanità, anche mentale.
1: Sì, sì, soprattutto per le povere orecchie di chi, sì, vi ascoltava. Giulia, buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati, stamattina messaggio lungo. Uno, sì, bellissimo sentirvi di nuovo insieme, anche, grazie, se in cuor mio penso che sia il weekend a questo punto, no, andare al lavoro sarà ancora più difficile. Due, il colluttorio, quello giapponese, è provato, fa veramente schifo.
1: Perfetto.
2: E tre, contro chi e contro cosa combatto, e alla fine la mia voglia di coprire i miei capelli bianchi ha vinto, ho comprato il colore al supermercato, non considerando che metà della mia famiglia ha i capelli rossi e purtroppo la reazione chimica ha fatto sì che io diventassi pel di carota. Sarà molto divertente tenerli così per le prossime 4 settimane. Carino. Ciao.
1: Allora, cara Pippi Calzelunghe, se gentilmente ci mandi anche una foto, perché vorremmo vedere il prima con i capelli bianchi, ho difficoltà, Giulia è molto giovane, non penso, e due, il risultato
0: con la scimmietta sulla spalla e il cavallo di fianco, perché giustamente bisogna completare il quadretto. No, te lo dico, secondo me lei è andata sull'enne, perché quello che ti dà quella sfumatura lì, se hai dei riflessi sotto già rossi o i capelli tendenzialmente magari biondi e diventi pel di carota, è l'enne.
1: Chiaro, perché lei è l'esperta, io neanche mi esprimevo sull'argomento.
0: Non che avessimo molti dubbi, no, non infatti, ce ne volere,
1: non,
0: però.
1: Non mi si attacca proprio l'enne.

0: Ecco, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: buongiorno, sì, sentiamo.
1: Allora, sono svegliato stamattina alle 4.
0: Non ci sembra tantissimo, però.
1: Ho deciso di prendere la macchina e fare un giro in Francia.
0: Così.
1: Adesso sto per prendere la tangenziale di Milano. Sto combattendo contro il pensiero che mi chiede.
0: Sì.
1: Cosa diavolo stavo pensando quando ho detto che questa era una buona idea?
0: Ecco, continua a domandartelo, va.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:32, vi abbiamo chiesto contro chi e contro cosa state combattendo e c'è un nostro ascoltatore che fa riferimento a qualcosa o a qualcuno con cui tu hai molta confidenza.
2: Lui dice buongiorno mattinieri, a parte la voce rauca del gallo che mi ha svegliato, io combatto anche contro il gatto. Perché non, sostanzialmente ha deciso di fare quattro passi sul cofano dell'auto, sul parabrezza, e ovviamente io l'auto l'avevo lavata sabato.
1: L'ha soltanto un po' sporcata con le zampine, non ha dato di unghie, no?
2: Ma voglio sperare, altrimenti, anche perché, nel senso, sul parabrezza, il cofano ancora me lo righi, ma il parabrezza ti si accorciano le unghie a te gatto.
1: È un po' complicato e poi il gatto non avrebbe vita lunga. Dai, non fate così.

0: tutto chiaro quello che hanno detto i Radiohead, torneranno con dell'allegria, non lo sappiamo. Buongiorno
1: Alessio D'Angura Sabazia. Quella. Buongiorno, io lotto contro la mia sbadataggine, contro la mia memoria.
0: Perché?
1: Sabato pomeriggio di ritorno da lavoro avrei dovuto fare il pieno di GPL, me lo sono scordato e quindi oggi sto viaggiando a benzina e come al solito vado a Roma per lavoro come tutte le mattine e sto consumando un botto di benzina e questa cosa mi scoccia da morire con quello che costa la benza.
0: Ma costa poco.
1: E quindi niente. Poi a quest'ora i benzinai sono chiusi, il GPL non prevede il self-service, quindi ciao, se ne parlo oggi pomeriggio.
2: No, ma poi...
1: una gioia. Bella. Ah, che fine ha fatto, Fra?
0: No, fatti i cazzi tuoi.
2: Allora, cioè nel senso così, ma un po' di rispetto per la privacy delle persone. Non è che possiamo dire in mondo visione dove è andata.
0: Esatto.
2: No,
0: esatto.
2: La questione è anche trovalo aperto e trovalo pieno il benzinaio, perché io ci sto combattendo da due giorni per fare un rifornimento.
0: Benzina esaurita.
2: Benzina esaurita ovunque. Sì. Gli unici che ce l'hanno ancora sono quelli che costano di più. Però allora io non vengo a far benzina da te se costi più di tutti gli altri.
0: Lo so, però quello anch'io ieri sono andato a fare benzina, sempre con il dolore al cuore. Ho fatto una gran bella fila e l'incubo era che tu arrivassi al distributore ufficiale e ci fosse la scritta lindri, benzina esaurita, invece è andata bene, ma credo al pelo proprio, al pelo.
3: Buongiorno, per me un cappuccino con latte d'aliena senza lattosio, latte pieno, caffè freddo, un po' caldo con la schiuma e un po' liquido. Ma vattene a fare.
0: Benissimo, ok, questo era il contro chi e il contro cosa, perché accade ancora nei bar questa questione di chiedere un milione di cose per un po' di caffè.
2: No, ma poi quelli che te lo chiedono nel bicchiere di vetro, adesso voi mi dovete spiegare, cioè... Ma voi bevete il contenuto o bevete la tazzina?
0: No, lo so. C'è un sapore non ho idea, perché il caffè al bar è cosa rara, solitamente a casa. A proposito, quando è che ci allontaniamo, andiamo al bar qui vicino a far colazione?
2: A far colazione, ma allora aspetta.
0: Il tempo di due brani.
2: Programmazione! Arrivano.

0: Radio Freccia.
1: Hai sentito i tuoi amatissimi Green Day, ti piacciono ancora, funziona tutto a posto, il Billy è a posto?
2: Tiene botta, okay, assolutamente.
1: Okay. Non solo come libreria, ma anche come... ok, perfetto.
2: È meraviglioso. No, quello che ci hanno dato è anche una spiegazione tecnica. Adesso io posso ringraziare gli sfrecciati che ci aprono le porte dei loro bar, ci dicono, ma Juliet, perché la tazzina di vetro non scotta? E poi se lo prendi schiumato non straborda. Ecco, Giulio, questa spiegazione tecnico-scientifica però mi manca
1: ancora. Non so, sarà una roba fisica che probabilmente per via del vetro... Ma comunque non lo sappiamo. E con questa, insomma, istruzione da parte dei nostri ascoltatori si conclude per il momento, poi torna domani, il momento del contro chi e contro cosa state combattendo. Ma comunque state con noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk. Sono quasi le 14, eh?
2: No, aspetta. Ma le 14 vuol dire che ho già bevuto anche il caffè del dopo pranzo.
1: Non so se in Giappone usano questa cosa, perché siamo a ok.
2: Ok. Va bene, il prezzo è giusto, no, ok, l'orario è giusto.
1: Non tanto, però comunque siamo in Giappone, ritorniamo, anche se l'inizio è dedicato appunto alle invenzioni, al Japan Time, ritorniamo in Giappone, sono le 14 perché siamo a ok.
2: Allora, 258 del digitale terrestre, fategli sta cortesia, almeno Tobia la smette di fare il gesto, sai, quello alla Mike buongiorno, proprio.
1: Ma
2: ok,
1: col dito,
2: con okay, il pollicione all'insù.
1: Comunque,
2: mamma mia, anni percepiti.
1: È un comune di Shiga, qui diamo informazioni serie, siamo in Giappone, ecco, quindi tutti quanti lì quando si incontrano dicono tutto
2: ok.

0: Le 7:03, l'informazione su Radio Freccia. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'istituzione di una forza per la superintelligenza. Avrà il compito di coordinare gli sforzi del governo federale per garantire che gli Stati Uniti continuino a mantenere la loro posizione di leadership nel mondo dell'intelligenza artificiale. Intanto, secondo Bloomberg, con il lancio di nuovi modelli di DeepSeek si è ridotto il divario tra Stati Uniti e Cina.
1: Notte di bombardamenti sull'Ucraina, nel mirino dei missili Banderoli e il distretto di Kharkiv. Una donna è morta, altre 6 persone sono rimaste ferite, colpite anche infrastrutture energetiche nella regione di Poltava.
0: Visita a Kiev del cancelliere tedesco Merz mentre sono continuati i raid di Mosca sulle città ucraine. Il presidente Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono promuovere entro fine mese un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia per porre fine così al conflitto.
1: Torniamo in Italia, la cronaca. I genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, in un'intervista hanno ribadito che per loro l'assassino della figlia resta Alberto Stasi. La madre della vittima ha detto di fidarsi della giustizia, visto che ci sono già stati 5 processi. Ha poi aggiunto che se si scoprirà un colpevole diverso, ne prenderà atto.
0: Una donna di 79 anni è stata investita e uccisa da un'automobile sulla provinciale 34 che collega Bisceglie e Corato in Puglia. La vittima stava attraversando la strada quando è stata travolta. Il conducente è poi fuggito senza prestare soccorso.
1: Lo sport, il calcio, la Nations League. Oggi a Bologna torna in campo la nazionale. Gli azzurri affrontano la Turchia, battuta all'andata per 4-1. Cambieremo qualcosa nella formazione, ha detto alla vigilia il CT Roberto Mancini, lamentando di aver avuto poco tempo per preparare la partita.
0: Siamo alla Formula 1. Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio del Bahrain, disputato però in Malesia. Secondo posto

0: Per Kimi Antonelli, che ha allungato in testa al mondiale, ora sono 84 i punti di vantaggio su Russell, costretto al ritiro sul podio la Ferrari di Hamilton, terzo, quarto invece Leclerc. E per quanto riguarda l'informazione su Radio Freccia è tutto, linea al meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Una buona giornata da Vanessa Minotti, giornata di lunedì che sarà caratterizzata ancora dalla presenza dell'anticiclone, anche se non è esclusa un po' di variabilità. Infatti segnalo il passaggio di nuvolosità a carattere irregolare con anche qualche piovasco sui settori montuosi. Le temperature massime si manterranno al di sopra della media del periodo con clima molto mite. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: 9 minuti dopo le 7, ancora buongiorno. Questo è il Rock Morning Daily, una versione abbastanza speciale, Giulia, per l'assenza della Fra, che comunque ritornerà domani. Siete sempre su Radio Freccia, mi raccomando, guardateci, ascoltateci in qualsiasi modo, non mollate il colpo, perché avete a disposizione la radio, la televisione, poi, l'internet,
1: vedi,
0: i social.
1: È bellissimo perché lui sotto l'internet ci mette un po' tutto, capito? Sì. Come quando tu dici, ma lavoro nella comunicazione, ai nonni, e i nonni ti dicono, no, ma lei fa la pubblicità.
0: Esatto.
1: Che c'è dentro
0: e la riducono
1: tutto.
0: Così, esatto. Comunque, modo per ascoltarci e per vederci ne avete, quindi state con noi, anche perché adesso è arrivato il momento di ricordare la giornata di oggi, che è il 5 ottobre, e magari di cose ne sono successe non solo nel mondo musicale,

0: E noi siamo qui come dei bravi conduttori, pagina 3 del nostro libricino, a elencarvi.
1: Che così giro meglio le pagine. Beh, a proposito di musica, sì, c'è un avvenimento molto importante. Pronto. Nel senso che la colonna sonora, sì, della Pantera Rosa, sì, prego agevoli la Pantera Rosa.
0: Oddio, mi sfugge in questo istante, mi ricordo solo la polizia. Ah, ecco, esatto.
1: Quella roba lì.
0: Pensavo di dover fare l'ispettore Cluso.
1: No, no, vabbè, di pitturarti poi di rose e fare anche la Pantera. Riceve un riconoscimento per il milione di copie vendute, quindi il disco d'oro, capite che per il 1965 era tanta roba.
0: Ah, ok, ok. Io ti riporto 3 anni indietro, 1962, perché oggi usciva in Gran Bretagna un singolo dei Beatles, ma proprio così, una carineria, che era Love Me Do, come dire, cioè, mica lasciamo le cose al caso.
1: Una robina da niente.
0: Sì, sì, sì, un accenno, un accenno.
1: Ma io invece vado su qualcosa forse di un po' meno gioioso, ma sai, si ricordano sempre i vivi e i morti.
0: Ecco.
1: Visto che poi in mano ce l'abbiamo tutti, il telefono.
0: Sì.
1: Oggi, ma nel 2011... moriva Steve Jobs.
0: Ah, è comunque, insomma, grandissimo ricordo. Di contro, nel 51 invece mi nasceva Bob Geldof.
1: Ok.
0: Che comunque tutti ricordano per il Live Aid, pochi per i Bottom Rats e la band, che comunque sia, rimane un grande musicista. Ma non proprio oggi, ma di poco, usciva Tunnel Love di Springsteen.

0: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
1: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
0: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 7:16 minuti, quasi 17 ancora, buongiorno. Rock Borne Daily, Giulia e Tobia fino alle 10 e come al solito arriviamo al momento dedicato all'attualità e all'approfondimento. Oggi, lunedì 5 ottobre, è la giornata mondiale degli insegnanti. In Italia i professori sono circa 850.000 secondo le ultime stime, prevalentemente donne. Secondo l'OCSE però gli stipendi sono ancora bassi, l'età media molto elevata.
5: Vogliamo sapere da voi, soprattutto insegnanti che magari ci sono all'ascolto, cosa vi piace e cosa cambiereste della scuola italiana, anche perché molto spesso siamo bravi a criticare, ma qualche lato positivo ci potrà essere. 366 663 4466.

0: Giornata mondiale degli insegnanti oggi, che cade tra l'altro in concomitanza con delle grossissime proteste degli studenti in Francia, lo sentiamo anche ai telegiornali, a cui si uniscono anche gli insegnanti. E la domanda è: perché protestano questi ragazzi e questi insegnanti? Per tutta una serie di malfunzionamenti all'interno del sistema dell'istruzione francese, per esempio da orari scoperti, lezioni non garantite, insegnanti di sostegno che mancano, per esempio anche insegnanti che prendono malattia o giorni di permesso e non vengono sostituiti da supplenti, ma anche scuole fatiscenti, non sicure, mai ristrutturate. È partito tutto intorno al 20 di settembre nella periferia di Parigi e poi a macchia d'olio si è esteso veramente a tutta la nazione francese. Si ipotizza che qualche cosa potrebbe arrivare anche da noi.
1: Dal punto di vista puramente di cronaca, ad oggi sono 24 gli istituti che sono stati incendiati o saccheggiati, quindi insomma comunque una rivolta importante. E bisogna dire, positivamente o meno, che in Francia quando partono le proteste è stata quella dei lavoratori, è stata questa degli studenti, sono veramente massicce e quindi lì forse dei risultati si ottengono. In Italia al momento la situazione degli insegnanti, perché ricordiamo appunto oggi la giornata mondiale, la situazione è tra precariato e necessità di investimenti. C'è molta etica da parte degli insegnanti, quindi per questo un grandissimo applauso per loro, perché nonostante le condizioni complicate continuano a insegnare e lo fanno solo unicamente nel bene dei ragazzi, però si aspettano sempre dei risultati dalla scuola, che tardano ad arrivare. E ci sono già ovviamente molti pareri da parte degli ascoltatori e da parte degli insegnanti, come Roberta che dice: insegno alla scuola primaria, se è una cosa che vorrei cambiare la burocrazia, perché mi sento proprio intrappolata nella burocrazia che a volte prende il sopravvento sul puro insegnamento.
0: Continuiamo a raccogliere i vostri pareri. 366 663 4466.

0: Giornata mondiale degli insegnanti, oggi 5 ottobre, quindi parliamo della situazione della scuola, ma in particolare degli insegnanti, con le ultime statistiche dove ricercano dei salari adeguati e delle condizioni di lavoro dignitose, autonomia professionale e libertà di insegnamento, formazione continua che vorrebbero fosse più decisa e partecipazione attiva anche degli insegnanti alle politiche educative, dialogo sociale, contrattazione collettiva, questo da un punto di vista puramente pratico, perché appunto, come diceva un nostro ascoltatore, gli insegnanti si sentono intrappolati nella burocrazia. Gabriele, diciamo, che va un po' sopra le righe dicendo cosa cambiare della scuola, gli insegnanti che si lamentano, e Gabriele lo è, quindi ovviamente il motivo è anche questo, e poi ci sono dei pareri strettamente professionali.
1: Ma una cosa che cambierei della scuola italiana è renderla accessibile anche nei mesi d'estate. Rendere le scuole rinfrescate d'estate, da consentire ai genitori che pagano un sacco di quattrini, anzi tutti gli italiani che pagano un sacco di quattrini, di sfruttare strutture inutilizzate e di smetterla di pagare insegnanti e operatori scolastici, fondamentalmente senza non fare niente. Questa è la mia opinione. Vai nella Modena.
2: Altro problema che è stato riscontrato in Francia, ma non solo, perché anche in Italia nelle scuole si sente molto parlare di questo, è le cattedre vuote, vacanti o comunque gli insegnanti non rimpiazzati, le assenze brevi, questo in Francia, ma penso che anche in Italia non ci allontaniamo molto, al 90% non vengono coperte. Hanno stimato a livello proprio di ministero che sull'anno scolastico appena passato è andato perso il 9,8% delle ore di insegnamento, di cui il 7,5% per il mancato rimpiazzo degli insegnanti, quindi capite la maggior parte di queste ore, e anche questo soprattutto per i genitori può essere difficile anche a livello organizzativo se ti fanno uscire i figli prima da scuola.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
4: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
3: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
5: Radio Freccia.
6: Le 7.35 è il momento dedicato all'attualità. Stiamo parlando in

0: in base alla giornata di oggi, che è la giornata mondiale degli insegnanti, com'è la situazione nelle scuole, anche se ben sappiamo come funziona, però stiamo ricevendo anche i pareri direttamente di alcuni operatori del settore. Buongiorno.
1: Ciao sfrecciati, Leonardo da Cagli, vi seguo sempre. Va cambiato il sistema, anche il modo in cui veniamo assunti. Non è possibile che io so il giorno stesso che inizia la scuola in quale scuola sarò quest'anno, oppure devo fare degli ispezioni di supplenza di 4 giorni per poi sapere se il mio contratto viene prorogato o meno. Cioè, non riesco a pianificarmi una vita per niente, non riesco magari a poter comprare una macchina nuova. Io lavoro 1.5 ore da casa, mi sposto. Ma
0: una fra le tante voci.

0: La situazione nelle scuole italiane ben si sa, oggi che è la giornata mondiale degli insegnanti sono loro a voler alzare un po' la voce e quindi comunque dare uno sguardo al futuro dell'istruzione con tutte le novità legislative che ci sono, ma novità legislative che tante volte, come ci stanno dicendo i nostri ascoltatori / insegnanti, imprigionano. Anna.
1: Ciao sfrecciati, volevo dire al simpatico ascoltatore di poco fa che dice che noi insegnanti e gli operatori scolastici d'estate veniamo pagati senza svolgere alcun lavoro, che la scuola

0: non si riduce alle 6 ore di insegnamento frontale la mattina, che noi le prepariamo le lezioni, che noi prepariamo le attività anche nel corso dell'anno, che d'estate la scuola per voi è ferma e per noi no. Si fidi, il signor ascoltatore, se ha bisogno di un baby parking, ci pensi a spese sue. Anna da Como.
1: Un po' di risentimento giusto, anche perché la famosa questione dell'estate che gli insegnanti prendono soldi senza far niente è oramai abbastanza datata, ma ritorna ogni volta che si parla di scuola.
2: Anche perché dall'altro lato molti propongono di tenere aperte le scuole anche durante l'estate, come dire, già che comunque gli insegnanti sono lì, curino i bambini, agevolino le questioni anche per esempio, le famiglie che non possono permettersi dei centri estivi. Dall'altro lato ritorna quel tema annoso delle cosiddette classi pollaio, perché qualcuno ci scrive: togliere le classi pollaio, non si può fare lezione a 30 ragazzi in una classe che può accoglierne al massimo 20, sia per questioni di sicurezza che per effettiva fattibilità della lezione. Io aggiungerei anche, soprattutto nel momento in cui ci dovessero essere degli studenti con dei disturbi specifici dell'apprendimento, ragazzi con insegnanti di sostegno, perché lì si va a complicare ulteriormente il tutto. Poi abbiamo anche Leonardo, che è un ex insegnante, e lui dice: abbiamo una schiera di genitori con la testa da 11 anni, troppi progetti portano soldi ai dirigenti, e lui dice: è tutto un sistema un po' malato.

0: tantissime le proposte da parte dei nostri ascoltatori sulle varie migliorie, tantissime ovviamente anche i pareri direttamente degli insegnanti.
1: Io una cosa che cambierei, cari sfrecciati, è la

0: dire, per esempio, i principi della democrazia sono, ecco, quello può essere indottrinamento, in realtà magari rientra semplicemente nell'educazione civica.
1: Buongiorno.
2: Un insegnante della scuola secondaria, cosa cambierei? Passiamo le giornate a leggere circolari, compilare moduli, inviare mail, leggere mail. Chiaramente, a meno che non lavorassimo 20-22 ore al giorno, è impossibile poi concentrarsi totalmente e realmente, che se ne dica, sulla qualità dell'insegnamento e sui ragazzi che passano spesso in secondo piano perché siamo rincorsi da una serie di procedure e di burocrazia. Ormai siamo diventati e in testa ai dirigenti scolastici dei burocrati.
1: Tutto questo perché appunto oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, ha fatto piacere comunque ascoltare anche dei pareri direttamente di chi lavora nelle scuole o di chi ci ha lavorato.
0: Assolutamente sì, anche perché forse sono proprio quelle le voci da sentire per migliorare quello che può essere il nostro sistema, che comunque ha tante falle, che comunque ha bisogno di tanti fondi che non ci sono, questo lo sappiamo, però parlarne è già un primo step.
1: Grazie a tutti per la collaborazione.

0: Radio Freccia.
1: Walk. Ma sentiamo l'originale.
2: No,
1: fai spazio.
2: Ritardatario del
3: brano,
2: Rock and roll. Questo è Rock One in Day.
1: Vai.
2: Radio Freccia.
4: Avanti.
2: Da Freya e Tobia con voi fino alle 10. Prova a suonare il
1: campanello.
2: No.
1: Cosa suona?
2: Ah,
1: lo sgabello.
2: Vai. Vai.
4: Perfetto.
2: No, non me lo rompere.
1: Che batterista.
2: Che questo è l'unico.
3: È l'originale,
2: che... È tardi. Sì. Bisogna andare al lavoro. Prima bisogna portare i bimbi a scuola.
3: Capito.
2: E allora, bimbi, aspettiamo le vostre sveglie,
3: ecco,
2: brevi
3: sì,
2: ma creative, al 366-663-4466. Alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia. Rock and roll. Intanto.
1: No.
4: Il metaverso me lo immagino così. Ma sai che me la rigioco anche venerdì, sta cosa?
1: Hai visto? Approfitta, bambini.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Se alle 8 il weekend è l'orario del caffettino, sì, in settimana è l'orario del bambino.
2: Eh sì, esatto.
3: Ciao Radio Freccia.
2: Ciao.
3: Sono Eric Ray, come quello dei Doors. Sveglia!
1: Ciao
4: sfrecciati! Sono Tommaso!
2: Sì.
4: Sveglia!
2: Azzurri!
5: Ciao Radio Freccia, stiamo andando a scuola, sveglia!
6: Ciao Radio Freccia, io sono Atena.
2: Sì.
6: Sveglia!
7: Ciao sfrecciati, sono Virginia, vengo da Ferrara.
1: Buongiorno
8: sfrecciati.
1: Un'altra cosa.
8: Sono Diana.
2: Sì.
8: Dopo i Mountain Goats mi tocca di andare a scuola. Sveglia!
2: L'appuntamento con i bambini è per domani. Vi abbiamo fatto fare anche l'annuncio ufficiale dalla Fra, non so se mi spiego, però domani torna veramente l'originale.

0: Le 8.05, appuntamento con l'informazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l'istituzione di una forza per la superintelligenza. Avrà il compito di coordinare gli sforzi del governo federale per garantire che gli Stati Uniti continuino a mantenere la loro posizione di leadership nel mondo dell'intelligenza artificiale. Intanto, con il lancio di nuovi modelli di DeepSeek, si è ridotto il divario tra Stati Uniti e Cina.
1: Notte di bombardamenti sull'Ucraina, nel mirino dei missili Banderol, il distretto di Kharkiv. Una donna è morta, altre 6 persone sono rimaste ferite.

0: colpite anche infrastrutture energetiche nella regione di Poltava.
1: Visita a Kiev del cancelliere tedesco Merz mentre sono continuati i raid di Mosca sulle città ucraine. Il presidente Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono promuovere entro fine mese un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia per porre così fine al conflitto.
0: Torniamo in Italia, la cronaca. I genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, in un'intervista hanno ribadito che per loro l'assassino della figlia resta Alberto Stasi. La madre della vittima ha detto di fidarsi della giustizia, visto che ci sono già stati 5 processi, ha poi aggiunto che se si scoprirà un colpevole diverso, ne prenderà atto.
1: Una donna di 79 anni è stata investita e uccisa da un'automobile sulla provinciale 34 che collega Bisceglie e Corato in Puglia. La vittima stava attraversando la strada quando è stata travolta. Il conducente poi fuggito senza prestare soccorso.
0: Lo sport, il calcio, la Nations League. Oggi a Bologna torna in campo la nazionale. Gli azzurri affrontano la Turchia, battuta all'andata per 4-1. Cambieremo qualcosa nella formazione, ha detto alla vigilia il CT Roberto Mancini, lamentando di aver avuto poco tempo per preparare la partita.
1: Formula 1, Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio del Bahrain disputato in Malesia. Secondo posto per Kimi Antonelli, che ha allungato in testa al mondiale. 84 punti di vantaggio su Russell, costretto al ritiro. Sul podio la Ferrari di Hamilton terzo, quarto Leclerc.
0: Il ciclismo, ai campionati europei, argento Beffardo per Giulio Ciccone, battuto al photo finish dal belga Evenepoel, bronzo per un altro azzurro Scaroni. È tutto, il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Vanessa Minotti, giornata di lunedì che sarà caratterizzata ancora dalla presenza dell'anticiclone, anche se non è esclusa un po' di variabilità. Infatti segnalo il passaggio di nuvolosità a carattere irregolare con anche qualche piovasco sui settori montuosi. Le temperature massime si manterranno al di sopra della media del periodo con clima molto mite. Dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: Yen the Giant, ricordate quelli dello sciroppo per la tosse? Ecco loro. Questa volta,
1: no,
0: questa volta parlano del corpo, insomma, sono sempre un po' qui in quel giro lì. Vabbè, comunque.
1: Adesso, non è che devi demolirli tutti solo no, perché tra pochissimo si parla del tuo preferito.
0: Ma cioè, stai scherzando?
1: Non vale.
0: Assolutamente no. Siete su Radio Freccia, Rock Morning Daily. Giulia e Tobia per questa occasione, per questo lunedì, fino alle 10. E arriva anche l'appuntamento con quelle che sono le cadenze quotidiane. E il lunedì è dedicato ai duetti. E se io vi dico soltanto ciao Chris,
1: perfetto, noi spegniamo, no spegniamo la radio mai, no, però ce ne andiamo a casa, ecco.
0: Ma no, non è vero, perché in questo caso si parla di una canzone che non appartiene né a Chris Martin né tantomeno a Michael Stipe, ma si sono uniti per questa occasione.
1: Sti ladri.
0: Vado a spiegare. Si tratta di una canzone del 2001 che è stata incisa da Joseph Arthur. 5 anni dopo Michael Stipe ne registrò 2 cover, una con l'autore stesso e una con
1: il tuo beniamino,
0: con Chris, ovviamente il tutto fu fatto per una causa decisamente importante, perché si voleva finanziare con le vendite di questo disco la ricostruzione dei quartieri di New Orleans che erano stati devastati dall'uragano Katrina. La canzone si chiama In the Sun, che poi è stata comunque riutilizzata, diciamo così, per un'altra occasione, anche lì non molto felice, dopo gli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi, e in quel caso Michael Stipe e l'originale Joseph Arthur avevano realizzato una versione unplugged e dedicata a tutte le vittime.
1: E noi siamo sicuri, dopo tutte ste sciagure, di volerla suonare proprio oggi sta canzone.
0: Sì, anche perché comunque questa esibizione, che vedremo, un'esibizione dal vivo, è stata fatta appunto in occasione del Lost in City Limits ed è decisamente una versione importante. Adesso non tanto per Chris, non me ne voleva male, ma siccome non mi saluti allora te lo devo dire, ma quanto per l'interpretazione di Michael Stipe, In the Sun.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro. Ci basta il nostro suono preferito, il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Walk. Le 8 e 18.
5: Dobbiamo metterci un baschetto in testa e una baguette sotto l'ascella.
4: Esatto, anche usare, sai, quello lì per fare i quadri con la tavolozza. Sì. Esatto, anche un po' di baffo, perché fra un po' andiamo in quel di Parigi, come è un classico, perché oggi è lunedì, quindi si inaugurerà il Louvre D, perché è destinato al Louvre, e anche perché è successa l'ennesima cosa a quel museo che oramai, ecco, noi...
5: Sacre bleu, questo museo! Esatto. E sai che era il sacre bleu, quello dei francesi.
4: Ma stai scherzando, ma fatto sta che almeno io e la Fran non possiamo più accedere né in Francia né a Parigi, tantomeno al Louvre. Oggi con te sappi che te la sei giocata.
5: Ah, quindi ho il DASPO anch'io.
4: Niente.
5: Mannaggia miseria.
4: Louvre, dimenticalo.

0: chi è che bussa sto convento con sta pioggia? Era quella, no?
1: Uguale. Ah,
0: grazie a tutti i fan dei Guns N' Roses, ma signore e signori, è arrivato il momento. Andiamo in Francia. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa?
2: Chi lo sa che faccia, chissà chi è. Tutti sanno che si chiama
1: che da Lupin al Louvre è un attimo.
0: È un attimo, ma prima bisogna passare da colui che ovviamente ci fornisce le notizie.
1: Ah, okay. Etienne
0: Le Correspondant, perché è fondamentale e lui oggi ha colpito dritto al punto. Siamo di nuovo al Louvre.
1: Ah, perfetto. Sì, lui sì, ha colpito o hanno colpito altri il Louvre? Ah,
0: non lo so, sinceramente. Secondo me è il Louvre che si è autocolpito. Mancano pochi giorni all'anniversario del furto, perché ricordiamo 19 di ottobre.
1: Sì.
0: Lo festeggeremo in qualche maniera, anche se noi non ci fanno più accedere al Louvre. Ma già dai primi giorni di ottobre, ma questa cosa si trascina quasi da metà settembre, in quel del Louvre ci sono dei malfunzionamenti nel sistema di prenotazione dei biglietti sul sito ufficiale del Louvre.
1: Vabbè, ma ditelo allora che volete andare a gambe all'aria a scatafascio nel tempo del niente. Io me l'immagino tutto con questi pop-up. Pardon, excusez.
0: Pardon un paio di... ecco, diversi visitatori hanno segnalato dei blocchi e dei problemi di caricamento quando provano a selezionare le date e gli orari per accedere al Louvre. Questo sistema si chiama il cerchio della morte.
1: Ah, beh,
0: che in francese si dice
1: le cerchio

0: della cadavere,
1: esatto.
0: Poi esce qu'il mange des brioches come soluzione.
1: Certo, i biglietti solitamente, come ci tiene a precisare il Louvre, escono solitamente con 60 giorni di anticipo, ma poi insomma c'è qualche difficoltà nell'assegnazione degli slot, degli orari, anziché un effettivo esaurimento dei posti, dice subito il sistema che non ci sono posti al Louvre per visitare il museo.
0: Allora, due tecnici vi segnaliamo che potrebbero risolvere. Uno si chiama Liam, l'altro si chiama Noel. Di cognome fanno Gal. Vabbè, si può dire Gal.
1: Dici, sono loro.
0: Ok. Loro con i biglietti e i codici, guarda che ti risolvono tutto.
1: Bijou. Ecco.

0: abbiamo parlato. Abbiamo parlato con Liam Noller, ci pensiamo noi ai biglietti. Figurati, gestiamo quelli del nostro live, figurati quelli del Louvre, una passeggiata. Quindi sarà semplicissimo, basta che tu cerchi, hai il codice, poi lo ricevi, forse non sai dove vai, in che città ti spieghi, semplicissimo.
1: Ma va benissimo, loro guarda, ti dicono gestiamo anche i biglietti dei mezzi di trasporto per arrivare. Abbiamo fatto proprio così, agenzia turistica di viaggi Fratellini Gallagher.
0: Poi comunque i biglietti dei Gallagher costano un filo di più rispetto ai biglietti di accesso al Louvre, però vabbè, è inezie. Però già che parliamo di queste cose che hanno un certo peso e anche un certo costo e che funzionano meno, perché quello del Louvre appunto mal funzionamento, come abbiamo detto, quello degli Oasis a parte le difficoltà funziona una gioia, ma alla fine ti devi ritrovare sempre a scontrarti con i prezzi un po' importanti.
1: Pecunia, dicevano i romani, non olet. Infatti andiamo proprio a Roma perché sapete, ogni tanto dalle città escono questi scontrini con prezzi esorbitanti, soprattutto paragonato a quello che ti hanno dato, quello che tu hai consumato, ed è esattamente questo il caso.
0: Omelette e cappuccino, io già vorrei sapere chi ha ordinato insieme l'omelette e cappuccino, e vabbè, e lasciamo stare.
1: È buona che non sei nel penale, ringrazia il cielo che hai uno scontrino esorbitante e basta.
0: Esatto, in questo caffè con vista, quindi immaginiamo qualcosa su Roma, tanto Roma ha la vista su qualsiasi cosa ed è meravigliosa per questo, soltanto 35 euro.
1: Beh dai. Guarda che se vai in via Torino, io non ti dico in piazza Duomo, in via Torino a Milano paghi uguale.
0: Siamo lì, quindi scontrino salato che ovviamente ha avuto dei riscontri, ma come, non mi aspettavo una cifra del genere, ovviamente turisti

0: che solo i turisti possono abbinare il cappuccino all'omelette, però è diciamo così il prototipo degli scontrini che d'estate hanno proprio campeggiato le cronache di questi salati, ma continueranno anche d'inverno. Ovviamente, come diceva qualcuno, sarà capitato anche a voi trovarvi uno scontrino mega salato. Allora, quello che vi chiediamo è esattamente questo, al 366-663-4466. Il 44 suona male, perché dico sempre 44.
1: Da dove è uscita?
0: Non lo so, leggevo, per una volta che leggo e che riesco a leggere, il vostro scontrino più salato è su...

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: 8:35 sprecciati, mica solo i turisti stranieri, verrebbe da dire, si fanno un po' abbindolare nelle città d'arte, soprattutto italiane, e voilà che escono gli scontrini esorbitanti. Siamo partiti da Roma, ma anche Venezia, sì, lo sappiamo, non scherza. Qui è il caso di una turista

0: toscana, invece, che è riuscita a pagare uno spritz 17 euro,
1: però
0: un croissant pomodoro e mozzarella 16, un toast classico 15. Ma la cosa in mezzo a tutto questo, che già è scandaloso, che l'ha fatta uscire dai gangheri, è il sovrapprezzo musica, perché c'era una mini band, saranno stati tre pensionati che suonavano, 7 euro a scontrino.
1: Ah, però, signora mia,

0: Insomma, like it, mica tanto, mica tanto. Vi abbiamo chiesto gli scontrini più, come dire, importanti, più costosi che avete ricevuto, però la premessa è di Pier, perché noi siamo partiti da questo 35 euro cappuccino omelette Roma, e Pier dice, troppo poco, dovevano farvi pagare almeno 99 euro, perché abbinare l'omelette al cappuccino è decisamente importante.
1: Lì dentro c'è già la parcella dell'avvocato per andare a farsi difendere in qualche modo. Ma poi secondo me dipende anche, cioè un conto è il compro qualcosa di valore.

0: che effettivamente allora costa, okay. Come ci dice Antonio, lui dice: il mio scontrino più caro 2 anni fa, 750 euro per l'acquisto di vinili. Sì, ma dipende quanti ne hai presi, che cos'erano, se sai un po' di rarità magari le paghi anche, ma la bottiglietta d'acqua da mezzo litro che te la fanno pagare uno sproposito, quello no.
1: Va bene, Renata.
2: Buongiorno sfrecciati, io la prima volta che sono andata a Istanbul al mercato, siccome costava tutto pochissimo, era tutto bellissimo, contrattavi eccetera, abbiamo comprato un tè e dopo che siamo usciti ci siamo resi conto che il tè costava 250 euro al chilo,
1: però,
2: convertendo le lire turche.
1: Però, buono,
2: non abbastanza.
1: Buono.
0: Qui ti entra la modalità zio Paperone. Sai che lui usava la stessa bustina per fare il tè più volte.
1: Esatto. Lì non devi sprecare una goccia di quel tè. È buono, però dove l'hai preso? Ah, Istanbul. Ah, vabbè, allora 250 euro. Hanno proprio visto la persona, come dire, adesso questa qui la freghiamo per essere carini. Buongiorno Alessandro.
3: Buongiorno sfrecciati. Uno scontrino particolarmente salato è stato a Stoccolma.
1: Bene.
3: In vacanza, quando ero ragazzino, in discoteca la sera, un Long Island 17,50 euro.
1: Stica.
3: Almeno era buono.
1: È buonissimo. Perché poi alla fine, per questioni psicologiche, devi arrivare alla conclusione che il tè o il Long Island erano
0: buonissimi, spaziali. Posso dire, minimo lì dovevi pretendere che nel cocktail la droga te l'avessero già messa con quello che te l'hanno fatto pagare.
1: Ma forse qualche granellino c'era. Sì.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Praticamente sono le 8:50 e vi abbiamo chiesto, come dire, gli scontrini più cari in assoluto, quello per i quali siete rimasti così un po' storditi. Marco.
2: Buongiorno sfrecciati, vacanza in Croazia nel primo anno in cui hanno adottato l'euro.
3: Presente.
2: Al ristorante bottiglia d'acqua da 75, la bellezza di 8 euro, birra media 5. Bambini, paese che vai, usanze che trovi, vediamo birra.
1: Che meraviglia. Poi tante volte ci si limita all'Italia perché il nostro ascoltatore ha parlato di una birra piccola,
3: sì,
1: senza vista perché era un autogrill, un postaccio eccetera, 9,50 euro.
3: Ma tu allora come ti viene di prendere una birra all'autogrill in mezzo a tutto il resto e i costi?
1: Rinfresca, poi ti arrestano perché hai guidato con l'alcol.
3: Capito?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 9 del mattino. A casa del diavolo.
2: No, ma io starei anche a casa mia, onestamente. Non sarà pulita, non sarà bellissima, ma io sto a casa mia.
1: E invece noi siamo a casa del diavolo, che è una frazione del comune di Perugia, quindi siamo in Umbria. Ah. Ecco, insomma, è un posto un po' particolare, però è un posto molto popoloso perché fa 1330 abitanti.
2: Beh, ma guarda che a casa del diavolo ce n'è tanti,
1: Tutti, esatto. Di solito ci si manda alla casa del diavolo. Ma vai al... Ecco, esatto. Loro già si trovano di casa e quindi, perché no, belli comodi, tranquilli. Ma ovviamente noi, quello che ci chiediamo, come capita ogni giorno, ma come si chiameranno gli abitanti di casa del diavolo?
2: Beh, indiavolati.
1: Dici?
2: Ma
1: così semplice?
2: Sì.
1: Non lo so, chiediamo allora. Va allora, il numero non lo dico stavolta.
2: No.

0: 9:04 minuti di lunedì 5 ottobre, buona giornata da Mario Vai. In apertura in Spagna c'è attesa per le dichiarazioni istituzionali che il premier spagnolo Pedro Sanchez terrà tra poco al Palazzo della Moncloa. Possibile l'annuncio di elezioni anticipate dopo le proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso spagnolo. Il voto potrebbe tenersi il prossimo 29 novembre. Torniamo in Italia, la cronaca, i genitori di Chiara Poggi uccisa a Garlasco nel 2007 in un'intervista su Canale 5 hanno ribadito che per loro l'assassino della figlia resta Alberto Stasi, la madre della vittima. Ha detto di fidarsi della giustizia, visto che ci sono stati già 5 processi. Ha poi aggiunto che se si scoprirà un colpevole diverso ne prenderà atto. Dopo 19 anni è giusto che Chiara riposi in pace, hanno dichiarato. Siamo alla guerra in Ucraina, visita a Kiev del cancelliere tedesco Merz, mentre sono continuati i raid di Mosca sulle città ucraine. Il presidente Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono promuovere entro fine mese un nuovo ciclo di colloqui con l'Ucraina e con la Russia per porre fine al conflitto. Da Mosca nuove minacce, combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. Nel frattempo notte di bombardamenti nel mirino dei missili e dei droni russi il distretto di Kharkiv, una donna è morta, altre 6 persone sono rimaste ferite, colpite anche infrastrutture energetiche. Torniamo in Italia, è stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera ha travolto e ucciso una donna di 79 anni sulla strada tra Bisceglie e Corato nel nord barese ed è poi fuggito. Si tratta di un 50enne che deve rispondere di omicidio stradale. Lo sport, calcio, Nations League, oggi a Bologna torna in campo la nazionale, gli azzurri affronteranno la Turchia. Questa sera speciale Noi dire gol in diretta su RTL 102.5. È tutto, c'è il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Una buona giornata da Vanessa Minotti, giornata di lunedì che sarà caratterizzata ancora dalla presenza dell'anticiclone, anche se non è esclusa un po' di variabilità. Infatti segnalo il passaggio di nuvolosità a carattere irregolare con anche qualche piovasco sui settori montuosi. Le temperature massime si manterranno al di sopra della media del periodo con clima molto mite. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Le 9:10 minuti e vi abbiamo chiesto due cose.
1: Addirittura.
0: Sì, come si chiamano gli abitanti di Casa del Diavolo e soprattutto il vostro scontrino più caro in assoluto, anche in tempi moderni, perché molti di voi si riportano alle lire, eccetera, e quindi anche lì erano gran ceffoni, ma adesso ovviamente ancora di più. Per quanto riguarda Casa del Diavolo, ci sono dei suggerimenti, ma non c'è nulla di ufficiale. Luciferini.
1: No, mi sembra troppo carino questo.
0: Parenti.
1: Questo può sottoscrivere, sì.
0: È quello che si avvicina, ma dobbiamo avere una conferma ufficiale, ci arriva da Ale, Casaldannati.
1: No, questo secondo me ci sta bene come nome di un vino. Casaldannati,
0: ah,
1: dannata.
0: Ah, ecco, perché fa il gioco anche con la porta.
1: Certo.
0: Potrebbe essere una cosa. Io vado via, se non ti dispiace fai tu da sola fino alle 10 oppure...
1: Per sparastronza, dici che vado bene.
0: Vai benissimo, okay. Vai benissimo. Ma i vostri scontrini più cari? Però ve le andate a cercare, diciamolo. Antonio, colazione in galleria Monte Napoleone. Allora, già che ti affacci in quella via e da quelle parti,
1: anche
0: non ti aspettare. Oh, con la mia ex, tende a sottolineare perché secondo me quei soldi non li ha più visti, 22 euro, due cappuccini e due brioche.
1: Vabbè, però mi sembra giusto. Biscottini offerti dalla casa,
0: ci ho detto. Allora, due, anche che caso, due biscottini. Comunque... Secondo me ti è andata anche bene, considerando la zona, eh?
1: Mi verrebbe da chiedere in quali anni, perché se facciamo un attimo le stime di quanto costa un cappuccio e brioche adesso a Milano, secondo me, guarda, 22 euro, tutto sommato, in Monte Napoleone.
0: No, è andata liscissima.
1: Ma sono onesto.
2: Ciao, Fabio da Bologna. Ciao. Provo a essere veloce, ero negli Stati Uniti quest'estate a portare, a guidare un gruppo. E vado a mangiare in questo posto col gruppo e mi faccio abbindolare dal pasto del giorno, non ci penso neanche, ero stanco, non ho chiesto quanto veniva. E, mi descrivono questa carne cotta a bassa temperatura e quant'altro. Fatto sta buonissimo, un piatto abbondante effettivamente, però quando mi arriva lo scontrino erano tipo 80 euro, cioè 80 dollari, scusate.
0: Bello, però ha mangiato bene, eh?
1: La mancia?
0: Sì, certo, però si sa, quando i piatti ti descrivono un po' all'infinito questa carne, cotavo, poi lo scontrino di conseguenza.

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Radio Freccia.
8: Rock. Le 9.17.
9: Sfrecciati, attenzione, perché vi regaliamo i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man. Allora, cosa state aspettando? Andate subito su RTL 105 Play, cliccate sul banner Special and Contest, cioè, allora, Portugal The Man, non altri nomi, non altre cose, quelli ci servono, ma tra poco, perché stiamo parlando di altro.
8: Sì, esatto, quindi concentratevi, andate e poi ci racconterete, magari ci ritroviamo lì al concerto, perché no. Ovviamente vi abbiamo chiesto un paio di cose, gli abitanti di Casa del Diavolo, non c'è ancora un'ufficialità, e poi i vostri scontrini più cari a Bruges, fish and chips per due, buonissimi, 70 euro, ma buoni.

0: Non andiamo troppo lontano, ci dice il nostro ascoltatore Raffaele da Varese, ma perché lui è lì e lì, va in Svizzera, capita, no? Vado a farmi un giro, settimana scorsa pizza al prosciutto e una birra a Lugano.
1: Ma anche tu, ma devi andare a prendere la pizza in Svizzera a Lugano col prosciutto.
0: 50 franchi.
1: Ma posso dire, ma ti sta bene? Ma come quelli che vanno in America, prendono la pizza con l'ananas e si lamentano anche che non era buona, ma ve le cercate.
0: Hai detto America, aspetta, vedo se lo acchiappo, aspetta,
2: Ciao Sfrecciati, Marco da Milano. Era il 99, sono andato a cena a New York, in questo River Café, dove non riuscivo mai ad andarci, e in due senza bere vino, $942.
1: Perfetto.
2: Per fortuna che avevo il rimborso spese.
0: Certo.
2: Compreso $50 di mancia. Ciao Sfrecciati.
0: Delicato, molto delicato. Sì.
1: Tu sei ancora convinto di partire, di mantenere la tua meta per le vacanze?
0: Ma lo so, ci sto un po' ripensando, non so perché. Va così.
3: Lo scorso ottobre io e mio marito abbiamo vinto una crociera nelle isole greche. Siamo stati a Santorini in un buco con vista, però devo dire la verità, sul
0: vista.
3: Mare.
0: Allora.
3: Abbiamo preso un bicchiere di vino locale e una birra, un boccale di birra locale alla spina. Non ci ha portato né una patatina né un'oliva.
0: Niente.
3: Abbiamo pagato la bellezza di €48 per vedere questa vista.
0: Però c'era la vista.
3: Con la stessa cifra ad Atene, con vista sul Partenone, ci abbiamo mangiato, bevuto e anche aperitivato. Quindi Santorini molto costosa. Ciao Claudia d'Avellino.
0: Ma c'era la vista,
1: capito? È bellissimo perché tutti ci stanno dicendo, forse per scusarsi con se stessi ogni volta che ci pensano, no, ma era buono, ma c'era la vista. Beh, a me era successo con dei pantaloni di un noto marchio, di quelli che c'erano i modelli davanti che ti aspettavano mezzi nudi. Io ragazzina, non avevo capito quanto costassero, poi ho detto però c'era il modello,
0: però c'era il petto nudo, il come si dice, il six pack.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, fino a qua.
0: Si dice Paola Lazzarino, carina, elegante. Un mese fa, Austria, raduno internazionale. Harley Davidson. Io e mio marito avevamo voglia di un caffè senza pretendere nulla di italiano. Si sa che quando varchi i confini il caffè, quel che arriva, arriva.
1: Ok. Oh.
0: Ci siamo fermati in un chioschetto a bordo strada. Piatti di carta, bicchieri di carta, tavoloni sono molto rustici.
1: Va bene.
0: Così, dai, cioè nel senso, dai, all'avventura siamo in questo parchetto. Vabbè, ve la faccio breve. Due caffè e un brezel.
1: Che già anche qui il caffè e il brezel, perché?
0: 13,50 euro, signore e signori. Oh, magari era un brezel di 8,2 kg, cioè di quelli impegnativi.
1: Minimo.
0: Non credo. Però, insomma, è costato quel che è costato. Ti capiamo, ma c'è gente che esagera, va in posti che notoriamente costano poco, e io lo so perché ci sono stato, però riescono sempre a beccare il posto invece dove ti danno le legnate maggiori. Andrea, ferie di Natale a Bangkok. Signori, vi posso garantire che almeno un po' di fa a Bangkok, cioè, vabbè.
1: Okay. Girato con Massimo Bolli.
0: È difficile, esatto.
1: Perfetto.
0: Tre cocktail, però sono andato sul rooftop bar dove hanno girato Una notte da leoni.
1: E allora
0: paghi. 245 euro.
1: Aspetta, io non sono brava in matematica, ma 245 anche lo dividi per 3. Fa tanto.
0: Sì, fa 80 e qualcosa, tipo
1: 7,14, 21,
0: 24,
1: sì,
0: 80,
1: 3 per 8, 24.
0: Allora, cioè, vabbè, lasciamo
1: Mamma
0: stare.
1: Mia.
0: Però se sai che è un posto che richiama in quanto ci hanno girato quello, c'era questa festa, c'era questo VIP, eccetera, e allora poi non ti lamentare.
1: Poi guarda, c'è chi addirittura la butta sul religioso. Patrizia, lei dice, tre colazioni normali, Piazza dei Miracoli, a Siena, pensavo avessero sbagliato, colpa mia, dopo pure pianto, 35 euro. Patti, non è che perché si chiama... Piazza dei Miracoli, allora moltiplicano i pani e i pesci.
0: Però si è fatta la foto che si reggeva la Torre di Pisa.
1: Ah, vedi.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 33 minuti dopo le 9. Tutto a posto?
2: Sì, io sì. Mi ricordo che perdo pezzi, ma lo vedi che sta vita non si può fare, porca la miseria. Cioè, uno guarda le mail, aggiorna e dice: mannaggia,
1: non
2: mi sono dimenticata.
1: Fare.
2: No. Buon lunedì, sfrecciati, sì, buon lunedì.
1: Certo, soprattutto buon lunedì di sovrapprezzi, perché vi abbiamo chiesto lo scontrino, come dire, un po' più salato del solito.
3: Ciao Radio Freccia, ieri a Milano in Piazza del Duomo alla Lavazza abbiamo bevuto il caffè, non presi da me, quindi non so quanto siano costati,
1: sì.
3: Avevamo lì i bambini, hanno voluto due biscotti 13 euro.
1: Sei in Piazza del Duomo, sei alla Lavazza.
2: Annusalo sto caffè.
1: Sono stanco.

0: E bisogna essere dei my hero in questo caso nell'argomento, tant'è vero che un ascoltatore proprio era stato eletto dalla sua famiglia: amore, sei il mio eroe, vai, compra per noi, giro in bici.
1: Ok, facile.
0: Decidiamo a questo punto, già che siamo in bici, farci i panini in un alimentare, siamo a Cogne per risparmiare. La moglie dice: amore, tu che sei il mio eroe, vai.
1: Vai.
0: Morta. Due etti di bresaola, due etti di toma, tre pagnotte, tre mele in gabbia. Non so perché fossero in gabbia, ma comunque.
1: Perché erano già in gabbia, ho visto i prezzi. Già le mele erano state arrestate.
0: 39,60 euro. Mamma per risparmiare, l'hanno fatto per risparmiare.
1: Mi venivano delle battute brutte viste la location sul fatto che lì sai. Ce le risparmieremo.
0: No, stai buona, buongiorno, buongiorno.
2: Di Freccia, buongiorno. Sì. Non posso mai dimenticarlo. Con la mia ex facciamo un viaggio, insomma, un paio di giorni, fine settimana a Parigi.
0: Ok.
2: La prima sera usciamo, dove mangiamo, incontriamo questa bottiglieria,
0: no,
2: insomma, come per il ragazzo in America, ci facciamo avvintolare dalla spiegazione del vino, del tagliere, insomma, un vino e un tagliere, da taglio corto, un vino e un tagliere, 100 euro.
0: Voilà.
2: Un vino e un tagliere di salumi e formaggi, 100 euro.
0: Allora, e il vino, dobbiamo fare i soliti discorsi, bisognava vedere che vino è stato, eccetera, ma secondo me lui è acido per via del fatto che è una sua ex, e quindi già ne parla, ne parla poco volentieri.
1: Che quadretto. Per mangiarsi due fettine di formaggio puzzone, esatto, in un vino che dovevi dire annusare, fare... Sa de tap,
0: esatto. Ma poi lui ovviamente gli dà fastidio questa cosa, perché 100 euro sono importanti, poi si è anche mollato, quindi... Però... Vabbè, io
1: Ma perché vi buttate in queste cose?
0: Non lo so. Poi il vino, se c'è già qualcuno che te la racconta su, significa che è una fregatura.
3: Ciao sfrecciati, noi a Jean-Paul Bourbon de Bourguignon, al ristorante de Philibert, abbiamo speso 10.000 euro a testa, più 1.000 di mancia, per fortuna non pagavo io.
0: Certo, c'è un'azienda, che chic.

0: Are you gonna be my girl? Lo devi chiedere di fronte a uno scontrino di quelli belli alti. A quel punto, capito, lei magari si sente un po' in imbarazzo, allora lì per lì ti dice di sì, poi tu sfoderi la tattica, quella moderna del 2026, e dici allora smezziamo.
1: È l'unica. Poi è inutile che andiamo in giro per il mondo o anche varchiamo il confine Svizzera, un po' più lontano Austria. Siamo in Italia, in una bella pausa pranzo in quel di Bologna che ci racconta la Cinzia. Pausa pranzo, due panini con la mortadella, quindi sei in casa, la mortadella te la danno così, Bologna te la buttano così, e mezza cipollina.
0: Mezza, c'è neanche intera se spilorci.
1: 18 euro.
0: 18 euro. 18 euro. Io mi esce il fantozzi che c'è dentro di me quando sento queste cifre.
1: Ma la mortadella era buona, eh.
2: Buongiorno, sfrecciati. Anno 2005, ero in Grecia con un gruppo di possessori di autosportive. Andiamo a mangiare in un ristorante sul mare. Location molto bello, lo devo dire. Vino ottimo e abbondante, però ci hanno portato veramente poco da mangiare. Quindi antipasto di pesce e poi un'orata che alcune coppie hanno dovuto condividere perché non c'erano per tutti. Conto finale 127 euro a testa. Per poco non scoppia la rivoluzione.
1: Però hai detto vino ottimo e abbondante, quindi significa che di bottiglie ne avete tirate su.
0: Location molto bella. Se tu hai sentito il tono, oscillava tra un borghese della situazione e un Paolo Corazon. Ce l'ha raccontata come fossero le previsioni meteo questa cosa.
1: Fatto sta che il conto era salato.
3: Qualche anno fa siamo stati in vacanza a Tirano, in provincia di Sondrio, e decidiamo di fare una giornata a St. Moritz. Ci affacciamo ad un ristorante e c'era il butta dentro che ci fa accomodare. Abbiamo preso un'insalata alla francese e un primo, una bottiglietta d'acqua, 128 euro. Abbiamo quasi speso più per il pranzo a St. Moritz che per tutta la mini vacanza a Tirano.
1: Mi sembra giusto.
0: Insomma, poi lo scontrino perché... in base a quante R ci metteva in St. Moritz.
1: Certo. E comunque l'insalata era alla francese, quindi...

0: Radio Freccia.
1: Le 9:50, ma prima di salutarci, ma ovviamente devi leggerlo, Giulia, con l'accento caprino. Caprese.
2: Caprino, no, beh, caprino lo volete di capra o di latte vaccino?
1: Ma no, caprese, caprese.
2: Sono duetti che faccio, lascio.
1: Prego, prego.
2: Gita di terza superiore a Capri.
1: Sì.
2: Un toast, una bottiglia d'acqua, un gelato, sì. Due palline.
1: Due.
2: 45.000 lire, se lo ricorda ancora da quando il prezzo era in lire.
1: Va bene, però sì, a Capri, quindi se non avevi il foulard minimo. Noi ci risentiamo domani alle ore 6. Giulia, come al solito, è stato un piacere, speriamo di ritrovarci, ma adesso basta, torna nel tuo weekend, per favore.
2: Io ritorno venerdì, infatti tu era un plurale maiestatis, tu la fra e gli sfrecciati.
1: Yes,
2: baci.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Quasi le 10 di questo lunedì 5 ottobre 2026, Good Vibrations con Eddie Berni e con Jimmy D, che però non è in ritardo sul terzo binario, ma abbiamo un problema tecnico, perché da oggi succedono tutta una serie di cose importanti nel programma. Abbiamo già annunciato che spostiamo le rubriche, infatti Bar Sport oggi con Paolo Pacchioni ci sarà, ma nella seconda ora, a partire circa dalle 11:15, e nel frattempo dovrebbe esserci in collegamento Jimmy D, ma in questo momento per problemi tecnici che non dipendono dalla volontà di Jimmy D, come al solito, a meno che non ci sia un ritardo anche nei problemi tecnici, ma non credo proprio, insomma, comunque sia, in ogni caso siamo qua, come sempre non si sa quello che succede, ma fidatevi, succederanno cose che meritano di essere ascoltate, come questo pezzo dei Kings, All Day and All of the Night.

0: Le 10:02, buongiorno da Lucrezia Bernardo, subito in Spagna, dove il premier Pedro Sánchez ha annunciato poco dopo le 9 le elezioni anticipate al prossimo 29 novembre. Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere gli interessi degli spagnoli, ha dichiarato nel corso di dichiarazioni istituzionali al Palazzo della Moncloa a Madrid. E poi in Brasile, dove con il 47% dei voti il senatore Bolsonaro ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali, al ballottaggio del 25 ottobre affronterà Da Silva, che ha ottenuto il 45%. La democrazia ci ha dato una lezione, ha dichiarato il presidente uscente. E intanto ancora notte di bombardamenti sull'Ucraina, nel mirino dei missili banderoli il distretto di Kharkiv, una donna è morta, altre 6 persone sono rimaste ferite, colpite anche infrastrutture energetiche nella regione di Poltava e portuali a Odessa. Ora in Italia per la cronaca, i genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, in un'intervista su Canale 5 hanno ribadito che per loro l'assassino della figlia resta Alberto Stasi. La madre della vittima ha detto di fidarsi della giustizia, poi ha aggiunto che se si scoprirà un colpevole diverso ne prenderà atto. Dopo 19 anni è giusto che Chiara riposi in pace, hanno dichiarato. E tragedia a Valenza, in provincia di Alessandria. Un uomo di 73 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone della sua azienda. Era impegnato nella pulizia delle grondaie quando un lucernaio ha ceduto, facendolo precipitare al suolo. L'infortunio risalirebbe al pomeriggio di ieri, ma il corpo è stato rinvenuto solo in serata. Passiamo poi allo sport, il calcio, Nations League. Oggi a Bologna torna in campo la nazionale, gli azzurri affrontano la Turchia, battuta all'andata per 4-1. Cambieremo qualcosa nella formazione, ha detto alla vigilia il CT Mancini, speciale, noi dire gol su RTL 102.5. E la Formula 1, Verstappen su Red Bull, ha vinto il GP del Bahrain, disputato però in Malesia, secondo posto per Kimi Antonelli, sul podio la Ferrari di Hamilton, terzo e quarto Leclerc. È tutto, il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di 3D Meteo. Comincia a cambiare un po' il tempo sull'Italia, per ora senza grandi conseguenze, ma qualche nuvola in più oggi al centro nord si farà vedere, qualche goccia in pioggia sulle Alpi, Sardegna e sull'isola d'Elba. Domani invece piogge un po' più diffuse nell'Italia centrale, a cominciare dal versante tirrenico. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di 3D Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Alle 10.13 di questo lunedì 5 ottobre 2026, una buona notizia per tutti gli ascoltatori, abbiamo trovato Jimmy D. Buongiorno Jimmy.
2: Ah, buongiorno un piffero. Buongiorno, dove mi avete relegato?
1: Non lo so, devi saperlo tu.
2: No, io non lo so, io in realtà sto... Ma vabbè, Eddie, sto fuggendo.
1: Ah, stai
2: io
1: fuggendo.
2: Sì, mi sto nascondendo.
1: Ok, bravo. Ecco, ma il fatto che noi ti vediamo cosa vuol dire?
2: Mi voglio far vedere, ma non mi voglio far trovare. Quindi sono un po' in assetto neutro.
1: In assetto neutro, va bene.
2: Sì, infatti mi sto nascondendo. Come vedi, alle mie spalle ci sono poster rubati.
1: Ma io vedo una radiografia del torace, veramente, dietro di te, non è che...
2: No, è della prostata.
1: Ah, ok, allora.

0: Me and Bobby McGee cantava Jerry Joplin, invece io canto Me and Jimmy D direttamente alle Good Vibration per questo lunedì 5 ottobre 2020.
1: Di ultima, fatelo dire.
0: Allora, Jimmy, dove sei? Dicci dove sei, dai, non puoi.
1: Sono nascosto, sono dentro a un bunker nascosto. Ma sono a Bologna, dove vuoi che sia, sono qua alla ricerca di una connessione perfetta che adesso troveremo. Cosa ti devo dire?
0: Cioè, sei alla ricerca della connessione perfetta, quindi diciamo che sì. In questo momento stai lavorando come una specie di cavia che cerca per tutti gli ascoltatori un sistema per trovare la connessione perfetta. Se la trovi tu, poi la trovano tutti, insomma.
1: Esattamente. Se la trovo io, la trovano tutti. Quindi si può fare assolutamente. Adesso vediamo se non faccio la fine del sorcio, vero? Quello che finisce dentro... attaccato ai fili spinati, quelli elettrici, sì. Ecco, allora ce la possiamo fare.
0: Ma no, non farei la fine del sorcio, anche perché ci sono ascoltatori come Albibi. Ascolta,
2: non fa niente, Jimmy D, nasconditi pure, ma per il fatto che noi ti vediamo lo stesso, noi siamo super felici, io soprattutto.
1: Vedi? Albibi. Vedi, da domani mi presenterò anche in accappatoio, per dire.
0: Ecco, però sarai sempre in primo piano, questo puoi confermarlo, no? Più che altro perché sono in
1: accappatoio. Zio, questo non dipende da me, dipende dalla tecnologia, come ha deciso di rivoltarsi verso di me o di come io la tratto in realtà, quindi okay. È una relazione nuova che dobbiamo capire.
0: Ecco, nel frattempo spieghiamo a chi ci ascolta solo in radio che in questo momento tu non sei in studio, sei in un luogo non determinato, vuoi rivelare dove sei ripreso in video in primo piano e dietro hai una lastra.
1: Lastra. Non è una lastra, te l'avevo detto, ma in realtà è una bellissima eco della prostata.
0: Ah, ok, va bene. Tutto bene a proposito?
1: Sì, tutto a posto, guarda.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e da giovedì termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Radio Freccia.
8: 10:29 di questo lunedì 5 ottobre 2026, Eddie Bernie e Jimmy D in onda per le Good Vibration, Eddie Bernie Studio, Jimmy D in una zona franca, diciamo così.
9: Dove mi avete spedito? Dimmi la verità, dove mi avete spedito?
8: Allora, ti abbiamo spedito nel fantastico mondo della prostata, come ho scritto adesso nel sottopancia. Quindi in questo momento tu dovresti dirci cosa vedi nel mondo della prostata.
9: Allora, non ho ancora capito di chi, perché non è certo la mia, perché la riconoscerei. Detto ciò, farò le dovuti accertamenti, vedremo chi ha problemi a cosa. Quindi, occhio.
8: Ok, prenotatevi al 366-663-4466 per una visita.

0: You'll Follow Me Down, Scancanense alle 10.33 di questo lunedì 5 ottobre. Jimmy D sta in qualche modo aspettando le vostre richieste di appuntamento per le visite per la prostata. Sia chiaro, vale anche per la prostata femminile, perché Jimmy D è aperto a ogni tipo di iniziativa, però io sento che Jimmy ha qualcosa da rivelare, a rivelare al mondo, insomma, perché secondo me non è tutto chiaro.
1: Senti lamentare troppo?
0: È quello che sta succedendo. Ha
1: sto
0: qualcosa,
1: borbottando.
0: C'è qualcosa che non va. Secondo me qualcuno ti sta, insomma,
1: ti sta boicottando.
0: Ti sta boicottando, sì.
1: Ah,
0: sì,
1: allora
0: sì.
1: Non sono il solo a pensarla sta cosa. Mi sei di sostegno in questo caso?
0: Secondo me sì. Dovete sapere che Jimmy D sarà inviato in giro per l'Italia, diciamo, prossimamente. E però c'è qualcuno che teme questa scelta, teme la possibilità che Jimmy D possa rivelare cose delicate, cose nascoste, cose che non si devono sapere, non ce lo dicono.
1: No, infatti adesso stiamo cercando di dispiegare le nostre forze interne, cioè che non è la prostata ma è l'intelligence della prostata a questo punto, che andrà alla ricerca degli eventuali, possiamo chiamarli boicottatori, si possono definire sì. Così, non abbiamo le vere prove, quindi a questo punto non ci resta che indagare. Al 366-6634-466, se i nostri scagnozzi in giro per l'Italia delle Good Vibrations hanno qualche informazione, lo facessero adesso, oppure sarò per la gioia di qualcuno confinato, per la gioia di altri completamente sospeso, sì. Ma io non mi abbatto.
0: Comunque tu confermi che possono inviare le loro foto, le loro lastre al 366-6634-466 e tu darai un parere intelligente, forbito, competente, insomma.
1: Peggio per voi.
0: Ma reggi la parte, dai, insomma, cioè, di che sei medico, in fondo, no. Hai anche dei parenti in famiglia, su.
1: Appunto, allora io rovino così anche la loro carriera, mandatemi le vostre lastre che io vi farò un'analisi oggettiva, seria, puntuale, esattamente come la scienza vuole.
0: È un servizio che noi offriamo come Good Vibrations, no? Siamo un programma di servizio.
1: La Chaps Hospitality, attenzione.

0: Radio Freccia.
1: 10.43 di questo lunedì 5 ottobre, nel rimescolamento degli orari e delle rubriche all'interno delle Good Vibrations, il consiglio dello zio Eddie, o il consiglio di Jimmy quando sarà il turno di Jimmy, è spostato dalle 10.15, 10.20 alle 10.45 circa. E oggi tocca a una band semplicemente straordinaria, sto parlando di King Crimson, e di un album che sancì la fine della prima parte della carriera della band, perché dopo questo Red Robert Fripp sciolse la band, se ne andò 2 anni in un monastero e arrivederci a tutti. La canzone che dà il titolo all'album di cui parliamo dopo, solo strumentale, meravigliosa, si intitola Red.

Usciva ufficialmente 52 anni fa, il 6 ottobre 1974, quindi domani, usciva Red di King Crimson, settimo album della band, il disco che in qualche modo completa la prima fase del gruppo, sempre ovviamente gestita da Robert Fripp, che però registra questo disco assieme a John Wetton e a Bill Bruford, quindi sostanzialmente i King Crimson diventano un trio, e lo registra dopo una tournée americana. E entrando in studio, Robert Fripp dice a Wetton e a Bruford: attenzione, io non voglio occuparmi della produzione, perché in quel periodo era entrato direttamente in contatto attraverso John Bennett con un filosofo importante, George Ivanovich Gurdjieff, con le sue teorie, e sulla base di quello lui disse sostanzialmente: io non voglio occuparmi del disco, fate voi. Un disco clamoroso comunque, la produzione di Bruford e Wetton permette a altri ospiti, che poi spesso sono stati membri dei King Crimson, di entrare nel disco. E nel brano Red in realtà sono solo loro tre, ma poi ci sono tutta una serie di ospiti, ed è un disco clamoroso perché sostanzialmente fa un punto a capo incredibile su quello che è il prog. Il prog resta vivo, il prog resta la soluzione fondamentale della musica dei King Crimson, però c'è un'evoluzione chitarristica molto potente, molto importante, con tutta una serie di soluzioni che diventeranno poi punto di partenza per tutta una serie di musiche. Per essere chiari, persino Kurt Cobain apprezzava tantissimo questo disco Red, nonostante ovviamente Cobain avesse un suono e un'attitudine completamente diversa, proprio perché è un disco estremo nelle sue sonorità, è un disco estremo nelle sue caratteristiche, un disco estremo nella sua emotività. E questo è solo il brano iniziale, Red. Io consiglio davvero di ascoltare tutto l'album, come merita assolutamente, come merita tutta la discografia dei King Crimson.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Già cominciamo con gli straordinari, non sono ancora le 11, ma il nuovo corso delle Good Vibrations comincia qui, perché cari voi dovrete sopportare il dottor Mancio, è sottoscritto anche da quest'ora, poi dopo peggio per voi, mentre invece godrete sempre comunque della presenza di Eddie e di Jimmy, e forse potreste fare un pensierino mettendolo in agenda sulle Florence Road, che suoneranno per la prima volta in Italia il 9 maggio 2027 ai Magazzini Generali di Milano. E Radio Freccia è la radio ufficiale delle Florence Road. Sei contento, Eddie? Sei contento,
2: sì, Jimmy? No, ma Jimmy soprattutto è il medico ufficiale delle Florence Road, giusto Jimmy?
1: Ma non è vero?
3: Sì. Ho preso in esame e a cuore soprattutto il loro stato di salute.
1: Ma bravo, è un cialtrone, bravo. Come al solito.

0: Alle 11.04 un nuovo aggiornamento con l'informazione. Cominciamo con gli esteri. In Spagna il Premier Sanchez ha annunciato le elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. Abbiamo tutto il possibile per difendere gli interessi degli spagnoli, ha dichiarato nel corso delle sue dichiarazioni istituzionali al Palazzo della Moncloa. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva da mettere in atto entro fine ottobre. Il Collegio dei Giudici ha quindi respinto l'istanza sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADI SPA, che avevano chiesto la sospensione della decisione sul blocco dell'area a caldo. E inoltre le forze governative sempre all'estero yemenite hanno attaccato le posizioni degli Houthi nel distretto di Dubab, che domina lo strategico stretto di Bab al-Mandeb. Ieri il governo riconosciuto a livello internazionale ha lanciato un'offensiva per riconquistare il territorio controllato dagli Houthi. L'Estonia sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese schierato in prima linea nella NATO si prepara ad una potenziale aggressione russa al di là dell'Ucraina, lo scrive in esclusiva il Financial Times. Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre, che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. Ritorniamo in Italia. Una bombola di gas è stata ritrovata sotto la statua del David al piazzale Michelangelo. Siamo a Firenze, una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta, una addetta della società di gestione del servizio rifiuti. Sul posto pattuglie dei carabinieri e artificieri dell'arma all'opera. Al vaglio degli investigatori i video delle telecamere. E in chiusura il calcio, Nations League. Questa sera a Bologna torna in campo la nazionale, gli azzurri affrontano la Turchia. Speciale Noi Dire Gol su RTL 102.5. È tutto, adesso il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Comincia a cambiare un po' il tempo sull'Italia, per ora senza grandi conseguenze, ma qualche nuvola in più oggi al centro nord si farà vedere, qualche goccia di pioggia sulle Alpi, Sardegna e sull'isola d'Elba. Domani invece piogge un po' più diffuse nell'Italia centrale, a cominciare dal versante tirrenico. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:15, lunedì 5 ottobre, abbiamo Paolo Pacchioni per Bar Sport. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
2: Oggi sul bancone del bar abbiamo la nazionale che torna in campo questa sera contro la Turchia, Kimi Antonelli che insomma sembra sempre più vicino alla conquista del mondiale di Formula 1 e poi le preoccupazioni su Sinner, il cui rientro continua a essere rimandato, questo ginocchio sicuramente non va bene. Ieri ha avuto un favore dal vecchio amico Djokovic che ha sconfitto Zverev e quindi lo ha eliminato dal torneo di Pechino e questo impedirà a Zverev di mangiare punti a Sinner. Però insomma, al di là della classifica di questa settimana, bisogna anche riflettere sul fatto che Sinner di fatto ormai è fermo da Wimbledon da luglio, insomma questa cosa un pochino comincia a preoccupare gli appassionati.
1: A dopo per tutto il resto.

0: E mentre gli Aerosmith minacciano di fare l'amore in ascensore, stasera invece in quel di Bologna, dall'Ara, 20:45, Italia-Turchia. Possiamo dire che per mille motivi questa sia la partita più insidiosa di questo miniciclo, caro Paolo Pacchioni?
1: Carlo Stefano dimostra di capirne, perché se uno guarda la situazione dice vabbè, l'Italia è in rilancio, la Turchia è in crisi nera, tra l'altro i turchi sono pieni di assenti, quindi stasera si vince facile. No, queste sono le serate scivolose, perché inconsciamente, dopo aver superato comunque degli ostacoli importanti come la trasferta in Francia, come la stessa trasferta in Turchia che una settimana fa sembrava molto più pericolosa di quanto poi si sia rivelata, ecco, inconsciamente c'è la tendenza magari in questi casi ad abbassare la guardia, ed è l'errore che la nazionale non deve commettere, e deve essere bravo Roberto Mancini a tenere un pochino alte le motivazioni dei suoi, perché comunque forse questa è la prima volta da quando l'Italia è ripartita col nuovo ciclo di Mancini in cui parte favorita. Ecco, questo è un nuovo test, è un esame di maturità. C'è peraltro anche il fatto di insomma, che ci possa essere il fattore stanchezza, perché siamo alla quarta partita in 11 giorni, quindi ci sarà inevitabilmente un po' il turnover, chi ha giocato di più, tipo Tonali, più Esposito, riposerà, e invece ci sarà spazio per quelli che magari hanno giocato di meno.
2: Paolo, invece, andando in Malesia, nel circuito internazionale di Sepang, che ha visto vittorioso Max Verstappen dopo, insomma, 301 giorni dall'ultima vittoria, gli ostacoli sono stati tantissimi, oltre al meteo.
1: È stata una maratona, più che un gran premio è stata una maratona, perché il meteo, poi c'è stato un problema al software delle centraline power unit dei motori, insomma è un gran premio che è partito tardi, in ritardo, con interruzioni, safety car eccetera. Alla fine ci sono stati due vincitori, secondo me. Uno è Max Verstappen, che ha ottenuto il primo successo del 2026, lo ha fatto in modo assolutamente meritato, ma l'altro vincitore è Kimi Antonelli, che è arrivato secondo e ha allungato ulteriormente in testa la classifica del mondiale piloti, anche perché Russell si è ritirato a pochi giri dalla fine. Adesso Antonelli ha 84 punti di vantaggio, mancano 7 gran premi alla fine, quindi ancora lunga, però diciamo che ha più di 3 gran premi di vantaggio, perché chi vince fa 25 punti, e quindi diciamo che Antonelli adesso è entrato un po' in modalità gestione. Nelle ultime settimane si è accontentato di piazzamenti per continuare ad avvicinarsi al titolo, però ha detto che dal prossimo gran premio la Mercedes tornerà protagonista e lui spera di trovare la vittoria. Però insomma già va benissimo così il ventenne bolognese, che è molto vicino alla conquista del mondiale.
3: Grazie Paolo, a lunedì prossimo.
1: Grazie a voi, ciao, buona settimana.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Freccia.
5: 11.31 di questo lunedì 5 ottobre, facciamo una prosecuzione di Bar Sport parlando della MotoGP con Jimmy D, che è il sovrano esperto di MotoGP per quanto ci riguarda. Cosa è successo in Giappone, Jimmy?
6: Allora, in Giappone a MotoGP è successo veramente un po' di tutto, è il caso di dirlo, una gara assolutamente rocambolesca. Marc Marquez è sovrano assoluto perché nel fine settimana si conquista sia la sprint che la gara principale della domenica. Martin resiste, però di fatto il mondiale è apertissimo, tant'è che limita così i danni portando a casa poi dei punti molto pesanti, ma vede comunque il suo vantaggio ridursi solo a 2 punti rispetto a Marquez. La corsa quindi è tutta aperta, Bezzecchi e Acosta in questo caso hanno inseguito, Bezzecchi poi sale sul podio blindando il terzo posto nel mondiale, mentre Pedro Acosta in realtà non riesce a tenere di fatto il passo con gli altri due, scivolando a quasi 90 punti dalla vetta. Detto ciò, prossima fermata in quel dell'Indonesia, Mandalika, e quindi non c'è tempo per riposare, la moto GP è tutta ancora da vedere, soprattutto perché si danno veramente delle sportellate da chiodi.
5: Senti, ma se devi scommettere un euro, so chi scommetti, Martino o Marquez?
6: Non voglio scommettere.
5: Dai! Dottor Mann, lei scommette?
6: Non si può scommettere.
7: Ma vince Marquez matematico, anche con una spalla fuori posto, anche così, anche
6: rischio,
7: guidando in piedi.
6: C'è il rischio.
7: È questo.
5: Dai, che brutto mondo.
7: Su.

0: Difficile uscire da Alleluia e Jeff Buckley parlando di prostata, ma ci tocca perché insomma abbiamo una radio che è una radio di servizio e come ho detto all'inizio della trasmissione, il buon Jimmy D ha appeso nel suo studio la lastra di una prostata e conseguentemente ho lanciato la possibilità per gli ascoltatori di mandare i propri esami al 366-663-4466 e abbiamo persone che insomma ci credono, senti.
1: Ma se vuoi caro Jimmy, io ti mando la lastra, l'ecografia, l'attack e anche la risonanza magnetica che ho fatto in questi ultimi 2 mesi, perché ero bloccato con la schiena, mi hanno fatto di ogni e di più. Se vuoi un consulto in più a me fa solo che piacere. Poi per il discorso prostata, quello è un affare tuo e dello zio Eddie, perché sicuramente sarete voi due che soffrirete un po' di prostata. Ciao dal Fox.
0: Jimmy, vuoi dire qualcosa al Fox?
2: Guarda, io non mi assumo alcuna responsabilità, però vedendo così le lastre del povero Volpe, vedo e noto, cioè devo fare anche una domanda, perché poi c'è bisogno della domanda al paziente: c'è del bruciore intenso o il dolore durante la minzione?
0: Facciamo che il dottor Mann prende le parti del Volpe. Rispondi, dottor Mann.
3: Questo mai intenso? Perché, no, questo non prenderò mai le parti del Volpe perché mi manda
2: dolore durante la minzione?
3: Allora, lei.
2: Senso
3: lei,
2: di peso della zona pelvica?
3: Scusi,
2: o lombare?
3: Scusi, Jimmy. È noto ai...
2: Eiaculazione dolorosa?
3: Che lei sia un venditore di acqua miracolosa. Insomma, lei sia veramente non c'è neanche...
2: Prostatite.
3: Di solito.
2: Prostatite, glielo dico. Infiammazione della sua prostata.
3: Non vedo la laurea appesa dietro la sua capoccia.
2: Infatti non mi assumo alcuna responsabilità. Contatti uno bravo.
3: Veramente, cioè, quelle cose di cronaca nera che poi dice, cercava di lucrare sulla credulonità dei pazienti. Lei fa anche
2: gratis
3: la visita della prostata.
2: Io la faccio gratis. Gratis. Okay. Per il bene
3: quella
2: della gente.
3: Quella visita lì, quella che...
0: Ma la fa Brevi Manu?
2: Brevi Manu!
3: Speriamo che sia brevi, perché sennò diventa un problemone.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 11:45, siccome la medicina e la prevenzione è una cosa seria, ma Jimmy D è un cialtrone, aumentano gli avventuristi, sentite qua.
2: Buongiorno, sono il dottor Barzotti Pelati, urologo del signor Stefano, noto a molti come il dottor Mann.
1: Ecco.
2: Ci tengo a precisare a tutti i radioascoltatori che la prostata del mio paziente è invidiabile.
1: Questo sì.
2: Quindi pregherei tutti quanti di sciacquarvi un attimino la bocca.
1: Bravi.
2: Prima di parlare della prostata del dottor Mann. E anche le mani prima di metterci
1: mano. Magari evitate anche, insomma, qualunque cosa. Il dottor Barzotti Pelati, devo andare a vedere poi sulla mia scheda, ma non mi...
3: Lo conosci, Jimmy? È un tuo collega?
4: Ma era quella del volpe in realtà.
1: No.
4: C'è confusione, Mi sa che allora dobbiamo analizzare un'altra parte.
1: No, lascia fare. Tu pensa a te, pensa a ballare Samba Patì con le pirillone e qualcosa.
3: Guarda che visitare con Samba Patì non è male.
1: Sì, dipende chi visiti, però ci sono effetti indesiderati forse, talora.

0: Cano Santana, Samba Patì, brano scritto apposta per tutti i medici che fanno visite particolarmente delicate, insomma, no? È noto che negli
1: anche
0: studi
1: durante
0: medici,
1: la vestizione.
0: Sì, sì, negli studi medici più importanti suona Samba Patì e le cose vanno via lisce, insomma, ma non vanno via lisce a sufficienza perché i nostri ascoltatori hanno altre richieste per te, Jimmy.
2: Mago Jimmy D, signore dell'occulto, con i suoi superpoteri risolve ogni tipo di problemi sentimentali, economici, familiari, di salute. Da oggi non più carte, non più oggetti, non più immagini, ma lastre, l'evoluzione del cartomante Jimmy D.
3: Bel colpo, c'è il monolite pure, sai?
1: No, pure il monolite, sì, esatto, esattamente, sì. Nella sala operatoria, proprio in mezzo.
4: Pronto? Pronto? È qua che si fa la commissione sull'esame della prostata?
1: Buongiorno, sì. Mi dica chi è?
4: Senta, io ho fatto l'esame della prostata a diversi personaggi, tra cui insomma, Mick Jagger, Prince, sì. E non mi sono mai lavato le dita, una diversa per ogni personaggio. Le faccio annusare?
1: Sì.
4: Ha un costo, una modica cifra.
1: Sì, abbiamo un sacco di gente che ama questo tipo di, così, è un feticismo. Possiamo mettere in contatto col reparto, se vuole.
4: Che reparto?
1: Quello degli annusatori.
4: Ah, sì. No, perché il medio della mano sinistra è molto raro.
1: Ma, appunto, ma infatti noi li collezioniamo, li tagliamo 3 o 4, li mettiamo in formalina. E li teniamo lì, all'esigenza li tiriamo fuori.
4: Allora aspetto un vostro contatto. Sì.
1: Assolutamente, se ci lasci i suoi recapiti la faremo sapere, grazie. Insomma la mettiamo in lista.
0: Ecco, mi scusi, lei è abbonato con la CHAPS, perché questo servizio è solo per gli abbonati.
4: Ah, no.
0: Allora venga qua da me che dobbiamo sistemare un paio di cose sul modulo.
4: Arrivo, grazie, grazie.
3: Sai che mi ricorda qualcuno?
0: Non so, però insomma io ho cercato di approfittarne.
3: La voce...

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 30 secondi, sarà mezzogiorno per questo lunedì 5 ottobre 2026. Jimmy D confinato, ovviamente il dottor Manda allo studio di Roma, ma abbiamo avuto anche un ingresso e lo celebriamo con questo messaggio.
2: No, ma double anche di mattina, di lunedì mattina, fantastico. Comunque adesso racimolo qualcuno per l'esame della prostata, lo porteremo. Cioè, facciamo lavorare, facciamo girare l'economia.
3: Ma infatti, però non da Jimmy, perché è veramente un venditore di fumo, cioè capisci che
4: pongono dita da annusare, renditi conto.
3: Dovremmo denunciarlo all'ordine dei medici e dei conduttori radiofonici e degli attori. C'è un sindacato unico.
4: Sì, che sono già al confino, infatti.
3: Ma resta là.
4: No, tranquillo, tanto io varco la soglia.

0: Alle 12.05 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Radio Freccia. Partiamo dal Nobel, i vincitori di quello per la medicina 2026, che sono Karl Delsenroth, Peter Hegemann e Georg Nagel, hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Andiamo in Spagna, il premier Sanchez ha annunciato elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. Abbiamo tutto il possibile per difendere gli interessi degli spagnoli, ha dichiarato. In Brasile Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre, che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Le forze governative yemenite hanno preso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb e dell'aeroporto di Dubab e hanno interrotto la strada tra Dubab e Mocha, lo ha dichiarato un portavoce militare, mentre il governo ha lanciato un'ampia operazione contro le forze Houthi. Veniamo in Italia, tragedia a Valencia in provincia di Alessandria, un uomo di 73 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone della sua azienda, era impegnato nella pulizia delle grondaie quando un lucernario ha ceduto facendolo precipitare al suolo. È stato rintracciato dai carabinieri, ancora cronaca, l'uomo che ieri sera ha travolto e ucciso una donna di 79 anni sulla strada tra Brisceglie e Corato nel Nord Barese ed è poi fuggito. Si tratta di un 50enne che deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Il Partito Verde Britannico ha votato a favore di una mozione che definisce il sionismo come una forma di razzismo, suscitando dure reazioni di organizzazioni ebraiche britanniche, del Partito Laburista e del governo israeliano. Da oggi scatta lo stop al taglio delle accise di 6 centesimi sul gasolio. Nelle intenzioni del governo la misura lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili. E in chiusura il calcio, Nations League, oggi a Bologna torna in campo la nazionale, gli azzurri affrontano la Turchia, battuta all'andata per 4-1, cambieremo qualcosa nella formazione, ha detto alla vigilia il CT Mancini, speciale Noi dire gol su RTL 102.5. È tutto per il momento, adesso il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni, 3D Meteo. Comincia a cambiare un po' il tempo sull'Italia, per ora senza grandi conseguenze, ma qualche nuvola in più oggi al centro nord si farà vedere, qualche goccia in pioggia sulle Alpi, Sardegna e sull'isola d'Elba. Domani invece piogge un po' più diffuse nell'Italia centrale, a cominciare dal versante tirrenico. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di 3D Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 12.14 di questo lunedì 5 ottobre 2026, di Bene Gemedì e il Dottor Mann al microfono per le Good Vibrations, cari sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man. Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Manteniamo la tradizione, che rumore fa il click, Jimmy?
2: Obrigado!
3: Certo, perché
1: Portugal The Man, quindi.
3: Ma viene anche CR7 a sentire Portugal The Man, Cristiano Ronaldo?
1: No, porta via il pallone come ha fatto con la nazionale, non si presenta.
3: Allora,
1: proprio.
3: Ammazza che
2: ubrigado.
3: È lui che parla, dice ubrigado, sicuro.
1: Sì, certo, non sa dire altro.
2: Ubrigado.
3: Con tutti i soldi che c'ha potrebbe fare un corso di lingue.
1: Sì, Cristiano Ronaldo, ma figurati.
2: Passo do Figueira.
3: Ecco, vedi, si è evoluto piano piano, è come l'intelligenza artificiale, va controllato pure.

0: E siccome è scritto nelle stelle, come cantava Freddy, e siccome noi vogliamo vincere il premio Nobel per la fisica, che si assegna credo domani, e siamo ancora in tempo, se no l'anno prossimo, questa è una trasmissione divulgativa, è una trasmissione scientifica, e insomma, e c'è bisogno qui di dare notizie vere, concrete, affidabili e certificate. L'asteroide Ryugu. Aspetta, l'asteroide Ryugu, che c'ha la targa 162173.
1: Te l'hai inventato tu, dai.
2: La mia seconda fila ieri.
0: Ma non è. Allora, guardate su Google, guardate dove vi pare. L'asteroide Ryugu 162173. Che cosa è successo? Che è uno di quelli, di quei sassoni che passa periodicamente vicino alla Terra, e nel 2018 una missione giapponese, la sonda Hayabusa 2, è andata lì e ha prelevato campioni di rocce e di polvere. E che cosa vi ha trovato?
2: Paolo. Un po'.
0: Che cosa vi ha trovato?
2: Un po'? Che ci ha trovato?
0: Ha trovato, no, quasi, ha trovato Volato. DNA e RNA, cioè il materiale, i mattoni della vita umana. Che significa questo? Che se arrivano dall'asteroide, noi veniamo dalle stelle.
2: Questo lo
0: gli asteroidi
2: anche
0: caduti su
1: Alan Sorrenti.
0: Lanzorrenti, ma ha visto tutta Lanzorrenti, anzi lo voglio individuare per chiedergli questa cosa qui in trasmissione.
1: Meglio di Umberto Eco, insomma.
0: Sì, anche di Umberto Tozzi. Però il punto è questo, Eddie, tu non sei venuto dal ponte della Ghisolfa, né da Mantova. Tu arrivi da uno dei 6 miliardi di pianeti della Via Lattea, sì, che sono simili alla Terra. Non sappiamo quale, però l'asteroide tuo si è schiantato dalle parti del
1: Lombardo
0: Veneto. Può essere, sì, perché in effetti sul pianeta originario il lattosio non era stato ancora, come dire, tolto dai cartoni di latte. Quindi...
1: E invece Jimmy da dove deriva?
0: Jimmy deriva da
2: meteorite, da papà. Soffro di meteorismo e quindi...
0: No, cioè, no.
1: C'è la spiegazione a tutto, vedi, è bellissimo.
0: Ma io non lo so se poi è così, vado a verificare.

0: Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Radio Freccia.
8: 12.30 di questo lunedì 5 ottobre 2026, le Good Vibrations, e abbiamo scoperto che siamo figli della polvere di stelle, dico bene, Doc?
9: Sì, delle stelle pure, volendo,
8: perché quindi
9: sono la polvere.
10: Chi arriva?
9: Chi arriva? Così, però.
8: Scusa, questa è o non è la colonna sonora di Polvere di Stelle?
9: Attacca da sta cioè sì, ma non era la stessa cosa. Io volevo vincere il Nobel, adesso se quelli ci hanno sentito
8: vinceremo l'Oscar,
9: stavano ma neanche quello, ma manco un David, niente, non vinciamo niente, forse vinciamo il premio Aqualung.

0: Jeff Rotala, Aqualunga, le 12:38. Allora, sono andato a documentarmi, caro Doc e caro Jimmy. Le stelle sono enormi sfere di gas caldissimo composte principalmente da idrogeno e elio. Quindi noi saremmo composti da idrogeno e elio?
1: No, noi veniamo dal pianeta, non dalla stella. Il pianeta che orbita intorno alla stella. Come faccio a vincere il Nobel?
2: Dottor Manichetti. Mi ascolti, dobbiamo vincerlo questo Nobel. Secondo, dobbiamo fare una domanda al nostro paziente a questo punto.
0: Sarei io.
2: Volevo chiedere, sì, al signor zio Eddie Bernacci, lei si sente più uno da panspermia molecolare o proveniente invece da una litopanspermia, cioè una panspermia interplanetaria?
0: È la seconda che hai detto.
2: Sì, eh?
1: Ma infatti. Ma lui è così, dottor Jimmy. Eddie rappresenta esattamente quello che noi non sappiamo. Lui sa di non sapere da dove proviene.
2: È il grande ignoto.
1: Ha millantato chissà cosa delle sue origini nobili, aristocratiche, storiche, eccetera. E invece viene dal pianeta Chisolfa, che è uno dei 6 miliardi della Via Lattea, dove insomma, ci sono condizioni simili alla Terra, però un po' più. C'è il tram, sì.
2: In realtà lui non è cresciuto sulla Via Lattea, bensì sulla Via Martesanica.
0: Sì, esatto, sì. Che non è lontano dalla quella della Chisolfa, però. Cioè, almeno tu che hai vissuto a Milano,
2: appunto,
0: lo sai. Che,
2: appunto, lei...
0: Dottor Mark
2: lei...
0: confonde, perché vabbè.
2: No, non confonde. Siccome lei ha appena confermato che lei si sente di più, diciamo, nato, generato da una panspermia interplanetaria, le sue molecole hanno viaggiato su rocce che hanno rotolato appunto nella Via Martesanica.
0: Sì,
1: è così. E sono arrivato sulla Terra, in Lombardia, e insomma lì piano piano è nato Eddie Berni, ma molto piano, insomma, non è
0: che... Io mi sa che me ne vado.
1: No, dobbiamo vincere il Nobel.
2: Vuole un gin?
0: Sì, due.

0: Radio Freccia.
1: 12:47, abbiamo un messaggio che spiega parzialmente l'arcano.
2: Beh ragazzi, buongiorno, confermo quanto sostiene lo zio di Berni, ma era evidente che provenisse dalla litopanspermia, come dice la parola stessa, un liquido seminale che serve a fecondare a base di litio. No. E come si sa, il litio viene utilizzato per l'umore, per regolare l'umore. E zio Eddie Berni non è altro che un regolatore dell'umore di tutti noi, sì, sfrecciati, che lo ascoltiamo ogni giorno e ci fa sentire bene, ecco. Arrivederci, si arriva!
3: Ma è tutto vero su di te, è tutto falso quello che dice sulla scienza.

0: Nella lunga e tortuosa strada che riporta a casa ciascheduno di noi, anche venuto da chissà quale pianeta, io però ho una domanda che in qualche modo chiude il cerchio di questa parte delle Good Vibrations con Jimmy e Eddie. E lo chiederei soprattutto a Jimmy, perché insomma ieri i piloti della Formula 1 hanno dovuto cominciare il Gran Premio in grave ritardo per il problema meteorologico, eccetera, e quindi continuavano a nutrirsi perché avevano solo 2 ore di riserva alimentare nel corpo, di energia e di riserva idrica, e quindi bevevano e mangiavano. Da cui la domanda: ma in quelle 2 ore di Gran Premio, ma se ti scappa, come fai? Jimmy, tu che sei un motorizzato,
1: te la fai addosso.
0: No, è che, ma come Hamilton, Antonelli,
1: le cose
0: si fanno la Bibbia.
1: La fai.
0: C'hanno un pannolone.
1: Non lo dice nessuno, ma lo fai.
2: Hanno un sacchettino, magari, no? Una roba del genere.
0: Un pannolone, che c'hanno?
1: Un sacco, una sporta. Ci avranno il catetere, ma che ne so.
0: Ma invece in moto? Piegando.
1: Fanno come i ciclisti, alzano la gambetta, tirano giù.
0: Non è vero, i ciclisti lo fanno veramente, Eddie.
1: Lo so.
0: È un ciclista.
2: Allora, se siamo negli ultimi 50 km, è come dice Jimmy, prima si fermano e la fanno e poi raggiungono il gruppo, normalmente. Poi, se siamo nella bagarre di fine gara, c'è poco da fare lì.
0: C'è poco da fare, che vuol dire? T'attacchi?
2: Diciamo t'attacchi, ecco. Mettiamola così, diciamo t'attacchi. Comunque volevo dire che se noi non siamo fatti, siamo fatti di stelle, ma non siamo fatti di gas, idrogeno, elio.
0: Gas sì,
2: una proposta. Visto che io sono in qualche modo stato nominato come persona che decide l'umore degli ascoltatori, io proporrei di essere fatti di protossido d'azoto, ovvero gas esilarante.
1: Esatto, sì, elio.
2: Elio, quindi
0: elio proprio elio.
2: No, non è l'elio, il protossido d'azoto è quello che si usa anche come anestetico, insomma. Cioè, quello che
1: bene,
2: fa,
1: figli che fa della litospermia, pandemia spermatica. Arrivederci, ci troveremo domani.
2: Domani non si sa dove sarà Jimmy D, però ci sarà, questo è certo.
0: Però ci sarà
1: nell'iperuranio.
0: Ciao. Amen.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Una manciata di secondi alle 13, scatta qui la quarta ora del Good Vibrations con il vostro Dottor Mann e voi cari sfrecciati chiamati a commentare insieme con la civiltà che vi contraddistingue la stretta attualità al 366-63-4466, vocali entro 40 secondi con il vostro nome per favore o con un nome d'arte se volete e poi gli iscritti li manderemo alcuni in sovraimpressione in radiovisione. Allora, la Spagna è come dire, alle prese con l'emergenza casa. Il governo Sanchez annuncia le elezioni anticipate. La Francia è messa a ferro e fuoco dagli studenti per i problemi della scuola. Per quale priorità pacificamente ma fermamente dovrebbero scendere in piazza gli italiani? Questa è la domanda. E quando? Perché noi arriviamo sempre ultimi per manifestare le nostre volontà? Dite la vostra, vi aspetto.

0: 13 e 4 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha convocato elezioni anticipate al prossimo 29 novembre. Il premier scioglierà le Camere e oggi stesso riunirà il Consiglio dei Ministri. La fine naturale della legislatura sarebbe stata il luglio 2027, ma ha deciso di anticipare le elezioni sull'onda delle proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso spagnolo. Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trampiano, figlio di Jair, ha ottenuto il 47% dei voti, il presidente uscente Lula il 45%. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni nell'ex Ilva da mettere in atto entro fine ottobre. Il Collegio dei Giudici ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva che chiedeva la sospensione della decisione del blocco in vista dell'udienza in Cassazione. Secondo l'Istat, la pressione fiscale nel secondo trimestre del 2006 è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. Al processo di Milano per l'omicidio di Pamela Genini, dichiarazione spontanea in aula dell'imputato, Gianluca Soncin, l'ex compagno della giovane uccisa il 14 ottobre dello scorso anno, ha chiesto il perdono ai genitori. Comprendo il peso delle mie azioni, ha dichiarato il 53enne, che poi ha chiesto scusa alla famiglia. Calcio Nations League, oggi a Bologna torna in campo la nazionale, gli azzurri affronteranno la Turchia battuta all'andata per 4-1. Noi dire gol su RTL 102.5. Tutto.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni, 3D Meteo. Comincia a cambiare un po' il tempo sull'Italia, per ora senza grandi conseguenze, ma qualche nuvola in più oggi al centro nord si farà vedere, qualche goccia in pioggia sulle Alpi, Sardegna e sull'isola d'Elba. Domani invece piogge un po' più diffuse nell'Italia centrale, a cominciare dal versante tirrenico. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di 3D Meteo.

0: They're gonna burn you all up. They're gonna burn you all out.
1: 13 e 10 dunque, con le loro diverse declinazioni, anche il diverso modo di manifestare le proteste in Spagna e Francia, manifestano soprattutto, scusate il gioco di parole, che l'Europa, e non solo l'Europa, è una pentola in ebollizione. Perché? Perché sarà un autunno in cui, come diceva qualcuno, verseremo lacrime e sangue perché le tasche sono vuote un po' dovunque. E allora abbiamo visto gli studenti francesi in un modo tipicamente sessantottino, permettetemi, in un modo violento, hanno, ma molto deciso, hanno rivendicato tutto ciò che serve perché la scuola possa fare il proprio, possa ottemperare il proprio compito. Mancano aule, mancano come dire, professori all'altezza, mancano tutto quel che sta, e Parigi brucia. E la Francia sembra essere sempre, come dire, l'apripista delle proteste di questo tipo. Poi la Spagna perché il problema della casa, che non è superiore a quello che abbiamo in Italia, l'emergenza abitativa, partito tutto da uno sfratto di una signora di quasi 90 anni a Madrid, però adesso sono ancora lì accampati a manifestare, e Sanchez, il premier, ha deciso che insomma si va alle elezioni anticipate. Probabilmente nel suo conto c'è un calcolo politico per poter evitare che vadano al governo poi le destre, ma insomma quella è una scommessa. In Italia abbiamo delle priorità, e me lo state, questa è la mia domanda, me lo state raccontando, me ne state elencando al 366-63-4466, però ancora non siamo pronti. Dite sempre, tutti i giorni, qua in questa stessa trasmissione, ma noi abbiamo delle priorità interne e dobbiamo prenderne atto, dovremmo manifestare. Facciamolo, ma tutti insieme, e ovviamente in un modo civile e pacifico.

0: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
1: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
0: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Radio Freccia.
3: 13:17, per cosa dovrebbero scendere in piazza insieme, tutti uniti, pacificamente ma in modo deciso gli italiani? 366-6344-66.
4: Buongiorno Radio Freccia.
3: Buongiorno.
4: Volevo soltanto far conoscere agli ascoltatori un dato che riguarda le pensioni. In Francia 3 anni fa ci fu una proposta di legge che avrebbe portato dai 62 ai 64 anni l'età pensionabile, hanno fatto delle barricate. Noi siamo stati massacrati da quel punto di vista, abbiamo fatto 3 ore di sciopero e andiamo in pensione a quanti anni? Dai 67 in su, mi sembra, non mi ricordo. Grazie, buongiorno.
3: E questa era una canzone inno delle proteste del 68. Ascoltate.

0: Ciao dottor Man, ma che governi hanno la Francia e la Spagna? Di che parte sono per caso?
1: Non mi sembra però che altrove ci sia una situazione più florida, ivi compreso il nostro paese, ma questo non dipende dal governo di sinistra di Francia o Spagna, né dal governo non di sinistra, ma di destra, di Italia e di altri paesi. Dipende da una, come dire, da un sistema globale che sta scoppiando. E se noi continuiamo a credere che la nostra squadra porterà migliorie, io sono pronto a scommettere che chiunque salga, come dire, al potere in Italia dopo le elezioni che arriveranno presto o tardi, forse più prima che dopo, insomma, sinistra o destra, saranno guai per tutti e molte delle promesse elettorali saranno disattese per forza, perché questa è la congiuntura. Comunque, caro amico, ti faccio rispondere da un altro sfacciato.
2: Ciao dottor Man.
1: Ciao.
2: E purtroppo ti dico il mio punto di vista: noi in Italia non scendiamo più in piazza per difendere i diritti dei cittadini. Siamo diventati dei tifosi della politica, di un colore o di un altro. Mentre gli altri cercano in qualche modo di difendere i propri diritti, noi al massimo scendiamo in piazza per difendere la squadra di calcio, che è diventata la squadra politica. E questo è vergognoso.
1: Vergognoso.
2: Diamo per scontate troppe cose. Francesco da Cagliari.
1: Diamo per scontate troppe cose e alla fine crediamo che i nostri, chiunque essi siano, metteranno a posto le cose, quando invece qui è una valanga di fango che sta procedendo da 20-25 anni almeno, perché il sistema, diciamo così, della deregulation dei mercati, parliamo solo degli affitti e delle case, motivo per cui sta esplodendo la Spagna, ma magari ne parliamo meglio domani. Insomma, tutto questo ci sta precipitando nelle nostre tasche. Ecco quello che accade. Comunque, questo è il mio regalo di oggi.

0: Era il mio regalo di oggi, le navi di legno, le wooden ships dei Jefferson Airplane. Questa era la loro versione di quello che possiamo chiamare un inno di Woodstock, la generazione degli hippie, dei giovani che si, come dire, ritenevano fuori dal sistema capitalistico, che progettavano, sognavano utopisticamente di costruire delle navi di legno, appunto, di andare a salpare verso un mondo migliore, perché cantavano Greslick e Jefferson Airplane: voi, nel senso, voi che siete dentro al sistema, non avete bisogno di noi. Era Wooden Ships, mentre invece noi siamo dentro un sistema, volenti o nolenti, e allora dovremmo rivendicare, dovremmo alzare la testa e dire: vabbè, noi non siamo però sudditi, né siamo polli di allevamento, dobbiamo avere tutto quello che ci spetta, perché pro quota ci facciamo un mazzo tanto e paghiamo le tasse, e però ci state prendendo in giro, voi che governate i grandi mercati. Come uscirne? Quali sono le priorità? Per che cosa dovrebbero scendere in piazza gli italiani? Pacificamente, ma con grande decisione. Sì.
1: Purtroppo dalla nostra parte credo che manchi l'interlocutore che fa le veci del popolo nel confronto del governo, che è il leader, ovviamente, che propone queste nostre leggi. Noi non abbiamo nessuno che comunica con noi e con il governo. Di fatto potremmo anche andare in piazza, ma risolveremo, secondo me, relativamente poco, se non c'è qualcuno che ci supporta più in alto.
0: Ma una figura
1: se ne fregano completamente tutti.
0: È vero, però una figura di mediazione chi può essere, se non un politico leader, però insomma virtuoso, di quelli che non ne vedo in giro, francamente, da una parte e dall'altra. Vedo soltanto, una volta c'erano i professionisti della politica, adesso ci sono gli improvvisati o i furbo, i paraculi, da tutte le parti, dai. E invece noi dovremmo avere qualcuno, alcuni che potessero dirci: ok ragazzi, proviamo a fare così, vediamo e chiediamo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13:35, per cosa gli italiani dovrebbero scendere in piazza?
2: Ciao Doc, Stracciati, buongiorno. Allora, tre cose secondo me, anzi, oggi quattro. Istruzione, diritto all'istruzione, sempre, gratuito, sempre. Diritto alla salute, sempre, gratuito, sempre, se ti reputi una democrazia e uno stato civile. Diritto alla casa, non gratuito ovviamente, ma a prezzi calmierati, sempre, è un diritto. E oggi, ancor più forte di tutti gli altri, il diritto alla sostenibilità. Tutto quello che facciamo deve essere improntato al futuro. Ma non cambierà un cazzo, perché parliamo del governo di sinistra e di destra. Questo siamo. Un abbraccio da Dani.
1: 366 634 66, e voi come la pensate?

0: Ho capito cosa intende dire l'ascoltatore. Secondo me quello che mancano sono quelli che una volta si chiamavano i corpi intermedi, i sindacati, le associazioni di categoria, che un po' hanno smesso di fare il loro mestiere, un po' sono stati delegittimati, un po' forse anche noi non ci crediamo più tanto. Per cui forse sarebbe il caso di rivitalizzarli.
1: Sì, rivitalizzare è un parolone perché i sindacati, sappiamo, si sono allineati alla politica, sono diventati essi stessi dei corpi politici, troppo spesso, non sempre naturalmente, ma nei loro protagonisti che poi puntano a fare quella carriera, diciamo così, dalla strada principale, cioè quella di governare, mentre invece dovrebbero tutelare gli interessi delle categorie. I contratti collettivi, le necessità i salari e quello che sappiamo. Ma noi stiamo parlando anche di una priorità che è di tutti, perché la casa è un problema di tutti, la scuola è un problema di tutti, la sanità è un problema di tutti, il gasolio, la benzina, il carburante, l'energia, sono problemi di tutti che peggioreranno in questo inverno. Per cui è chiaro che nessuno vuole andare a ghigliottinare in piazza i governanti. A Parigi hanno fatto le barricate gli studenti, ed è giusto così, giusto finché ovviamente non diventa un crimine. In Spagna sono scesi in piazza per la casa e qui il problema ce l'abbiamo pari pari. E Sanchez ha, come dire, ha indetto delle elezioni anticipate anche ripeto, per una strategia politica. Noi per quale motivo dovremmo scendere in piazza? Claudio scrive: devono scendere in piazza per buttare fuori le varie mafie dello Stato che avvelenano la mentalità degli italiani. Antonella dice aumentare stipendi e pensioni. Qualcun altro dice in Italia il bisogno ci ha pecoronati, non si può protestare nemmeno a livello locale, pena il non poter chiedere aiuto alla politica per il lavoro, la protesta è un lusso per chi può permettersela. E poi ancora Simona, innanzitutto dovremmo scendere in piazza per l'istruzione che è la base di ogni evoluzione sociale. Quello che si potrebbe seminare oggi probabilmente lo si potrebbe raccogliere tra parecchi anni, ma se non seminiamo ora non raccoglieremo mai. Però in tantissime, io vi leggo e vi ascolto tutti e vi ringrazio, siete pessimisti.

0: Buongiorno Doc,
1: buongiorno.
0: Io penso che in Italia ci sia ancora un tenore di vita assolutamente tollerabile, visto che comunque non ci manca niente e abbiamo anche più del dovuto, però sicuramente una cosa che mi infastidisce è la nostra classe politica, tutti, e siccome teoricamente loro lavorano per noi, noi dovremmo mandarli via tutti, con le buone o anche con le cattive. Ma purtroppo questo non succederà mai. Sarebbe bello un bel reset con gente onesta, pagata al giusto, che lavora per il proprio popolo, perché quello dovrebbe essere il loro lavoro. Buona giornata.
1: Beh, le cattive sono sicuramente alzare la voce e vibratamente, come si dice, e non altro naturalmente, perché qualcuno dice scendere in piazza civilmente per protestare, ottimo, anche in Italia come in Francia, che hanno cosparso i professori e prese di benzina, mi sembra un po' esagerato, quindi meglio aspettare. Nessuno infatti dice di fare la rivoluzione o di fare esecuzioni sommarie, per carità. Al tempo stesso bisogna poter rivendicare, costituzionalmente esiste questo tipo di diritto, quello di manifestare il proprio pensiero, e se lo fanno in tanti, se lo fa un intero paese per motivi di priorità. Ma ragazzi, ma qui tutti i giorni parliamo della benzina, della casa, della scuola, della sanità, eccetera. Ma è chiaro che siamo tutti esasperati. Sì, vivremo anche bene, ma non credo molto meglio della Spagna o della Francia. Per cui possiamo dire ai nostri politici: datevi una mossa. Non state lì a fare le tarantelle, comando io, comandi te, a sinistra o a destra, avviciniamoci a quello perché sembra più credibile, l'uomo della provvidenza oppure quell'altro. Bisogna diventare un paese che ha un intento comune, e un intento comune significa, come diciamo all'inizio, eliminare le tifoserie e dire: va bene ragazzi, qui non ce la facciamo più ad andare avanti, gli affitti, i mutui, la benzina, il carrello della spesa. L'Istat ha certificato non più tardi di oggi che siamo nei guai con il potere d'acquisto, quindi abbiamo un tema e che non deve diventare un problema irrisolvibile, deve diventare una possibilità di dire: ok ragazzi, pensiamoci.

0: Radio Freccia.
1: 13:51, ancora le vostre voci. Sì.
2: Ciao, riguardo all'ultimo commento, siamo tutti pessimisti. È proprio questo che ci frega. È proprio questo. E io nel mio piccolo cerco di fare comunque quello che ritengo giusto, anche se non mi aspetto un risultato immediato, anche se forse non cambia nulla. Quello che cambia è come mi guardo io allo specchio e il clima che trasmetto.
1: Ecco. Ecco, il clima che trasmettiamo attorno a noi è quello di poter dire: ragazzi, non siamo sudditi, non siamo un gregge, siamo comunque dei cittadini che voi siete chiamati da noi a essere rappresentati in Parlamento, al governo, eccetera, eccetera. Quindi voi dateci uno straccio di linea, ben sapendo che non siete voi poi il terminale del potere mondiale, ma che vi barcamenate anche con difficoltà tra trattative, diplomazie, mercati, speculatori, furbi e controfurbi e tiranni. Però, ragazzi, le tasche sono le nostre. La vita è la nostra, non esiste più il ceto medio. Sappiamo che non so quale percentuale, tipo il 7, 8, 10% degli italiani sono ricchi, gli altri sono poveri o semipoveri. Allora, per esempio, mi piace quello che scrive Edita: scendere in piazza sì per lottare per un futuro per i giovani e i loro figli, che qui si vede buio serio. E qualcun altro dice: il problema è che in Italia non abbiamo più spirito critico, si fa fatica a informarci e preferiamo il tifo da stadio. Ancora una volta, piuttosto che vedere realmente chi fa cosa, ci bastano i proclami del nostro leader di riferimento e siamo a posto. Gli altri hanno torto a prescindere. Finché sarà così, i politicanti, non politici, avranno vita facile e non cambierà molto. E questo è il senso. Se sono i nostri, a maggior ragione dobbiamo pungolarli. Io sono tifoso di quel colore, benissimo, allora andiamo lì e rompiamogli le scatole, bussiamo al loro portone, pressiamoli, visto che le elezioni sono in vista e ci racconteranno ancora una volta le favole di Biancaneve. E qualcuno infatti scrive: prima di scendere in piazza, secondo me dovremmo selezionare chi votiamo e informarci sulle cose. Ne parleremo ampiamente. Intanto vi ringrazio perché siete stati moltissimi anche oggi. Allora, buon resto di giornata a tutti voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 13.59, quindi effettivamente oggi sto iniziando il programma leggermente in anticipo, il che mi rende una persona estremamente responsabile, perché è lunedì e il lunedì è la giornata dove forse non dovremmo essere così responsabili, perché siamo già sovraccaricati di pensieri, di ritmo da riprendere, da storie da dover rimettere in campo e incastrare, quando poi nel weekend sembra che riesci a disimparare tutto alla velocità della luce. Hello rockers and welcome, inizio in questo momento Electric Ladyland, io mi chiamo Cecil B, B come le B-side, quelle che ogni tanto andavano meglio del brano principale, ma solo ogni tanto, perché nella vita crederci sempre, farcela ogni tanto senza esagerare, abbassala un po' l'asticella, dopotutto è lunedì. E come cantava il nostro amato Chester Bennington, the hardest part of ending is starting all again, la parte più difficile della fine è ricominciare, il lunedì ce lo ricorda ogni settimana. E allora affidatevi, magari a una radio che vi accompagna da lontano con una canzone che vi ricorda qualche anno fa.

Saranno in Italia per un'unica data, il 6 novembre 2026 suoneranno all'Unipol Forum di Assago alle porte di Milano i Placebo, che abbiamo ritrovato con Slave to the Wage, con un tour celebrativo dei 30 anni di carriera con tutti i brani provenienti da Placebo e Without You on Nothing. Io ci sarò, perché i Placebo non li ho mai visti dal vivo, hanno fatto parte della grande alimentazione della malinconia delle mie fasi adolescenziali, e ancora tutt'oggi riescono a toccare delle corde molto profonde in maniera super poetica. Benvenuti tutti quanti, abbiamo ufficialmente iniziato il nostro viaggio di oggi, 3 ore di Electric Ladyland dalle 14 fino alle 17. Vi ricordo che abbiamo un numero all'attivo, ovvero il 366-663-4466. Fatemi sapere come state e dove siete diretti. Nel frattempo, Florence and the Machine, questa è Free.

0: Radio Freccia.
1: 14 e 11 minuti, buon lunedì, buon 5 di ottobre. C'è Paolo che dice: ciao Cecil, sbaglio, oggi è il compleanno di Radio Freccia. Purtroppo sì, non sbagli il mese, nel senso che è sempre nel mese di ottobre, ma il giorno è un pochino in anticipo perché Freccia compie 10 anni il prossimo 26 di ottobre, fra 21 giorni. Brava in matematica? No, direi di no, non era il mio. Io sono riuscita a prendere dei voti straordinari in matematica e fisica dal 2 al 3, farà lo schifo e la merda, cioè proprio orrendo, proprio tipo 6 senza e speranza, con un bello slash in mezzo che non è il chitarrista dei Guns. Però 26 ottobre, 10 anni di Freccia, realizzare che ho passato tutti i miei 20 anni qua dentro mi piace, ma al contempo mi ricorda che i miei 20 anni sono finiti, ma non ci dobbiamo pensare ora.

La canzone che David Bowie regalò ai Mötley Crüe per salvarli. Canzone che diventò... No, dai, non lo dico. Vabbè, l'unico grande successo... L'ho detto, l'unico grande successo della loro carriera discografica. L'unica canzone che un po' ci ricordiamo. Un inno glam... che in realtà, se chiudi gli occhi, un po' le immagini interpretate da Bowie risuona nella tua testa. E va bene così. Bowie alla fine ha fatto questo anche all'interno della sua carriera, non solo ha lasciato... Posso aprire il momento David Bowie? Chiedo in regia, posso aprire il momento David Bowie? Certo, certo, grazie. Allora, dicevo, oltre che essere stato il più grande cantante di sempre ed aver prodotto una discografia eterogenea, densa, coerente, piena di sperimentazione, di profondità, è stato anche un artista che ha dato una mano agli altri artisti, vedendo in loro qualcosa che spesso gli altri non riuscivano a riscontrare. Quindi... niente, vorrei solo ascoltare Bowie oggi. Possiamo fare 3 ore di Bowie, tutta la sua discografia, dall'inizio, tutto.

0: Bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
6: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
5: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
7: Radio Freccia.
8: Sono le 14:24, sempre con la vostra Cecilia al microfono di questo lunedì 5 di ottobre. Non l'abbiamo ancora fatto, lo statement del lunedì. Bisogna affermare qualcosa che quantomeno ci accompagni fino alla fine di questa giornata. E io ne ho due di statement per oggi. Il primo è che ho deciso di compiere piccoli atti di ribellione nel mio quotidiano per far sì che questo lunedì quantomeno suoni come un fuck the system from the inside, cerca di fregare il sistema dall'interno, che poi l'atto di ribellione magari lo applichi su cose che ti riguardano direttamente, che avresti voluto fare tu, questo poco importa, però un po' come dice David Bowie, rebel rebel your face is a mess, e sappiate che i ribelli, grandi e piccoli che siano, qui sono sempre i benvenuti. L'altro statement è che la versione di Free Falling di John Mayer sembra una canzone completamente diversa da questa.

Free Fallen, io adoro questo concetto di caduta libera, proprio nell'accezione profonda del vivere la tua vita ogni tanto così, un po' come viene. Però ho detto, la versione di Jammer suona veramente diversa. Adesso è vero che c'è questa versione live che fece al Nokia Theater tanti anni fa, che però suona, cioè, come se fossero dei brani che raccontano delle storie diverse. Vi faccio sentire solo un pezzo perché ne vado proprio pazza io. Senti qua. Vabbè, poi c'è anche da dire che io adoro Tom Petty, però John Mayer in questo periodo qua specifico della sua carriera, oltre che fare delle cover straordinarie, scrivere lui dei pezzi incredibili, essere un chitarrista di un livello straordinario, era anche oggettivamente un gran figo, come Paolo Nutini ai tempi di New Shoes e ancora oggi.

0: Radio Freccia.
1: Sì? Ma sono già le 14.37. Ma veramente? Come sta volando veloce questo tempo? Sarà che mi sembra che la giornata, non so, sia iniziata veramente tante ore in più rispetto a quelle che sono state, perché stamattina i miei gatti hanno deciso che c'era un momento di coinvolgimento giocoso fra me e loro, che è stato palesato attraverso il fatto che mi hanno consegnato delle palline con dei sonagli sulla faccia più o meno intorno alle 5 del mattino, che è stato anche esilarante, perché veramente non ti svegli traumatizzato da questo tipo di sensazione, e poi da lì non sono più riuscita a dormire bene. Ma detto questo, abbiamo appena ascoltato le Florence Road. Vi piacciono gli incisi a caso che facciamo quest'oggi? Spero di sì. Comunque, Florence Road con 7563 dalla nostra Top 20, che hanno annunciato che saranno in Italia per un'unica data headliner il prossimo anno, nel 2027, precisamente il 9 maggio a Milano, ai Magazzini Generali di Milano, con Radio Freccia, radio partner dell'evento, quindi sicuramente ci saremo. Voi ora dite 9 maggio, oddio, magari potreste dire 9 maggio, ma è scordato. Oppure, nel caso non siate grandi fan di Liberato, cosa che può anche succedere vista la media di chi ascolta intenzionalmente Freccia ogni giorno, potreste dire sembra lontanissimo, ma il tempo è tutta questione di relatività e percezione. Trovatevi un sacco di cose da fare prima di maggio e vedrete che l'estate tornerà a una velocità inaspettata, come quando guardi un film di Nolan e riesci a non addormentarti a metà del film. Incredibile, a me non succede mai.

What I'd say, Ray Charles, the genius. Oh mamma, mi stava per venire quella citazione di Renzi. Ve la ricordate? La citazione di Renzi. Ancora prima di Shock Because. No, perché ho sbloccato questo ricordo? Quando andavo all'università, in preamemoria, tutto lo speech di Renzi, quello dove diceva "He invented the telephone for speaking about in the theater". Ma genius, non so perché l'ho imparato. Cioè ogni tanto la memoria si concentra su delle cose inutili. Potevo imparare nozioni di matematica, evitare di prendere dal 2 al 3. Eppure ho imparato il primo speech di classe di Renzi perché la vita ogni tanto è priva di senso e questo ce l'ha insegnato il teatro dell'assurdo. Come il signor Godot, che non è mai arrivato. Ognuno di noi lo declina quello che vuole, eh? La serenità, la speranza di raggiungere degli obiettivi. Ogni tanto ce la si fa e ogni tanto no, e va bene così.

0: Come?
1: Radio Freccia.
2: 14:49 minuti, c'è chi mi ha scritto: se sì, il statement del lunedì, se vuoi metterti la tua maglietta preferita ed è stropicciata, fallo comunque. Mi piace perché comunque è un po' legato a quello che dicevo poco fa. Il lunedì per me, lo statement di questo lunedì è: attua delle azioni di piccola ribellione, anche contro te stesso, magari anche rispetto al fatto che ti sei preimpostato, no, degli obiettivi, delle scadenze, che invece ogni tanto ti puoi anche ribellare ad esse, che non significa diventare dei procrastinatori, di non rispettare i buoni propositi, però ogni tanto il lunedì, già con il suo carico che arriva, no, rimettendo tutto al proprio posto con gli orari e la palestra e il cibo che ti sei preparato la sera prima, magari può anche prevedere un minimo di uscita fuori strada. Il fatto di mettere una maglietta stropicciata va benissimo, soprattutto se è la tua maglietta preferita. Se hai voglia di sentire una persona che ti piace, scrivigli, fallo, fregatene, no, un po' delle paure. Se vedi che il tempo è brutto e dovresti portarti dietro l'ombrello, ma sai che poi l'ombrello lo dimenticherai sui mezzi pubblici, lascialo a casa alla fine, come dice sempre la mia amica Anna, non siamo mica fatti di zucchero. E tutto questo lo attui per oggi, perché sei rientrato all'interno di quelli che sono gli equilibri quotidiani della ripresa della settimana, salvo per le persone che hanno lavorato tutto il weekend, perché io non mi dimentico di voi, e che avete giusto lunedì per riposare, quindi magari chi lavora nei bar, nei ristoranti, in alcuni tipi di attività, tipo parrucchieri, centri estetici, quindi in quel caso per voi oggi il lunedì non contate questi atti di ribellione, fatevi solo i fattacci vostri perché ve lo strameritate.

all'inizio, quando tutto sembrava aver trovato un senso, quando queste melodie che sentite in sottofondo, che vi ricordano un sacco le serie TV coming of age dei primi anni 2000, si stavano incastrando perfettamente nella vostra crescita personale, cosa sarebbero stati gli Hearts se nel 2018 non avessero avuto quel terribile incidente, se non fossero morti entrambi durante il loro tour negli Stati Uniti? Che cosa sarebbe successo ai loro brani, alla loro poetica? Questo non potremo mai saperlo. Quello che possiamo però fare è celebrare quello che è rimasto, soprattutto un brano come What Once Once. Enjoy, Hearse.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Allora, non sono ancora le tre, hai una manciata di secondi, però hello rockers and welcome, inizia la seconda insieme di Electrine, ciao. È arrivato Matte, e oggi Matte voleva un sacco farmi sapere che è un uomo etero, è entrato, mi ha detto comunque oggi è il compleanno di Brian Johnson e si è grattato le palle.
2: non l'ho detto così, perché quando gli uomini etero devono dichiarare questo, o perlomeno devono dimostrarlo, chiaramente lo fanno così, esatto. Sì, diventano come i doppiatori dei camionisti nelle serie di Max, quelli che aprono il garage con dentro i bauli.
1: Caspita, nel mio baule c'erano solo cose da femminuccia, tipo delle travi.
2: No, chi vuole delle travi al giorno d'oggi? Molto meglio una balestra.
1: Sai che secondo me tu quando parli così mi ricordi il tipo del Birri che gridò Smash Patriarchy.

0: faccia, raga, ma quando va accocchiate tutte e due, non so chi è più casinista dell'altro. Vai, fate una bella coppia, ecco. Bordello, ciao da Zamie.
1: Ah, questo messaggio vocale l'ho ascoltato 6 volte. Bordello. Cioè, pensate, mia mamma che magari ogni tanto ascolta il programma e dice: che cosa fa mia figlia? Bordello, raga, bellissimo. Vi ringrazio, ti ringrazio tantissimo. E proprio con questo non ordine, con questo caos calmo che diamo l'inizio alla seconda ora insieme di Electric Lady e Costa Silvi, nessuno è andato via. Tanti auguri a Brian Johnson. Comunque Google non gli rende molto giustizia. Se scrivete Brian Johnson, guardate la prima foto che vi suggerisce, non è proprio la migliore.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15:14 minuti, abbiamo appena ascoltato Brandon Flowers con Tiger's Blood. E va bene così, è tornato, Brandon è tornato, però sinceramente non sono nella mia fase Brandon Flowers per svariate ragioni. 15:14 minuti in questo lunedì 5 di ottobre, vi ricordo che siamo in un periodo in cui Radio Freccia regala un sacco di biglietti, e lo dico come se fossimo all'interno di un musical. Perché? Perché posso, perché adesso è il turno in cui ho io il microfono, come quando si faceva il karaoke il sabato sera, e a un certo punto anche all'amico stonato arrivava il karaoke, si metteva a cantare acqua e sale e gli lasciavi il microfono perché era il suo turno. Quindi dicevo, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man. Allora cosa state aspettando? Andate su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest, 'cause hold on, I'm coming.

Ladies and gentlemen, state ascoltando Radio Freccia. Questo programma si chiama Electric Ladyland. Loro erano Sam and Dave, Hold On, I'm Coming. Il mio nome è Ceci B. Cecil, perché il mio nome di battesimo è Cecilia, abbiamo deciso di esagerare con la creatività, quindi da Cecilia a Cecil per confondere un po' le acque, ok? Per rendere il tutto molto misterioso, B per le B-side. Un po' come Andy Warhol, che è la B-side di Changes, che sul momento magari non è esattamente la canzone più nota della discografia di Bowie, non so perché finiamo sempre per parlare di lui, però è la canzone che con il riff iniziale ha ispirato uno dei tanti assoli presenti in Master of Puppets, perché alla fine, anche quando credi, non so, ascoltando i Metallica, che lì dentro non ritroverai il genio di Bowie, è lì che ti sbagli, perché Bowie lo ritrovi in tutte le grandi piccole cose. Grandi e piccole cose, difficile da dire questa frase senza ingarbugliarsi sulla propria lingua. Fra poco, cambiando decisamente genere dalla nostra top 20, il ritorno dei Royal Blood con 10 over 10. Ora ritroviamo gli Shinedown. Questa è Daylight. Enjoy.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Radio Freccia.
5: Sì? Sono le 15:26 minuti, so di avervi raccontato questa storia mille volte, però mi ripeterò, perché di lunedì questo è l'atto di ribellione che ho deciso di attuare, mi ripeterò. Allora, ho intervistato solo una volta nella mia vita la frontwoman dei Garbage, ovvero Shirley Manson, e durante quell'intervista raggiunsi l'apice della mia carriera, dove dopo averle chiesto dove, cioè come dovrei visitare la Scozia, da dove dovrei partire, lei mi suggerì questo arcipelago scozzese, ovvero le Orkney Islands, e a causa di una rete wifi un po' traballante io dissi le Orkney Islands, quindi parlammo di questo gruppo di isole un po' arrapate, così, mentre promuoveva il disco.

0: parte le vibe super grunge di questo video, cioè ricordano un sacco mondi tipo Arcade Box di Nirvana. Adoro Only Happy When It Rains. L'ho trovato il pezzo dell'intervista, adesso ve lo farò sentire. Prego, sentite qua.
1: I would travel all the way up north, to the Orkney Islands, which are kind of magical.
2: Horny? No, not horny. Sorry, I think the
1: pronunciation. No, no, horny.
0: Ecco qua. Bene.
2: You put me on the spot, Shirley. Che vuoi?
1: Oh, I love you. I love you. That's so cute. Yeah, very horny.
2: No. What's
0: ok, questo è stato proprio il momento più alto della mia carriera. Era facile, cioè imbattersi. Lo dico, it was tricky. Dai, avreste capito tutti al primo colpo Orkney. Non perché io pensi sempre al resto, però è normale che magari non essendo proprio avvezza alla geografia scozzese l'errore potesse essere lì dietro l'angolo.

0: Radio Freccia.
1: No, sto avendo dei grossi problemi con regolarmi il volume delle cuffie oggi. Come se fosse la prima volta. Bello la vita di un imbranato. Ogni tanto ti ricorda che puoi vivere le cose sempre come se fossero la prima volta, perché le vivi sulla tua di pelle. Comunque, sono molto felice di questo lunedì perché state mandando tanti messaggi. Non tanto, scusate per il colpo di tosse sul microfono, però bello della diretta, che non si registra e riregistra niente, si va dritti al punto con i propri difetti. Comunque, che state mandando tanti messaggi di musica ispirati, cioè persone che ci tengono a dirmi: andrò a vedere finalmente gli Strokes, anch'io ci sarò ai Placebo. Quindi diciamo che adesso non posso nemmeno parlare di evidenti temperature che si stanno abbassando, perché non è che siamo ancora entrati in un grosso cambiamento. Certo, non è più il caldo che c'era lo scorso di luglio, però comunque si sta ancora bene in giro. Però non ci sta fermando dall'andare anche indoor a vedere la musica dal vivo.

sicuramente un artista che avrei voluto, che vorrei intervistare nella vita, è Michael Stipe, la voce degli R.E.M. per, non lo so, questa innata eleganza che ha sempre portato nella sua musica, nei temi trattati, anche lui nel raccontare una sensibilità decostruita, che non ha paura di mettersi in mostra, che strizza un po' l'occhio ai testi degli Smiths, ok? Ma che non ha poi tutta quell'allegria di contrasto che spesso invece i brani cantati da Morrissey e soprattutto suonati dal più simpatico Johnny Marr, che abbiamo anche incontrato alla premiere degli Oasis qualche settimana fa in quel di Londra, in realtà riuscivano a combinare. Gli R.E.M. ogni tanto sono un po' più come la band che c'è ora nel mio di sottofondo, un inno a quel briciolo di oscurità che alla fine fa parte di tutti noi, perché lo sappiamo. Dicendolo in maniera estremamente poetica, non ci sarebbe la luce se non ci fosse in contrasto l'oscurità. Ma soprattutto, nel momento in cui impari che quella cosa fa parte di te, che anche tu ogni tanto puoi concederti il fatto di poter far schifo, di avere un pensiero intrusivo, è lì che ti rendi conto di quelli che sono un po' i tuoi punti di vista positivi, quelli che sono i tuoi punti di forza decisamente evidenti. È un po' come per chi ha guardato BoJack Horseman, scusate, magari c'è chi non l'ha visto all'ascolto, però è la mia serie della vita. A un certo punto tu credi di essere BoJack, ok? Ma c'è una puntata dove la narrazione cambia ed è lì che ti devi dire se ancora ti riconosci in BoJack o se invece inizi a vederne il lato oscuro. Poi, se voi avete continuato a sentirvi BoJack, vi auguro di aver trovato una maggiore serenità da allora o comunque dal momento in cui vi ci ritrovate. Io ho imparato molto a fare pace con la mia oscurità anche grazie a quella serie, per la sua capacità proprio di narrarla senza filtri e senza fare sconti. Ecco, uno non deve mai essere troppo duro con se stesso, però farsi degli sconti di tanto in tanto, quello sì, cazzo, perché la vita non è che va sempre dritta verso il punto migliore e verso la versione migliore di te. Ogni tanto puoi sbagliare.

0: Radio Freccia.
1: 15:53 minuti. Sai che oggi ho attuato dei discorsi profondi?
2: Addirittura.
1: Sì, sì, sì. E volevo portare uno speech che mi è venuto in mente ora di fare, di condivisione, su quando uno dice sei profondo come una pozzanghera. Perché anche il concetto di profondità della pozzanghera è relativo. Cioè,
2: certo,
1: è ovvio che se tu mi dici paragonato alla la fossa delle Marianne, va bene, una pozzanghera non è così. Ma quando sei in ritardo, ok, e trovi parcheggio a fatica, riesci a parcheggiare la macchina, diluvia,
2: sì.
1: Ok, ti stai immaginando, diluvia, una cosa, devi fare una roba importantissima.
2: Statisticamente la pozzanghera più profonda del mondo sarà
1: sul lato da cui scendi dalla macchina.
2: Ovvio, okay.
1: E lì ti pentirai di aver preso in giro la profondità delle pozzanghere. E dirai porca quella, poi decidi tu con chi prenderti,
2: sì.
1: Con la miseria, con la sfortuna maledetta, ok, con chi vuoi, però quella minima profondità di qualche centimetro ti rovinerà la giornata, quindi non prendertela con la profondità altrui, perché delle volte le persone più insidiose sono quelle che viste da fuori ti sembrano una pozzanghera, ma poi ci metti dentro la scarpa di tela bianca il giorno in cui devi fare un colloquio di lavoro importante e dici mannaggia anche a me, la prossima volta scendo da l'altra parte e non prende in giro le pozzanghere.
2: Ok.
1: Ti è piaciuta?
2: Molto bello.
1: Grazie.
2: Tutto, cioè, comunque sento che c'è della
1: sinapsi
2: del
1: che
2: pathos
1: vanno.
2: E anche delle sinapsi che girano alla grandissima.
1: Sì.
2: Va bene.
1: Cioè,
2: tra l'altro per essere il lunedì mi sembra
1: gli
2: di trovarti.
1: Gli statement del lunedì io li sto superando così questi giorni di merda. Devo fare delle dichiarazioni.
2: Ok.
1: Affermazioni. Anche lunedì scorso le abbiamo fatte.
2: Potremmo cambiare peraltro anche l'impostazione dello studio. Mettiamo un palchetto unico, così è un pochino da proprio
1: TED Talk?
2: Sì.
1: Grazie a tutti per essere qua al mio TED Talk. Oggi parliamo della profondità delle pozzanghere. Facciamo partire il sottofondo e Sigur Rós con Hopi Polla.
2: E invece no.
1: E invece
2: Parliamo della profondità delle Limp Bizkit.
1: Scusa, l'ho detto, scusate.
2: No, la profondità delle Limp Bizkit. Cioè, comunque anche loro avranno una profondità. Non credo alle pozzanghere.
1: No, senti.
2: Credo che pensano alla profondità di altro.
1: Possiamo parlare sul brano quando
2: però
1: inizia? Scusa, commentiamolo mentre parla, come se fosse una performance. Senti, senti qua. Qua. Cosa dice?
2: Ma non è importante cosa dice, ma come lo dice.
1: Stai da arrabbiato, senti qua, senti qua.
2: Hai capito? Cioè, comunque rolling, rolling, rolling. Cioè, Gaza. Cioè, ha gasato gente.
1: Scusa, pensavo stessi toccando altri argomenti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 15:59 minuti, quindi sono praticamente le 4 in punto e possiamo dire hello rockers, welcome, inizia la terza ora insieme di Electric Ladyland, non più solo con Cecile e questi statement del lunedì importantissimi. Qual è il tuo, ad esempio, quello di oggi?
2: Ma io non ne ho, perché lascio queste cose a te che le sai fare, io come sai non...
1: Io, lo chiamavano Wind of Change proprio perché
2: Let it be, cioè, lasciamo correre.
1: Pantarei.
2: Che sarà, sarà.
1: Perfetto, whatever will be, lo chiamavano però anche Wind of Change perché quando soffiava lui sentivi che l'epoca stava per migliorare. Beh. Gianluigi Riccardo e Cecile inizia il TGG, facciamo un po' di titoli.
2: Ma allora, Power to the People, festival di Tom Morello, prima edizione nei giorni scorsi, Primavera Festival, che ha annunciato i primi 150 nomi in line up.

0: personalmente una delle mie canzoni preferite dei Muse, Time is Running Out, ad aprire così la nostra terza e ultima ora insieme a Cecil. Insieme a Gigi partiamo parlando del Power to the People Festival, la prima edizione.
1: Prima edizione, festival organizzato da Tom Morello, insomma con l'idea di essere, appunto, già si capisce dal nome, un festival impegnato con tanti amici. Si è svolto il 3 ottobre al Merriweather Post Pavilion, che peraltro è anche un titolo di un disco degli Animal Collective, giusto così.
0: E Dinlan, questa era un'informazione di Gianluigi Riccardo.
1: Non richiesta. Sul palco passerà un po' chiunque, sì. Springsteen, John Bites, Dave Grohl, ovviamente Tom Morello, Jack Black.
0: Jack Black che oltretutto, scusa, ci ha fatto pure una coverona di Ozzy, no?
1: Sì, esatto, con questa super band che vede anche il figlio di Tom Morello e Geezer Butler, peraltro. E poi i Soundgarden, versione rivisitata, con Taylor Momsen and the Pretty Reckless, Matt Cameron, McCready e addirittura un Serge Tankian che mi va a cantare insieme a Tom Morello, insomma, e Dave Matthews. Quindi un bel putpurri di artisti che si sono incrociati, soprattutto mischiandosi tra di loro, che era poi un po' il concetto iniziale del progetto.

0: Radio Freccia.
1: 16-12, comunque, visto che penso che tu non te lo ricordi, nonostante il tuo essere un grande fan degli AC/DC, oggi è il compleanno di Brian.
2: Certo, no, lo so. Ah, 79 anni.
1: Portati da Dio, però. Cioè, contando che non avrà fatto certo una vita di

0: tisane per la notte e a nanna presto e mangiare sano e avere, come dire, tutta una vita regolamentata, arrivare a 80 anni quasi così.
1: No, no, certo, certo. Tra l'altro Dave Grohl, tra le altre cose, è salito di nuovo sul palco anche con gli SDC. Ora è diventato questo... questa operazione così
0: salvafaccia la chiamiamo?
1: Ah, non lo so, chiamala no, così. Vabbè, per salvarti la faccia va a cantare con gli SDC, dai.

0: It's a hard life, se lo canta Freddie Mercury.
1: Potete con, insomma, crederci. Se
0: no,
1: lo dice
0: ma
1: lui.
0: Sai, anche con questo body bianco, gli shorts e una voce che sembrava arrivare veramente diretto da tutto ciò che di meraviglioso può esserci nell'aldilà.
1: E se comunque... Se comunque anche per Freddie Mercury Hard Life, cioè dici,
0: ah, tu dici che alla fine devi accettarlo e basta?
1: Sì,
0: può darsi, cioè,
1: quando era ancora in
0: questo
1: vita.
0: Questo è il tuo statement del lunedì. E persino Freddie Mercury, che comunque si è divertito, cioè che comunque
1: dice
0: è vero,
1: che comunque le dura.
0: Com'è che dice? Mamma, dobbiamo lavorarci.
1: Lo so, no, lo so. Un po' bene. Per uno, un po' per uno. Cioè,
0: un po' per uno. Tu un mi distruggi uno. Ogni volta che accenno
1: tu,
0: a un po' di accento partenopeo. No,
1: faremo i corsi.
0: Le dura, si dice.
1: Le dura.
0: Oh,
1: con l'umlaut.
0: Bravissimo, con l'umlaut.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia.
5: Sono le 16:25 minuti, ho lasciato le cuffie di là.
6: Io sono circondato da Cecil B.
5: Sei circondato da me?
6: Sì.
5: In che senso?
6: Nel senso che ho Cecil B da tutte le parti. Cecil B che mi arrivano dagli smartphone, Cecil B fisicamente accanto.
5: Tipo è una cosa negativa?
6: No, Cecil B in stereofonia. Come gli album mono stereo.
5: Sì, quindi non è che mi ascolti solo da una cuffia, proprio... mi senti...
6: Cecil B rimasterizzata da Steven Wilson.
5: L'abbiamo detto, un saluto ai porchi pentri. Non abbiamo detto niente, perché adesso iniziano gli Stones con Robbie Tuesday e vi auguriamo solo di godervela, poi parliamo del Primavera Sound.

0: Again. Once upon a time. Oggi sono così un po' in fase canto. Allora, parliamo di Primavera Sound perché sono stati annunciati i primi 150 artisti e abbiamo anche delle date, no?
1: Abbiamo delle date dal 2 al 6 giugno 2027, come sempre al Parc del Forum Barcellona.
0: 25esima edizione.
1: 25esima edizione, quindi grandi festeggiamenti, 150 nomi annunciati, wow, che spaziano da qualsiasi genere. Secondo me mancano ancora dei nomi grossi. Però per dire insomma nomi che un po' ci possono interessare: Fontaine's, Massive Attack, Turnstile, Hayley Williams,
0: Phoebe Bridgers, i Chemical Bridgers, Brothers, Skrillex,
1: cioè, i Pavement. Poi come dire, come al solito, quando le chicche arrivano, quando poi vai a cercare, no, nei nomi quelli un po' più piccolini, c'è davvero un sacco di roba, e secondo me ne mancano ancora un po'. Facevamo il conto rispetto all'anno scorso, ci sono una ventina in meno, e secondo me qualche nome pesante ce l'hanno ancora lì.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e da giovedì termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Freccia.
7: Sì? Dice 38 minuti. Allora, stavamo parlando appunto della 25esima edizione del Primavera Sound Festival, che si terrà dal 2 al 6 di giugno a Barcellona.
8: Barcellona.
7: Questo per fortuna, perché credo che per me personalmente tutte le volte che ho vissuto un'esperienza musicale di festival a Barcellona è sempre stato un 10 su 10.
8: Vibra.
7: Bellissimo, incredibile. Poi a giugno a Barcellona.
8: Cosa
7: stiamo parlando? Allora, probabilmente quello che diceva Gigi è: sapendo che rispetto all'anno scorso mancano ancora 20 artisti da annunciare, si fa un po' un totonomi,
8: sì,
7: di possibili nomoni,
8: ma
7: grossi.
8: Ma anche perché, sai, ok, ci sono dei bei nomi, però i 25 anni secondo me...
7: Dai, cosa ti aspetti?
8: Allora, io già l'ho detto in altre sedi, non so perché c'ho sta roba che secondo me 2027 Arctic Monkeys ritorna.
7: Io muoio. Ma mi basta quello. Ho già preso il... Stiamo già facendo il check-in. Volo EasyJet AZ9874.

0: Allora, si può considerare una mia red flag il fatto che io ricordo le date precise di tutti i concerti di Arctic Monkeys a cui sono andata, che poi sono due,
1: appunto, tra cioè, che sforzo.
0: Sì, cioè. Vabbè, perché tu te le ricorderesti le date. 13 novembre 2013, Forum di Assago per il tour di AM, 15 luglio 2023 per The Car. Non so perché me li ricordo. Poi anche le date dei dischi, sono 23 gennaio 2006, whatever people say I'm, that's what I'm not. Queste robe un po'...
1: Ma ci sono, io risaputamente ricordo più o meno tutti i dischi
0: che hai comprato,
1: che ho acquistato, e sono tanti.
0: Che altrimenti fisicamente tutta la pensione di Gianluigi.
1: Esatto. Cioè, quelli comprati fisicamente, magari online no, però ricordo tendenzialmente dove li ho comprati.
0: Beh, vuoi, cioè, guarda, per una persona come me che si ricorda tutto, vuoi un tenero abbraccio dopo aver condiviso questa tua capoccia. Vieni qua, Gigi, vieni qua. Pensate che la prima volta che io e Gigi andammo in esterna per fare un'intervista fu per intervistare questi signori qua.
1: È vero.
0: Sul tetto della casa discografica. I Biffi Clyro qui con Hunger in Your Heart.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:48 minuti con Cecile e Gigi, ma soprattutto con la fine di queste nostre tre ore insieme. This is the end.
2: This is the end.
1: My only friend, the end, non in senso assoluto. È la fine dell'inizio della nostra, che frase complicata, la fine dell'inizio della nostra settimana assieme. E prima di lasciarci condividiamo un'ultima notizia che riguarda...
2: Abbiamo un paio volanti in realtà, Phil Collins
1: e Macca.
2: E Macca, perché Phil Collins, insomma, ha parlato del fatto che nel documentario originale di Beatles Anthology c'era un passaggio in cui George Harrison diceva che, insomma, la sua versione di Tomorrow Never Knows era bella, ma nella versione che è stata poi pubblicata in questi mesi il passaggio è stato eliminato.
1: Okay.
2: E per lui la colpa è di McCartney, col quale pare ci sia un pochino una faida, che, insomma, pare Phil Collins pare sia nata quando durante il Giubileo della Regina lui faceva da batterista per tutta una serie di artisti,
1: sì,
2: a parte McCartney, che aveva la sua band,
1: sì,
2: e lui a un certo punto, Phil Collins arriva con questo libro rarissimo sui Beatles e chiede un autografo, e Paul fa un'uscita alla McCartney, dice: il nostro piccolo Phil è un fan, e glielo autografa. Phil Collins questa cosa l'ha presa un po' male, si è sentito un po' sminuito,
1: okay,
2: e da allora, insomma, i rapporti si sono un po' raffreddati.
1: L'unico che non si è sentito sminuito dall'altrettanta non esatta empatia e simpatia nei suoi confronti quando lo incontrò per la prima volta fu Ozzy. Cioè, il fatto che Paul,
2: sì,
1: McCartney,
2: esatto,
1: e Ozzy ebbero uno scambio simile, probabilmente Macca è un po' fatto così.
2: Sì.
1: Ozzy non è fregato niente.
2: No, ma...
1: I fucking love you, you're the best ever.
2: Ma questa è la grandezza di... era la grandezza di
1: Ozzy. Di
2: Ozzy,
1: certo. One of the greatest of all time, sono d'accordo.
2: E poi un'ultima cosa al volo. Pochi minuti fa, gli Aerosmith hanno pubblicato un contenuto con il fotografo Ross Halfin in cui si parla di un Aerosmith and Friends. Si svelerà domani. Ora bisogna capire se è un ultimo concerto,
1: certo, sì,
2: stile Black Ozzy, Sabbath, stile,
1: certo,
2: Ozzy, o se magari è un disco. Questo lo scopriremo nelle prossime
1: ore. No, è un concerto. Io me la sento, sicuramente sto sbagliando, ma me la sento. Detto questo, God Liking, addio piacendo, noi ci sentiamo domani a partire dalle 14.
2: Ciao.

wrong side of the bed.

0: Venite! Venite!
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
2: Dalle 17, qualche istante, è terra di nessuno! Hit me!
3: Oggi è il 5 ottobre. Complice il cambiamento climatico, un nuovo paese si sta affacciando alla produzione del vino, la Finlandia. Nel 2025 l'Italia è stata tra i primi 3 esportatori al mondo di piante e vivai. Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain, che però si è corso in Malesia. Ne parliamo con il king delle corse, Fabio Tadelli.
2: C'è Springsteen in carico, è partito carichissimo. And we're back! Si comincia anche oggi, benvenute, benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo lunedì 5 di ottobre 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati, ben ritrovati a voi all'ascolto. A voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466. SMS, WhatsApp, messaggi vocali, quello che vi pare, condividetelo pure. In regia Fabione Macumba Romano, ladies and gentlemen.
4: Ciao cari.
2: Ciao. Come siamo messi a redazione, Fabione? Poi con sto piano sotto. It's Monday, it's not Friday, I know. Do you like Mondays?

0: io, se devo essere onesto, sì, volentieri svegliarmi lunedì mattina per andare a lavorare e vorrei, sì, battere il mignolino dei piedi in uno spigolo, ecco. È un po' questa la sensazione.
1: Ma lo capisco. Il lunedì lo fa un po' quell'effetto lì. Lo fa, mi rendo conto. Questa canzone può raccogliere, diciamo, il sentiment di molte persone.
2: Quella nessuno.
1: Ehi.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Direi proprio che abbiamo dignità da fare schifo.
1: Dignità.
2: O
1: beh,
2: forse solo dignità senza lo schifo.
1: Ah, ok. Quindi un weekend, diciamo, come posso dire, come diceva il mio allenatore quando giocavo a calcio malissimo, diceva in souplesse, che credo che sia un termine che chiaramente non esiste, ma credo voglia dire quella corsa un po', capito, messa lì su, solo per far muovere un po' come Giovanni quando faceva l'imitazione del cammello, presente? Aldo, Giovanni e Giacomo, che faceva quella roba lì, è che molti, tutto un po' molleggiato. Bella Nobo, di questo weekend ho fatto schifo ma con grandissima dignità. Venerdì mi sono esibito in una serata da ricordare e sabato mi sono sposato. Allora ti credo. Dico solo che i festeggiamenti sono continuati fino a ieri sera. Buon cibo, vino, allegria, musica ovviamente. Ora si torna su in vostra compagnia. Mandi Luca. Ma grande Luca, tantissimi auguri, congratulazioni da parte nostra. Insomma, auguri a tutta la famiglia. Che bello sapere che hai voglia di raccontarcelo. Tu come sei andato, Fabione?
3: Troppa dignità.
1: Ormai. Ah, ma scusate, ma state parlando con un uomo, un personal trainer. Adesso che mi dimentico. Adesso Fabione deve sapere che da Cervinia, dove era tutto, capito? Frizzi, lazzi, striscioni, feste di ogni tipo. Adesso niente. È nella sua fase, come mi diceva Ambra un giorno, il mio corpo è un tempio. No, beh, non sei al mio... No, te lo fai ancora il bicchiere di vino.
3: Me lo sono fatto sabato sera. Mi sono aperto un bel chiantino.
1: Bravo. E moderato, però, non hai fatto... guarda, ha fatto la faccia come dire, allora mi devi far parlare. Adesso devo prendere il tempo.
4: Vai. Sabato sera mi sono fatto un bel... mi ho aperto una bella bottiglia di un bel chiantino. Preso a Siena quando sono andato...
1: Bravo.
4: Sono tornato dalla Calabria quest'estate.
1: Sì? Elegantissimo.
4: E poi ho fatto uno spazzle al barbecue.
1: Hai fatto gli spazi al bar? Scusate, allora, lo so che è un momento Antonella Clerici questo, esatto, però è interessante.
4: No, nel senso che...
1: li hai affumicati?
4: No, perché era uno spazzle, si dice.
1: Anche tirolese?
4: Sennò mi sgrido.
1: Giusto.
4: Allora, con la salsiccetta, prima cotta sul barbecue.
1: Sì.
4: Ok, e poi dopo praticamente ho preso un padellone, sempre sul barbecue... spazzle,
1: figo,
4: brodo,
1: okay,
4: brodo di verdure, fatto saltare,
1: ma elegantissimo,
4: poi salsiccetta, camembert
1: e via. E poi dopo 400 addominali,
4: visto... quelli adesso destanto li facciamo.
1: Ma signora, avete capito, il mio corpo è un tempio ormai, siamo partiti verso...
4: comunque
1: tanta dignità. Io ho fatto metà e metà sabato, un pochino schifetto, che sono andato a Torino con mio fratello, un pochino, giusto? Sì, dai, un po' di valzer del pensionato fa bene qua, sta bene. No, sabato sono andato a Torino, poi abbiamo fatto uno spettacolo, una replica di Apeiro che è andata molto bene, e poi comunque siamo andati in giro e Torino te la chiama un po' l'ignoranta, perché è una città incredibile. Sono stato, tu dovresti andarci tantissimo, ma in generale gli amici che ci ascoltano da Torino, avete un tesoro lì, è una zona della città che non conoscevo che si chiama Dora Docks. Ed ha un impianto che sembra molto di stare in Inghilterra, perché ci sono proprio i docks, che sono come posso definirli? Dei caseggiati industriali che sembrano degli approdi, proprio come la traduzione di dock vuol dire, no? Sembra zona industriale, ma sono tutti mattoni vecchi, vecchi, vecchi, dove all'interno ci hanno fatto degli studi creativi, degli atelier, degli studi di registrazione, dei visual artist, ci sono quelli che hanno delle cose di design, chi fa vestiti, insomma tutta una zona creativa e birrette così. C'era tutto un posto, c'era le birre belghe, bellissimo, sai, proprio bellissimo, c'è il sole così, gente che fuma, proprio un enorme momento di cazzi nostri, Fabio. Veramente un gigantesco momento di cazzi nostri. Allora, scusa, facciamo così. Visto che hai citato, Fabione, il vinello, Volevo dirti che tu hai preso un Chianti?
3: Sì.
1: Il famoso Chianti di dove era? Finlandese.
4: Ah, giusto, perché ti stai...
1: No, perché, scusate, questa cosa di oggi. In Finlandia, grazie al cambiamento climatico, e poi grazie al, non so se è il termine corretto, ma diciamo che è una delle conseguenze, hanno iniziato a fare il vino. Lo fanno già in Danimarca e Svezia, primi vigneti che sono già comparsi 25 anni fa, però robetta, come potete immaginare, perché non c'è la temperatura, non c'è il clima, eccetera eccetera. Ma siccome tutto quanto si sta un po' riscaldando, la notizia è proprio questa, che in Finlandia hanno cominciato i primi test, a dir la verità, e questo fa sorridere, li hanno fatti anche quelli a inizio del millennio, nel 2001, e sai dove li hanno fatti? In una centrale nucleare. Allora, nel 2001, vicino alla centrale di Olkiluoto, hanno sperimentato la coltivazione di una vite resistente al freddo, che si chiama lo Zilga. Solo che queste viti, sì che è resistente, ma comunque un po' le devi riscaldare, perché in Finlandia fa un freddo becco. Allora, che acqua utilizzavano? L'acqua di raffreddamento della centrale nucleare. Ma non ti viene voglia di farti un bel sorso di vino
4: radioattivo?
1: Sì, sì, delle cose bellissime. Stranamente, Fabione, il progetto è durato 10 anni e poi venne abbandonato. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Non ti sembra la sigla dei Simpson all'inizio? Quando parabba, che lui gli si infila la cosa radioattiva nella schiena a Homer e va a casa. E lì ti si infila un tralcio di vite della centrale nucleare. Fatto sta che adesso il problema è che in Finlandia non sono pronti per questa roba qua. Perché sì, sì, ci si riscalda e va bene il riscaldamento globale, ma la legge non ti permette, non è ancora così regolamentata la questione del vino prodotto in Finlandia. Quello importato ovviamente sì, perché figurati, ma quello prodotto adesso ha dei problemi perché l'autorità non ha ancora normato davvero il mercato lì. Tenete conto che stiamo parlando di pochissima roba, cioè nel 2024 in Finlandia hanno prodotto 3.000 litri di vino. Cioè, ti dico solo che quando mio papà lo faceva, c'avevamo una vignetta lì dietro, e l'anno che ne ha fatti di brutto ha fatto 2.000-2.200 litri. Mio papà, che era aveva un campetto, e poi dopo è andato tutto a schifo. Ma che quello lì, 2.000. Qui in tutta la Finlandia ne hanno fatti 3.300 nel 2024. Capisci bene che stiamo parlando proprio di poca roba. Insomma, ci sono dei pionieri che stanno un po' provando a mettere delle viti qua, qualcuno lo sta facendo in serra, e in serra capisci bene, ce n'è uno che si chiama Hapman, che ha sperimentato un vino alla liquilizia calabrese. So che state
4: pensando. Bisogna sentire Procopio.
1: Bisogna sentire Procopio, ma ho molta, molta paura. Fatto sta, insomma, che se per caso, Fabione, hai voglia, dopo i tuoi 400 addominali, di farti gli spatzel con un po' di vino alla centrale, guarda che in Finlandia adesso a breve avremo del materiale per le tue cene. Sei contento o no che ti svolto la cena? sento, posso dire, non me l'aspettavo questa diffidenza. Ti ho visto bere l'acqua dei tombini, quindi adesso è inutile che fai... Ma il sostenuto adesso. Adesso lui si dà un tono. Fagli spazio al barbecue, ho capito. All right! Signore e signori, facciamo anche gli auguri a Brian Johnson? Facciamo gli auguri a Brian Johnson. E quindi, have a drink on me, anche se questa è dell'epoca Bon Scott. Ma va bene lo stesso. It's AC/DC time!

0: Sì, questo è come mio amico Tullio che fino a ieri beveva il diesel in lattina, adesso fa il barista e si mette a parlare di vino fruttato, cazzi e mazzi. Fa ridere già così, vero Fabione?
1: Ma non è vero, no, Fabione è sempre... Allora, adesso spezzo un braccio a favore di Fabione, che è sempre stato uno che ha amato il gusto delle cose. Poi dopo abbiamo, ci siamo, come dire, ci siamo distinti anche sul pavé, mettiamola così.
2: Va bene, la quantità non
1: ma
2: stai a vedere.
1: Però guardate che a casa di Fabione tutte le volte sono stato, io ho sempre bevuto molto bene. Beh, ve l'ho detto che lui ha un boiler di gin diversi, tutti di... c'è ancora, no, quello lì?
2: Quello c'è sempre.
1: Quello c'è sempre.
2: E sopra il boiler, hai visto cos'è comparso?
1: E sono comparsi i vecchi whisketti, roba di grande qualità, no? Ve lo posso garantire. Scusami, ma adesso che arriva l'inverno, ma cosa c'ho qua? Ma c'ho dei pezzi di carta a caso. Vabbè, scusa. Adesso che arriva l'inverno, il bar tartaruga tuo, l'hai lasciato fuori?
2: Quello rimane fuori.
1: Quello resta fuori, sì, non può stare dentro, no. Perché poi è pieno di sabbia.
2: No.
1: Vabbè, Attilio, voglio dire, ci vorrà bene lo stesso, immagino.
2: Sì.
1: Dai. Volevo ringraziare l'ascoltatore che giustamente ha puntualizzato che il disco di prima, Have a Drink with Me, degli AC/DC, era Brian Johnson. Bravissimo, solo che sono stordito, ogni tanto mi prendo, vedo lì, ma c'era nel video, c'era una vecchia esibizione che c'era anche Bon Scott, si parlava di drink, come sapete la fine di Bon Scott purtroppo è estremamente legata a quell'argomento, tanto è vero che poi Brian Johnson ha preso quello stile e in qualche modo per dare continuità a quel disco che di fatto era la celebrazione, no? L'elegia funebre di Bon Scott, l'ha messo giù anche lui e quindi no, era tutta roba, tutta farina del sacco di Brian Johnson che oggi compie gli anni. Tanti messaggi, Fabione, eh? Ci sono?
3: Io sto aspettando.
1: Ah, no, infatti. No, perché pensavo adesso fossi lì a degustare sapori selvaggina. Arrivano dei messaggi, sai che cosa fanno? Arrivano in un posto, sì, ma dove?
4: 366 663 446.

0: andiamo veloci, Fabione, che di quanto siamo in ritardo?
1: 11 minuti.
0: Perfetto.
2: Nobody, si parla di Dox, Dora.
0: Sì.
2: La mia trasformazione, da una parte il metal con la vecchia sala di registrazione che forse si chiamava o si chiama ancora Rainbow.
0: Sì.
2: Poi dall'altra c'erano i Dox 8 dove andavo da Tamarro, quindi
0: bene.
2: Tutto questo, quel posto fa di me un metallaro Tamarro. No, o Tamarro bellissimo. Metallaro, vedete voi.
0: Bellissimo, agli amici di Torino andateci, frequentatelo, bellissimo. Poi questo weekend c'era anche una specie di festival street, si chiama Trip se ricordo bene, tutto fatto di arte, design, studi aperti, quindi c'era un sacco di contaminazione, davvero bellissimo. C'è nessuno, grandissima dignità, sabato Tosato, 1400 metri di giardino per gli invitati. Cosa c'hai? Il Buckingham Palace. Sabato sera grigliata con gli amici, domenica Casoncello, Bresciano e parenti, schifo ma con molta dignità, molto bene. Sabato era a Monaco per l'Oktoberfest. Vabbè. La chiudiamo qui. Va bene così.
3: Zio Tran, Fabione, mi hai messo una fame. Torno a casa, faccio come Tasmania, mangio il frigo intero.
0: Devo dire che effettivamente. Poi passata sulla braccia. Posso dire, Fabione, elegantissimo.
4: Alla prossima te li faccio.
0: Ma magari, ti devo invitare anch'io comunque. Che adesso in casa c'ho il macello, lo sai. Domani una
5: giornata. Ciao, il surplus è una tecnica di cilismo che significa di stare fermo sul posto. Si utilizzava in pista spesso. Ti fermavi e aspettavi che partiva prima l'altro, quindi stavi fermo sul posto,
0: surplus.
5: Ciao bella per tutti.
0: Sì, solo che il mio allenatore dell'epoca diceva stai lì in supless, che però lui intendeva correre lo stesso. Vabbè, sono cose così. Fabione, siamo in un ritardo tremendo, non mi dici niente, andiamo, dai, che poi ci abbiamo Fabio Tavelli, c'è la Formula 1, un sacco di cose, c'è stata la Malesia che poi era il Bahrain, ma poi invece era la Malesia.

0: bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Radio Freccia. Libera come noi.

0: It's a bomba, it's a bomba, it's a bomba, yeah, Motorhead, and we play rock and roll, baby, nel giorno di quello che sarebbe il compleanno di Fast Eddie Clark, perché non un po' così, una spolveratina di Motorhead che fa sempre bene, proprio visto che parlavamo di ricette, come se fosse una ricetta, e la ricetta si sa, la cucina è una forma d'arte, caro Fabione, devi sapere che ieri, dopo aver visto la gara, io mi sono messo lì, mi sono intrattenuto in compagnia di Fabio Tavelli di Race Anatomy e ho proprio visto quello che sembrava, gliel'ho anche scritto, il frame principale, il centro della scuola di Atene di Raffaello, con i due grandi pensatori, uno che punta il dito verso l'alto, platonico come il maestro Turrini, e invece uno più aristotelico, più terreno, che dice sì, va bene che serve un meteorologo alla Ferrari, ma anche la terra è importante, bisogna sentirla. Ste gomme le vogliamo imbroccare, sì o no? Gran Premio del Bahrain, ma corso in Malesia, vinto da Max Verstappen. Ne parliamo con Fabio Tavelli. Wow. Ciao Fabio.
1: Ciao, ciao ragazzi, come state? Vi sento carichissimi.
0: Carichissimi, ma certo che sì, certo che sì. Ti riconosci in una descrizione aristotelica o sono andato lungo, tu sei più platonico?
1: No, beh, intanto sei stato altissimo, mi riconosco perfettamente, ho gradito moltissimo il tuo messaggio, come ogni tanto mi permetto io di mandartene in diretta per dirti quanto sei bravo, e così la parte mielosa del programma l'abbiamo consumata.
0: Allora, siamo d'accordo però nel riprendere l'incipit del maestro Turrini, cioè serve un meteorologo alla Ferrari, o malamente anche tirare una moneta a questo punto, visto che all'inizio le famose strategie a caso sono tornate, messo delle gomme che non si sa bene chi ha deciso e soprattutto perché.
1: Questo è il grande tema, perché si dice sempre che ovviamente al muretto ci sono più informazioni e quindi gli ingegneri sanno sempre qualcosina in più, però è anche vero che i piloti poi sentono la macchina, sentono il comportamento delle gomme e dovrebbe essere una decisione che prendono tutti, poi alla fine l'hanno presa tutti quando è una decisione giusta e non l'ha presa nessuno quando è una decisione sbagliata. Oggettivamente a me ha fatto abbastanza sorridere quando Verstappen ha detto a Hamilton, quando ho visto che avete tolto le termocoperte, ho visto che avevate le gomme slick, mi sono detto ma siete matti, però è anche

0: Vero che in griglia anche altre scuderie hanno preso quella decisione. In generale io credo, Matteo, che il gambling, come l'ha definito poi Hamilton, però in una situazione successiva, ci stia quando tu sei lontano dai primi. Quando tu sei in prima fila devi essere un po' più conservativo, perché comunque parti da una posizione importante, da una posizione favorevole, e quindi il grande rischio dovresti prenderlo quando tu devi recuperare. Ha detto bene Leclerc, perché gli è stato chiesto: ma non potevate fare uno con le slick e l'altro con le intermedie, così almeno uno dei due azzeccava? E lui in maniera molto chiara ha detto: sì, va bene, uno dei due azzeccava, ma uno dei due aveva la gara rovinata, e a quel punto lì quello che ha la gara rovinata poi va a bussare all'ufficio di Vasseur. Comunque sì, il meteorologo Giuliacci dovrebbe essere candidato, c'è una job position a Maranello per Giuliacci.
1: Sì, è aperta su LinkedIn, l'hai vista?
0: Sì. Ho risposto anch'io, non si sa mai.
1: Beh, guarda, posso dire, saremmo sicuri in una botte di ferro con te. Potremmo
0: andare,
1: potremmo andare tranquilli. Guarda, c'era, prima ne parlavo con Fabione qui in regia della gara. Fabione era, secondo me, giustamente inviperito. Scusa, quella cosa del meteo, del correre, puoi dirla un secondo, che Fabio almeno...
2: È che siamo stufi che non si corra quando piove.
1: Cioè lui dice diluvia, e ho capito, diluvia, mettiamo sì, sulle gomme blu, ma hanno sempre corso, perché non corriamo più?
0: No, è vero, io devo dirti che a un certo punto ho anche temuto che si partisse dietro safety car, che non voglio scendere nel becero con i paragoni, però onestamente ci sono troppe cose contro il motorsport. Adesso te ne dico due o tre. Ieri c'è stata la questione del software che si è piantato. Alonso ha detto sì, abbiamo aspettato che ripartisse Hamilton per rimetterlo in griglia, altrimenti la gara sua era distrutta, ma in realtà non era solo per Hamilton. Abbiamo perso 20 minuti e 30 secondi per togliere il cadavere della macchina di Albon, che era parcheggiato esattamente davanti al cimitero, cioè non c'era un problema. Ci hanno messo 20 minuti e 30 secondi, e la cosa più incredibile di tutte, Fabione, Matteo, è che hanno dovuto fare due giri in più dietro safety car per aspettare Perez. Perez era più lento della safety car. Insomma, io trovo che sia una roba inaccettabile. Inaccettabile, cioè, se Cadillac non è in grado di fare una vettura di Formula 1, sia in America, facciano la NASCAR, facciano Indy, ma non è pensabile, non è accettabile. Eppure, nonostante tutto questo, che tradisce un po' lo spirito del motorsport, gli ascolti in televisione, per fortuna nostra, crescono, continuano a crescere. Gli autodromi, quando sono tali, tipo quello di Sepang, ma in generale le presenze al Gran Premio crescono, c'è un interesse pazzesco nei confronti della Formula 1, nonostante la Formula 1 stessa stia facendo di tutto per togliere quell'animo racer, che in realtà è la roba che ci ha fatto innamorare di questo sport. Però è evidente, ragazzi, che la sensibilità di quelli più giovani è una sensibilità diversa, è la sensibilità del software, della PlayStation, dell'accidenti, dico io.
1: Diciamo anche che gli ascolti in televisione si alzano, anche perché ci sono dei fuoriclasse che la fanno come te, e questo aiuta.
0: No, quello che è giusto.
1: Detto questo, il discorso della sensibilità è vero, però dai, il fatto che ci sia un software della FIA che incarta la metà delle macchine in griglia perché ci sono delle gocce d'acqua è veramente una cosa che attiene più ai videogame che a una gara motoristica o in generale di velocità.
0: No, però è una roba che un po' ti consola, perché io mi ricordo quando ero sulla vecchia 500 di mia mamma, andavamo a fare la spesa, e quando pioveva tanto o entrava in una pozzanghera molto alta, per qualche metro la macchina non frenava. E quindi mamma stava molto attenta. Poi, tra l'altro, con la 500 bisognava fare la doppietta con il cambio, no? Dico cose totalmente non conosciute da chi ha meno di 40 anni. Però quella roba lì era una roba che ti faceva capire che qualcosina doveva metterci anche il pilota. In questo caso mia mamma non era un pilota, ma guidava la macchina. E così ogni volta, a me ha fatto specie ieri, a un certo punto Kimi Antonelli ha preso il palo, cioè ha buttato giù un paletto che è quello che serviva per delimitare l'entrata alla pit lane, e un nanosecondo dopo ha detto via radio: potete controllarmi il musetto anteriore. Cioè, capito? Cioè, è una roba fatta totalmente in remoto, mezzo secondo dopo che questo è successo, perché è evidente che i piloti di nuova generazione sono abituati a farsi eterodirigere in maniera totale.
1: È come la webcam dell'applicazione che c'hai per i ladri, sai, quella che inquadra su in cantina. Tu dici, mi date un'occhiata che non mi sia entrata acqua in casa o cose del genere.
0: È quella roba lì.
1: Siamo diventati un grande condominio, molto veloce, ma comunque un grande condominio.
0: Hai
1: citato uno invece che l'elemento umano nella macchina ce lo mette, e a questo proposito, Fabio, io ti propongo di, visto che siamo persone generose, raddoppiare i premi. Perché limitarci solo ad assegnare il tamarro del weekend, tuttora il premio più ambito del paddock, se possiamo anche dedicare una piccola area alle imprese sole ed esclusive del Vecchio Leone, che ogni weekend ci regala anche solo qualcosa, un briciolo di follia. Fernando Alonso, un Alonso d'oro, un Alonso di platino, puoi scegliere tu, tanto qui...
0: Sì, ma guarda, anche l'Alonso, che ha un nome l'Alonso, abbastanza... L'Alonso per qualcosa che... Ma io questo, l'Alonso di sta settimana, io lo darei proprio a Verstappen per la grandezza dell'impresa e per la bravura che ha avuto dopo 301 giorni di vincere su un motore che non è Mercedes e non è Ferrari. Fernando, nel frattempo, come ti dicevo prima, si è segnalato per questa sua dichiarazione nei confronti di Hamilton. Lui ed Hamilton cercano sempre gli angoli e gli spigoli più che la rotondità. E quindi per me Alonso non è discutibile. Tra l'altro ha appena rinnovato per un anno, per cui ce lo troviamo sicuri anche l'anno prossimo.
1: E questo non può che farci piacere. Mentre invece il tamarro del weekend, l'ambitissimo premio, a chi va questa settimana secondo te?
0: Guarda, ti faccio una proposta ed è quello di darlo a Mark Marquez. Siamo a Motegi in Giappone, no, non sono le quattro ruote, sono le due. Ma quando ho letto questa cosa sono impazzito. Allora, quelli di Dorna, in realtà quelli di Liberty Media, perché adesso è di Liberty Media che hanno preso anche il moto mondiale, hanno deciso di regalare al pubblico del Giappone uno spettacolo in più, e dopo la gara hanno organizzato una competizione di kart tra piloti della MotoGP, e si sono presentati tutti sulla linea di partenza per questa garetta di kart. A un certo punto uno degli steward, dei marshal, insomma degli inservienti, ha visto che Mark Marquez, il vincitore della gara, aveva delle dimensioni che gli sembravano un po' diverse. Insomma, i piloti sono tutti normalmente abbastanza piccolini, abbastanza magri. Insomma, questo qua era diciamo così, un peso massimo nei confronti di dimensioni che sono dei pesi welter. E gli ha chiesto legittimamente alzare la visiera. Questo ha alzato la visiera e non era Marquez, ma non era neanche il fratello, cioè era un altro, era neanche un sosia. Marquez ha preso un casco, l'ha messo in testa a qualcuno del suo paddock, del suo box, e l'ha mandato lì. Ma straordinario, tamarro così, vince a braccia alzate.
1: Vince senza dubbio, sì, è proprio un'impresa alla Dorando Pietri questa, nel fallimento la gloria eterna, mi sento di dire.
0: Totale, imperitura. Ti piace Imperitura?
1: Imperitura è molto bello, ci faremo anche delle magliette, te lo dico.
0: Sì.
1: Dove andiamo?
0: Lotta dura, Imperitura potrebbe essere.
1: Sì.
0: Andiamo a Singapore, e se la tua radio non fosse una radio moderna avresti già preparato la base di Singapore. Vi saluto, mie belle signore.
1: Ma noi salutiamo comunque le belle signore che ogni weekend, si intrattengono all'ascolto di questo spazio, che sono sempre le benvenute. Singapore, ci aspettiamo cose buone in breve, oppure ci aspettiamo?
0: No, ci aspettiamo un bel trenino. Si sorpassa zero a Singapore, a meno che di non voler fare una torta tipo il Crash Gate di qualche anno fa, del quale eviterei di parlare.
1: Ok, allora staremo a vedere il gruppo Vacanze Singapore che cosa ci promette, e soprattutto che cosa mantiene la prossima settimana. Grazie Fabio Tavelli, è sempre un piacere.
0: Ciao Matteo, ciao Radio Freccia, ciao Fabione, ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Amore, la vasca?
0: Leviamo.
1: Le piastrelle?
0: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
0: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ma come mi piace quando riusciamo a fare le puntate, io le chiamo le puntate Monopoli queste qua, perché sono quelle che partono, fanno il giro e poi ritornano. E in questo senso abbiamo cominciato con il compleanno di Bob Geldof, con i suoi Boomtown Rats, I Don't Like Mondays, poi è anche lunedì, per cui diciamo che anche se è chiamata va bene lo stesso. Ed era una canzone che in realtà, a dispetto del suono bello up tempo, bello divertente con il pianoforte che sembra quasi una ballata, in realtà prende spunto da una vicenda tragica, da una ragazza negli Stati Uniti di 16 anni a cui il padre aveva avuto la malaugurata idea di regalare, giuro, un fucile. Lei se n'è andata a scuola, ha fatto un disastro e quando le hanno chiesto perché, lei ha detto simply I don't like Mondays, cioè a me non piacciono i lunedì, mostrando degli evidenti disturbi. E quella cosa lì era diventata ovviamente il titolo delle notizie sui giornali che riportavano la vicenda. Un'altra canzone che sembra tutta allegra, spensieratella, fresca fresca, lisca lisca, è questa qui, The Rake Song dei Decemberists. Oggi è il compleanno di Colin Malloy, che è il cantante, e a dispetto di questo suono qui, la canzone di Rake è la canzone che parla di questo ragazzo, di quest'uomo che è bello fumantino, bello furente, viene da dire quasi sanguinario, e di conseguenza insomma c'è un contrasto quasi quasi tarantiniano.
1: E bravo Russell che ha fuso la testata.
0: No, adesso non facciamola così, però così è veramente senza proprio. Però un po' diciamo che era il terzo premio questo che non abbiamo dato, Fabione. Il premio Tenero Giacomo, che è quello che aveva istituito Fabione Tavelli l'anno scorso. Bellissimo, siamo arrivati in chiusura. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Fabione Macumba Romano in regia, a Diana Consolazio che ci ha mandato le foto di lei che si beve le birrette e che tornerà presto. Step con Rebbe Yell vi porta alle 21. Vi auguro come sempre la migliore delle serate. And don't forget you're alive!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18, signore e signori. Comincia questa prima ora di Rebelliel per quest'oggi, per questa settimana in realtà, che vede il ritorno delle rubriche qui in Rebelliel. Da giovedì però, ragazzi, da giovedì. Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Giovedì ricominceremo con la rubrica sulle cover dalle 20 alle 21, quindi nella terza ultima ora di Rebelliel ci sarà questa rubrica qui che qualora ve la perdeste sappiate che tramite l'app RTL 102.5 Play, app gratuita per cellulare e tablet, potete poi ritrovarla, riprenderla, riguardarla, riascoltarla. Facciamo salto nel 2003 con i Red Hot Chili Peppers e apriamo così questa prima ora di Rebelliel.

0: Ragazzi, Fortune Faded, i Red Hot Chili Peppers in apertura di questa prima ora della Begliel. Prego, Bosco, prego.
1: Come si suol dire, giovedì gnocchi. Ma a proposito di gnocchi, Step, tu come li fai?
0: C'è solo una risposta a sta domanda, amico mio, e questo deriva da un film ovviamente italianissimo, ragazzi. Qualcuno si ricorderà del grande Thomas Millian. Prego.
2: Ma tu gnocchi come li fai?
3: Come li devo da fa? Con le mani.
2: Ah, allora non è il caso, sarà.
0: Ecco, a posto così. Io direi di fermarci qui, di non andare poi a fondo con questo discorso. Ma è arrivato il momento degli Iron Maiden, ragazzi. Siamo solo all'inizio.

0: Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 15 minuti, ragazzi, e tutto va bene, ma devo ricordarvi che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man. Cosa state aspettando? Quindi andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special e Contest, ripeto, potreste vincere i biglietti per il concerto dei Portugal The Man che si terrà il 18 novembre 2026 al Fabric di Milano. Ricordato questo, ora pensate, quando hai fatto musica, sempre a livello, diciamo così, politico, no? Come proprio quella situazione lì in cui facevi lotta politica tramite la musica, e a un certo punto però fai una canzone d'amore. Cosa può succedere secondo voi? Ve lo dico subito dopo averla ascoltata. Is This Love? Bob Marley.

Is This Love, Bob Marley. Cosa succede, ragazzi? A un certo punto la critica comincia a romperti le balle. Perché? Perché dicono che ti sei ammorbidito, perché alla fine tu fai lotte politiche tramite la tua musica e a un certo punto fai questa qui, che è fondamentalmente troppo tranquilla per essere una tua canzone. Semplicemente perché in quel momento della tua vita ti va. Ti va, ma gli altri non sta bene, ragazzi. Questo è anche il mondo della critica musicale, signore e signori, che spesso comunque ne parliamo, perciò mi andava di fare questa piccola parentesi. Jack White! One, two, three, two, two, three.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 18:28 minuti di questa prima ora di Rebelliel. Prego, prego, dica.
6: Ciao Steph, ma in questa canzone delle Florence Road non c'è un riff dei Limp Bizkit?
5: Sì. Sì, sì,
6: non ho tanto. Ma mi sembra che ci sia questo riff dei Limp Bizkit.
5: Sì, Take a Look Around.
6: Da Mission Impossible,
5: sì,
6: mi sembra.
5: Take a Look Around, esatto.
6: Ok, grazie, ciao.
5: Sì, sì, sì, c'era qualcosa, a un certo punto la stavo ascoltando.

le cuffie, stavo ascoltando con decisamente più attenzione del solito e sì, c'è una parte di basso, c'è un riff di basso che poi si conclude in quest'altra parte, in una solo. Ragazzi, sì, c'è un qualcosa di un'altra canzone. Adesso stavamo per l'appunto andando a vedere Take a Look Around, ad ascoltarla, proprio per vedere se magari avevi ragione, avevi azzeccato la canzone giusta. Però sì, c'è qualcosa che assolutamente ricorda un'altra canzone. Last Goodbye, Jeff Buckley, ragazzi.

What's Goodbye, direttamente da Grace, il grande compianto Jeff Buckley. Allora, io stavo riascoltando un attimo quella parte della canzone interessata dei Flow on the Road, ragazzi. La parte interessata è questa, non è Take a Look Around Limp Bizkit, però. Da quando

0: parte il rullante. Cioè, da qua, adesso.
1: C'è qualcosa, mi ricordo, sapete, no? Quando l'associ immediatamente a un qualcos'altro, però non ti ricordi che cosa. Quindi ci vorrà tempo o il vostro aiuto per quella parte lì. Perché mi ricorda qualcosa, ma in questo momento non mi viene. Crazy, Alanis Morissette. Poi io mi fisso con le cose. Adesso starò lì a cercare, sono un maniaco di sta roba.

0: Radio Freccia.
1: Forse ce l'abbiamo, eh. 18 e 41, 42 minuti, vi ringrazio perché sono stati tantissimi messaggi, tantissime le proposte, tantissime canzoni. Vi faccio riascoltare i Florence Road, che è nella top 20, quella parte specifica che a qualcuno, a tanti a quanto pare, ricorda un qualcosa, che è questa. C'è da dire una cosa, a me ricordava una canzone, ma ascoltando un altro suggerimento, che era questa. Allora, la musica è quella, la melodia è quella. Cioè. Ma con l'effetto, cioè la distorsione dei Beastie Boys con Sabotage. Devo dire che a qualcun altro ha ricordato qualcos'altro, lo diciamo tra poco, adesso va In The Sky, gli Alan Parsons Project, ragazzi.

In the Sky, Alan Parsons Project, stiamo parlando del 1982, canzone che era sempre, sempre preceduta da Sirius, che è la parte strumentale iniziale, che fu divisa in due per comodità, ragazzi, proprio per le radio in realtà, perché inizialmente dovevano mandarle assieme, con una durata ovviamente più lunga, ed era un po' più complicato all'epoca. Tornando a noi, devo dire che qualcun altro aveva proposto il Rage Against the Machine, con tante canzoni, una diversa dall'altra, ma questa, Guerrilla Radio, è forse quella che in effetti il riff di chitarra si avvicina. Anzi, facciamo ascoltare sempre la prima parte, cioè la canzone dei Florence Road. È quella di Rage. Ci assomiglia in effetti, ci assomiglia, ma devo dire che la vicinanza la trovo più in Can't Stop dei Red Hot, ma sempre con l'effetto, con la distorsione totale dei Beastie Boys in Sabotage, ragazzi. E probabilmente era questo che aveva attirato la mia attenzione, era l'effetto, la distorsione massima. Comunque grande, ragazzi, bravi, bravi, bravi.

34 minuti, è bello ragazzi, perché veramente avete risposto e diventava poi un problema per me, perché sono uno di quelli che se si fissa in un qualcosa rischia veramente di rimanere sveglio lì, non so se sapete che capita a molti, steso sul letto a guardare il soffitto, a ripensare un attimo, dice, ma dov'è che l'ho già ascoltato, poi in piena notte se arriva l'idea su casi perché mi alzo, vado a cercarlo, quindi grazie in realtà. Per il resto, visto che siamo in chiusura della prima ora di Rebeliel, lo facciamo in bellezza. One of these nights degli Eagles, e in questo caso qui c'è una storia, più che altro a proposito, vedi, chitarre, riff, eccetera, c'è una storia sul riff, dove Don Felder praticamente fu in qualche modo costretto a farlo più sporco il riff, e non quelli country che sono già più puliti e sistemati, e per farlo dovete andare a tendere talmente tanto le corde della sua chitarra che si fece anche male, però alla fine uscì benissimo alla prima registrazione e tennero quello. Ragazzi, qui abbiamo un riff di chitarra che è uno dei più famosi della storia della musica. One of these nights, gli Eagles. Chiudiamo così questa prima ora di Rebeliel.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 19, signore e signori, comincia la seconda ora di Ravegliel con Step qui al microfono. È il 258, il canale per seguirci in radiovisione, il vostro televisore, e il 738 invece quello di Sky. Per quanto riguarda poi tutti i sistemi web, come suol dire, a parte il sito radiofrescia.it, c'è anche l'app RTL 102.5 Play, da lì ci potete seguire dal vostro tablet o dal vostro cellulare in maniera gratuita, sia solo audio che radiovisione per l'appunto. E poi il numero di telefono per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466. Ascoltiamo una canzone dedicata alla radio. È una canzone che abbiamo ascoltato qualche settimana fa per quanto riguarda Ravegliel, però è sempre bello riascoltarla. Stiamo parlando di Rush, stiamo parlando di The Spirit of Radio.

0: The Spirit of Radio, il Rush in apertura di questa seconda ora di Rebeliel. Aspetta che ascoltiamo un po', prima sono arrivati dei messaggi. Prego, prego, dimmi.
1: Ciao Step, ieri nel circolo ASCI del mio villaggio c'è stata la fiera del disco in vinile CD, bello, DVD, bello, con una mia bancarella di arte e letteratura. Il mio lavoro ha riscontrato un certo interesse, mi ha fatto piacere. Davide, buonasera.
0: Perfetto, Davide, buonasera. Va bene così. Aftermath. Va bene.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:13 minuti di questa seconda ora di Rebellieri con Step qui al microfono. Noi stiamo per ascoltare una canzone che è talmente bella, fatta bene e piaciuta a chiunque, a tutti i fan di questo gruppo, anche a loro in realtà, sapevano di aver fatto un capolavoro, solo che la odiavano. Un po' come successe, per dire, con I Was Made for Loving You per quanto riguarda i Kiss, la odiavano, ma perché? Perché quello non era poi il loro. Era piaciuto a tutti, ma sapevano che non era il loro. Hanno venduto tantissimo. In questo caso, invece, piaceva anche alla band, ma avevano una paura fottutissima, quella di essere ricordati solo per questa canzone in particolare. Ma in realtà poi sono famosi per tante altre cose. Radiohead con Creep.

Creep, Radiohead. Ragazzi, io ve lo consiglio sempre di ascoltare una versione di Creep, non di Vasco però, ma ad ogni costo comunque. Vabbè, non di Vasco, ma di Tom Ellis, l'attore che ha interpretato il protagonista di Lucifer, la serie TV per l'appunto Lucifer, e la trovate anche nelle colonne sonore della serie TV, che è questa, una piccola parte. Pianoforte e voce. Lenta. Look you in the eye. Molto più lenta dell'originale, ma molto più sentita, molto più bella. Cioè, oddio, più bella poi è una questione di gusti personali. Però ve lo consiglio, Lucifer, ripeto, Tom Ellis, Creep, cantata da Tom Ellis, che poi si trova nella quarta stagione, la prima puntata proprio si apre con questa canzone, con lui che canta questa canzone qua.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
3: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
2: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Radio Freccia.
6: 19:27 minuti di questa seconda ora di Rebelliele. Questa è una storia che riguarda i papà. Ma in realtà non solo, i genitori in generale, perché anche le mamme hanno paura di non saper fare le cose, hanno i propri timori, è normalissimo, ragazzi. Ed è quello che ha colto Scott Stapp dei Creed quando ha scritto questa canzone, With Arms Wide Open, che l'ha scritta quando ha saputo che stava per diventare padre, che la sua compagna era incinta. E da lì ha scritto questa canzone su tutti quelli che sono i timori poi dell'essere genitore, timori più che giusti tra l'altro, che reali, soprattutto il primogenito, perché non hai idea, non sai neanche come si mette un pannolino e poi dovrai in qualche modo dovrai imparare. Quindi questa la dedichiamo ai genitori, dipendentemente dal sesso, ai genitori, i Creed, With Arms Wide Open.

L'essere genitori è forse una delle poche cose del mondo che ci mette davanti la capacità di riconoscere i nostri difetti. A volte, però forse la maggior parte delle volte. E c'è una parte di questa canzone che mi piace tantissimo, ve la traduco in italiano, e dice: se solo potessi esprimere un desiderio, solo una richiesta, spererei che non sia come me, che possa capire, che potrebbe tenere la sua vita e mantenerla stretta nella sua mano, che potrebbe offrirsi al mondo intero a braccia aperte. Quante volte si desidera che non sia come noi, poi, nostro figlio o nostra figlia che sia. È una cosa che capita spesso, perché, come dicevo, mette la luce, il fatto di diventare genitori ci dà proprio quell'idea chiara dei nostri problemi, di ciò che non ci piace, parlo a livello mentale, cioè a livello caratteriale ovviamente, e da lì speriamo che non diventi come noi, che non abbia lo stesso difetto, lo stesso problema.

0: Radio Freccia.
1: 19:39 minuti di questa seconda ora di Ravegliello Step qui al microfono. Volevo leggere un messaggio di Edoardo da Brugherio, tra l'altro, è qui in fondo alla strada. Edo, cazzo, potevi portare una birra così in compagnia. Comunque, vabbè, vi lascio questo spezzone. In realtà vi lascio, cioè almeno quanto penso, mi hai mandato un video, non è arrivato, però dice: vi lascio questo spezzone di film intitolato Freaks Out. Del regista italiano Gabriele Mainetti. Il film è ambientato nell'epoca della Seconda Guerra Mondiale nella Roma sotto il controllo dei nazisti. Il pianista, dopo che assume sostanze stupefacenti, vede il futuro e quindi suona anche Creep dei Radiohead, che ovviamente non era stata mai neanche pensata questa canzone in quegli anni. Se non l'avete mai visto, recuperatelo, perché è un film bellissimo. Allo stesso tempo Luca invece dice: io c'ero a Monza quando la fecero Creep, si parlava di Creep dei Radiohead, che quando la fecero dopo anni di assenza dai loro concerti, l'apice di un concerto a mio avviso semplicemente stupendo, pochi fronzoli, tanta anima.

The Universal, i Blur, quasi in chiusura di questa seconda ora di Rebelliel. Giuseppe Bonan dice: bello, io ho recensito il film Freaks Out su olimpiainscena.it. Buona trasmissione Step, ciao da Giuseppe Bonan per l'appunto. Vedi, è un film che io non conoscevo, per esempio, no? Potrebbe essere interessante. Per il resto vi ricordo, se volete seguire Radio Freccia dal vostro cellulare, dal vostro tablet, ovunque voi siate, potete farlo tramite l'app RTL 102.5 Play, e lì potete trovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie. Se vi siete persi qualcosa trovate le repliche. Questo vale anche e soprattutto per le rubriche, i news.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:51 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rapegliel, e devo dire che la canzone che c'è in chiusura non è per niente male, Everlong dei Foo Fighters. E qui c'è da dire una cosa: che a registrare alla batteria durante le registrazioni non ci fu Taylor Hawkins, ma neanche il turnista, che era Goldsmith, se non ricordo male. Cioè, oddio, vabbè, sì, cioè, doveva esserci lui, però poi Dave Grohl decise, non era turnista, però Dave Grohl decise di rifare tutta la parte di batteria, alla fine ci mise lui e uscirono bene. Per quanto riguarda la loro volontà, era perfetta così, quindi alla fine fu Dave Grohl. Ragazzi, Everlong, chiudiamo così. Intanto faccio un saluto a Faustina, che ha scritto, ha mandato un messaggio poco fa dicendo una volta che non le piace questo orario. A Faustina, questo è, non ci posso fare niente io. Vorrei, ma non posso. Quindi, vuol dire. Everlong, Foo Fighters e Florence and Machine subito dopo. Chiudiamo questa seconda ora.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 in questo momento e comincia la terza ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Vi ricordo ancora una volta che giovedì poi dalle 20 alle 21 ci saranno, cominceranno le rubriche di Rebeliel. Cominceremo con quella dedicata alle cover, pertanto mi permetto di rispondere a Vidantonio. La barletta dice: Step, non per fare polemica, ma le canzoni dei Florence Machine mi sembrano tutte uguali. Ti posso, guarda, ascolta giovedì dalle 20 alle 21. Ho dedicato un, e questo è uno spoiler che già faccio sulla rubrica, ci sarà una canzone dei Florence Machine.

ti posso garantire che sarà diversa dal solito, però. È una cover, ma sarà diversa dal solito, però. Detto questo, ragazzi, 366 663 4466 il numero per gli SMS, messaggi WhatsApp, help!

Help i Beatles, che tra l'altro dà anche il nome all'album del 1965. Canzone che viene fatta perché i Beatles non ce la facevano più, ragazzi, avevano bisogno di aiuto, proprio la fecero apposta, perché era appena scoppiata la Beatles Mania, come si suol dire. Quindi sapete che vuol dire non potersi muovere di casa, non poter più andare a fare la spesa, per dire, non poter più fare nulla, un passo fuori di casa, perché hai 800 cristiani che arrivano su di te, tutti per, oddio, foto non tanto, però autografi e cose varie, o quantomeno toccarti, lisciarti, darti un bacio, darti una carezza. Ovviamente, per quanto possa sembrare bella questa cosa, l'amore delle persone, eccetera, in realtà un po' fastidioso potrebbe esserlo se si è a livelli dei Beatles, ragazzi.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 20 e 10 minuti, ragazzi. Prego, prego, Alberto, prego.
2: Ciao, Step. So il tuo grande amore spassionato per i Fontes DC.
1: Madonna.
2: Però quest'ultima produzione non mi sembra male. Che dici? Oppure niente, sempre stanno sempre a caccare.
1: No, ma guarda, Alberto, riconosco, anche in questo caso, riconosco l'arte quando la incontro, come si suol dire. Poi si scontrano terribilmente con quelli che sono i gusti personali, punto. Finisce lì questo discorso proprio, in realtà. Janis Joplin con Cry Baby, che però, come ben sapete, visto che questo è un assist al discorso che giovedì ci sarà la rubrica sulle cover, è appunto una cover del 71.

Cry Baby, Jenny Joplin, direttamente da Pearl, che è album postumo nel 1971. L'originale l'avevamo già fatto ascoltare una volta, ragazzi, Garnet Mims and the Shunters, che era questa. L'originale. Se non ricordo male, la facemmo ascoltare nella rubrica dedicata alle cover, la facemmo ascoltare per intero, ma non mi ricordo bene, forse non era Cry Baby, era un'altra, ma ci sta. The Power of Prayer, passiamo invece al boss Bruce Springsteen, mentre ci addentriamo in questa terza e ultima ora di Rebel Yell per quest'oggi, ragazzi.

0: ne passi un altro. Sono così buoni.
1: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
0: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
4: Iperceramica.
5: Radio Freccia.
6: Le 20 e 24 minuti di questa terza, ultima ora di Rebeglielle, questo lunedì, ragazzi, io non vedo l'ora, io lo so che continua a ripetere una rottura di balle, sta roba, però io non vedo l'ora, sinceramente, che cominci, che arrivi questo giovedì, perché poi le rubriche, a me piace molto, c'è un sacco di lavoro dietro, però mi piace, soprattutto perché poi c'è un po' di ansia, di quell'ansietta lì, quando arrivi, quando finisce quel momento, diciamo, almeno la prima ce la siamo tolta dai coi. Comunque, vabbè, tutto questo poi giovedì. When the Night Comes, Joe Cocker, una canzone cantata da Joe Cocker, ma poi in realtà tra i vari scrittori di questa canzone c'era un Bryan Adams di annata, come si suol dire, 1989, dato, ha suonato anche la chitarra poi. Questa però è una bellissima versione, ragazzi.

0: Ciò che era, ragazzi, quando siamo alla metà di questa terza ora di Rebellion.
1: Una certa, caro Step.
0: Alessio, la casa.
1: Mi sto riprendendo un poco dopo mia mamma, ma resterà per sempre qui. Per scherzare un po', a me interessa Giovedì Gnocca. Sono innamorato, mi innamoro ogni secondo, caro Step. Ogni secondo, quando sto in mezzo alla strada, al lavoro, sempre. È possibile? Giovedì Gnocca, Iron Maiden Infiniti. Non si discutono, ragazzi.
0: Vabbè, ragazzi, io non posso dire niente, non posso aggiungere nient'altro, ragazzi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20:38 minuti, ragazzi. È arrivato il momento dei Simple Minds. Una canzone che avevamo già analizzato, New Gold Dream, che in realtà però New Gold Dream poi c'ha delle date vicino, 81, 82, 83, 84, perché va ad evidenziare gli anni d'oro fondamentalmente dei Simple Minds, dove stavano avendo un periodo di fama, di successo mostruoso, avevano appena firmato per una casa, per un'etichetta che è la Virgin Records, e quelli erano gli anni di contratto praticamente che avevano e nella quale pensavano giustamente di poter fare qualsiasi cosa, perché comunque i soldi non mancavano, ripeto, la fama c'era, e quindi New Gold Dream e Simple Minds.

New Gold Dream e Simple Minds. Ragazzi, vi ricordo, se non l'avete già fatto, ovviamente di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, tramite il cellulare, il vostro tablet, è un'app gratuita, lì potete trovare i nostri programmi, le interviste e le ultime notizie. Stefano dice: ma è vero che l'estate è finita? Il prossimo mese è novembre, strano. Per favore, Step, di ai miei vicini che è presto per le luminarie natalizie. Allora sì, vabbè, amico mio, è presto, anche perché c'è Halloween prima. Io già ho visto i negozi strapieni delle cose di Halloween, eccetera. Quindi sì, ok, ma se devo dire la verità, io sono molto felice che sia finita l'estate, perché quantomeno è finito il caldo terribile. Poi io amo i giubbotti, ragazzi, è una cosa. Stai parlando della persona sbagliata. Però sul discorso dei luminari di Natale, mi sembra, sai, il 5 ottobre un tantino troppo presto. Walk, idiot, walk, the ice.

0: Radio Freccia.
1: Le 20:52 minuti, siamo in chiusura, ragazzi, nonostante 20:52, perché la chiusura c'è una canzone abbastanza lunga, devo dire, abbastanza bella, versione live, una canzone che abbiamo già ascoltato, A Forest, versione live, The Cure. Chiudiamo così, noi invece ci vediamo domani dalle 18 alle 21, manca sempre meno le rubriche di Ranieri. E poi io lo dico, ragazzi, qualora non dovesse piacervi un qualcosa delle rubriche, voi dite con calma, senza andare giù pesante, però ditelo e cerchiamo man mano assieme anche di aggiustare eventualmente il tiro, man mano, perché questo è l'inizio. Rebelli e Sex con Silvia Ravenda, poi, e in chiusura poi ci sarà il Rebelliel live nell'ultimo giovedì del mese, e vedremo poi assieme come sistemarlo, perché siamo solo all'inizio, vedremo. A Forest, The Cure, subito dopo, poi le tre ore assieme a Cassidy. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 21 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio. Io ringrazio Step e lo saluto, visto che vi ha accompagnato fino all'ultima luna. Poi devo dire, quando cominciava dopo di me disturbava, sì, invece così è proprio bello tranquillo, quindi cominciamo pacifici ormai come facciamo da un bel po' di tempo e cominciamo così.

0: I got no you, Jess Brown. Hey! Radio Freccia. Ed Elena che scrive, lo devi disturbare tu adesso, Step. Purtroppo hanno cambiato una cosa tecnica, quindi in regia si fa fatica a trovare quel "vi volete sbrigare che dobbiamo partire?" È troppo bello disturbarlo. Sì, ero riuscita a disturbarlo per un periodo, adesso no, non ce la si fa. Buonasera Ste, poi arriva questo saluto. Sì.
1: Ciao Cassie di carissima.
0: Ciao Faustina.
1: Ben ritrovata.
0: Grazie.
1: Verdosa serata a te e a tutti gli sfrecciati. Con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Buona settimana a tutti. Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 21:11 su Radio Freccia, 366-6344-66. Com'è andato questo weekend? Come state? Vi siete riposati? Qualcuno ha lavorato? Le porte del pub sono aperte, quindi sapete che possiamo condividere tutto quello che volete. Intanto saluto Bosco, saluto anche Alberto da Ponte Buggianese, saluto anche l'altro Alberto che ha mandato un audio che non si sente, ti avviso, così sai che non è che non lo vogliamo mettere, ma non si sente. E poi saluto anche qualcuno che non si firma, niente, no, è arrivato un bel messaggio ma non si firma, quindi saluto in generale.

Sweet Home, Motley Crue. Radio Freccia. Era il 1985, io non ero ancora nata, però ho la sensazione di averlo vissuto quel periodo e ho l'invidia per chi ha vissuto gli anni 80. Secondo me sono stati veramente pazzeschi. Poi, come si dice sempre, ogni generazione, ogni periodo storico ha il suo pro e il suo contro, però a livello musicale che cosa hanno vissuto? Veramente tantissimo. E quando riguardo dei film che hanno quella sensazione che mi sa di anni 80, non lo so, è come se l'avessi vissuto. Non so se capita anche voi come sensazione di un'epoca non vissuta.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia.
5: Le 21:25 su Radio Freccia. Ringrazio colui che non si è firmato, ma ha notato che non ho più la voce nasale perché ero un po' raffreddata settimana scorsa. Effettivamente sì, ti ringrazio per questo. Poi sì.
6: Avrò guardato 120 volte minimo il film The Dirt dei Motley Crue. E ogni volta dico perché non sono nato in quel periodo. Christian da Brescia.
5: Già.
7: Ciao Cassidy, in realtà noi nati negli anni 70, la musica degli anni 80 ci dicevano che faceva cagare rispetto a quella che esisteva prima, quindi noi abbiamo sempre sofferto perché non eravamo grandi negli anni 70 e penso che quelli degli anni 70 pensavano lo stesso degli anni 60. Un abbraccio.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Freccia. Ci vuole a quest'ora un po' di sveglia, perché magari dopo cena viene un po' l'abbiocco. Sentiamo qui.
1: Dite un messaggio di questo ragazzo nato negli anni 70. Io sono nato nel 72 e comunque nessuno poteva parlare male di Guns, degli Aerosmith, di Bruce, che altro. Cioè, ce n'erano di gruppi più che validi, insomma. No, io sta cosa non l'ho sofferta.
0: E magari però chi veniva da generazioni precedenti diceva però ai miei tempi la musica, e quindi, ma è sempre un po' così, no?

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Le 21.39 su Radio Freccia, saluto Luciano, saluto Ste, poi arriva questo messaggio, sì.
4: Ciao Cassidy, questa sera al pub ci sono anch'io.
3: Grazie.
4: E un abbraccio a tutti gli sfrecciati.
3: Buon lavoro Mauro, sì.
5: Beh Cassidy, buonasera intanto. Beh, parlando di anni 80, il decennio precedente era quello degli anni 70. C'era ancora un signor Elvis Presley che suonava, c'erano già due o tre gruppetti, quindi belli gli anni 80. Però chi dice che i 70 era meglio non è che ci sbaglia di tanto, secondo me.
3: No, direi che si cascava abbastanza in piedi.

Take My Breath Away, Berlin, Radio Freccia. E continua un po' quel gusto anni 80, che appunto questa è una di quelle canzoni che mi fa pensare, ma come siamo stati bene ai tempi, ma io non c'ero a quell'epoca, però è come se l'avessi vissuta, forse tramite i film, probabilmente sì, le emozioni di queste canzoni, i film mi hanno trasmesso quella cosa di vissuto che mi fa dire ma quanto erano belli gli anni 80. Intanto vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Ma visto che ne stiamo già parlando, siete contenti dell'epoca che avete vissuto in gioventù? Oppure avreste preferito un'altra epoca? E anche magari se volete fare un commento su quella attuale con i vostri anni, perché ognuno ha la propria percezione in base ai propri anni, quindi vediamo un po' che cosa ne pensate di quell'epoca passata e di quella presente.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21:51 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Io sono Cassidy e voi ci siete al 366-6344-66. Ringrazio Ale da Cossato che mi ha scritto un messaggio molto carino, grazie mille. E ci sono i vostri messaggi e pareri per quanto riguarda l'epoca che avete vissuto in giovinezza e l'epoca che state vivendo adesso, in quale età. Insomma, la percezione per ogni fascia d'età probabilmente è diversa. Sentiamo qui.
2: Sì? E nemmeno a farlo apposta, anni 80, Tom Cruise,
1: sì.
2: Top Gun. E niente, mi è venuto in mente una cosa, era la mia adolescenza, facevo le superiori, quindi le prime libertà, si andava a Como a scuola e tutte le volte che bisovavamo, tappa fissa era l'Emporio Mantovani a Como, piazza Cavour, dove c'era anche una rivendita di dischi e le prime musicassette, era fuori di testa. La musica per noi era la ribellione, cioè adesso la ribellione è spaccare tutto, fare cose fuori di testa, per noi la ribellione era la musica, qualsiasi, dalla pop, dall'italiana, al metal, al rock, la ribellione.
1: Pensando ai negozi di musica, l'altro giorno stavo passando in un paese vicino a casa dove è aperto un negozio di musica e io mi sono emozionata soprattutto a vederlo pieno di ragazzi. E questa cosa è davvero bellissima. Primo che non mi aspettavo l'apertura di un negozio di musica in un paese, e speriamo che duri, perché magari purtroppo fa parte di quelle attività che durano poco, invece no, crociamo le dita, ma soprattutto che era pieno anche di ragazze, quindi speriamo che possa essere un atto di ribellione anche per loro, che possa essere un qualcosa di nuovo, come ha emozionato me vedere aprire un negozio del genere così, di questi tempi, che quasi uno dice: chi è quel pazzo che ci prova? Grandissimo, continua così.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 scoccate in questo momento, comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche in radiovisione, stanno arrivando i vostri audio. Per parlare dell'epoca della vostra giovinezza, se l'avete apprezzata, contenti di aver vissuto quei tempi e anche i tempi d'oggi. Insomma, ognuno li sta vivendo magari con una fascia di età diversa, quindi ognuno ha la propria percezione. 366 6344 66.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers su Radio Freccia. Arriva questo messaggio che dice: leggevo che a causa dei social e piattaforme musicali che utilizzano l'algoritmo per la musica, potrebbe non esistere più le generazioni legate ad alcune canzoni. Certo è, c'è stata un'evoluzione tecnologica, quello sì. Probabilmente anche noi abbiamo ascoltato, e fortunatamente non solo, le canzoni di quello che era il nostro presente. Si spera sempre che ci sia un passaparola, quell'amico che ti dice guarda ascolta quest'altra musica, o il genitore che ti dice guarda ai miei tempi ascoltavamo questo, ascoltalo. La curiosità, deve rimanere tanta curiosità.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:12 su Radio Freccia, 366-6344-66, sì?
2: Ciao, guarda, io ho vissuto, diciamo, la mia gioventù tra gli anni 70 e gli anni 80 ed è stato un bellissimo periodo, e per quanto riguarda quegli anni io credo che comunque gli anni in cui siamo stati giovani li ricordiamo con tanta nostalgia, quindi ci sembra tutto molto più bello. E per quanto riguarda gli anni attuali, penso che la cosa peggiore sia che ci siano tutta una serie di meccanismi che cerchino di farti morire di ansia, e spero che i giovani riescano a controbatterli.
1: Quanta verità spiegata in questo messaggio da Carlo, è vero, ci sono tanti meccanismi che portano ansia.

366-6344-66 per i vostri messaggi. Siete contenti o scontenti dell'epoca che avete vissuto in giovinezza? Molto spesso si è contenti, come diceva prima Carlo, è quella percezione, no, di giovinezza, e che quindi tutti quanti abbiamo visto in un modo magari diverso, comunque piacevole, proprio perché c'è quella cosa lì, quella sensazione piacevole di quando eravamo ragazzini. Però magari qualcuno non la pensa così. È quello che state vivendo adesso in quest'epoca, nella vostra fascia di età. Quindi possono esserci pareri molto molto diversi. 366 6344 66.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 22:24 su Radio Freccia, sentiamo il parere di Alberto, sì?
5: È che se io invece negli anni 80 c'ero e mi ricordo proprio il giorno quando sono andato proprio a vedere al cinema il film Top Gun con quella bellissima colonna sonora e sì, si stava proprio bene, però di queste cose ce ne si rende conto sempre dopo.
4: È vero, ci si rende conto dopo e sicuramente, come dicevamo prima, c'è un'influenza data dall'età, perché magari da ragazzini, da giovani, c'è quel modo positivo di pensare, quindi è proprio un altro modo di affrontare le cose, quindi recepiamo tutto in modo forse più bello.

Led Zeppelin su Radio Freccia. A proposito di musica di qualche annetto fa, di quegli annetti che ci sono piaciuti proprio tanto a livello musicale e non solo, stiamo parlando di questo stasera, contenti o meno di quella che è stata la vostra epoca in gioventù e come state vivendo l'epoca di oggi nella vostra fascia d'età. Arriva questo messaggio che dice: anch'io sono degli anni 70, da un punto di vista musicale direi che non c'è male davvero, fossi nato qualche anno prima magari sarei più vicino alla pensione, a volte ci penso ma poi passa. Eh sì, magari viene da pensare questa cosa, però pensa che hai insomma anni in più per magari goderti appunto quella che era la musica dell'epoca. Mettiamola, raccontiamocela così, la pensione mi spiace, devi aspettare.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:41 su Radio Freccia, stavo sentendo insomma vari messaggi su varie fasce d'età e si stava un po' pensando forse alla fortuna di chi è nato, magari mi sbaglio, che è nato negli anni 60. I primi degli anni 60 ha avuto un boom a livello lavorativo, poi ha fatto in tempo ad arrivare alla pensione, cosa che noi probabilmente non vedremo, qualcuno magari sì, ma insomma molti magari no, e quindi probabilmente si è vissuto il meglio delle varie epoche, almeno questa è la percezione, poi chi c'è passato può dirlo.

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Luciano ad esempio dice: che te lo dico a fa, direbbe Step, anni 60-70 sono stati all'apice della meraviglia sia musicale e non solo. Questo è il suo parere, sicuramente condivisibile da tantissimi. Sì, poi ognuno ha vissuto la propria epoca, vista con gli occhi di gioventù è sempre bella, poi ci sono vari punti di vista.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.51 su Radio Freccia, finisce la seconda ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno, al 366-6344-66. Ci stiamo un po' confrontando, con tanto che ognuno ha vissuto i propri anni di giovinezza in un periodo storico. Siamo partiti da quella che è la musica, che chiaramente ti fa spaziare, ti fa andare in un'epoca magari non vissuta, come appunto dicevo io, mi fa percepire ad esempio gli anni 80 che io non ho vissuto, ma li recepisco come se li avessi vissuti. Sarà stato appunto il mondo musicale, sarà stato qualche film, però quella sensazione lì bella, e dico fortunati coloro che hanno vissuto gli anni 80. E vi ho chiesto: che cosa ne pensate, gli anni che avete vissuto e gli anni che sono quelli di oggi nella vostra fascia d'età? Qualcuno è fortunato?
2: Ciao Cassidy, io sono uno di quei fortunati, nato nel 63 e sono in pensione dal 1 settembre. Oh. Ciao, Nicola di Locorotondo da Roma.
1: E poi sentiamo questo parere.
3: Ciao Stellina, sono Stelle Sure, l'eccezionalista. Guarda, sintetizzando, perché sarebbe un discorso troppo tanto vario e grande da affrontare, a partire dalla musica, dalla qualità della gente, dalla qualità della vita, da tutto. Sintetizzando, quelli erano tempi, come dire, reali, analogici, diciamo così. Quelli di oggi sono tempi virtuali, a partire dalla musica, ad arrivare fino alle persone, che ormai non trovi più una persona vera neanche, cioè veramente lo schifo più schifo, al mondo del lavoro, tutto. E tutto quanto è una roba virtuale, una roba finta, una roba... Boh, non riesco a capire. Io quando mi trovo in certe situazioni mi sento veramente vecchio. Eppure, vabbè, ciao bella. Beh, ascolta, parentesi, questa anche se non la mando in onda. È bella chiaramente sulla fiducia. Spero di non sbagliarmi. Ciao.
1: Ti lascio nelle tue convinzioni, non dico nulla, potresti rimanerci male, quindi non mi cercare, continua a sentirmi solamente come una voce dell'etere.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 23 su Radio Freccia e comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a McCassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. A meno che non vogliate mantenere un mistero su quella che è la mia faccia, come diceva lo sprecciato di prima, e sentire solamente la voce, quindi c'è anche modo di ascoltare la radio un po' alla, tra virgolette, vecchia maniera, che è sempre bellissima, anche ascoltarla in macchina, alla radio, oppure con la nostra applicazione si può scegliere anche di ascoltare senza visualizzare. Stanno arrivando i vostri messaggi per quanto riguarda il periodo storico della vostra giovinezza e quello attuale.

0266. Daniela scrive: ciao Cassidy, ho quasi 50 anni e ti dico che se potessi rivivere il mio passato, anni 80-90, anni bellissimi e spensierati, sarà che ho vissuto appunto in quegli anni la mia adolescenza. Ma la vita attuale è molto, ma molto, ma molto diversa rispetto al passato su tanti aspetti. Uno di questi, la musica. I gusti sono gusti, ma la musica del passato non si discute, e questo è assolutamente vero. È stata nominata anche la pensione, quella è parecchio lontana per me. Buona continuazione, grazie, buona continuazione anche a te. Ma il tempo vola, stiamo pensando che magari appunto mancheranno anni, in realtà magari sarà dopodomani, da quanto è veloce il tempo.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.10 su Radio Freccia, Luciano dice: ti sei mai chiesta, dopo la vostra generazione di speaker, le future generazioni di cosa parleranno per quanto riguarda appunto gli speaker radiofonici? Voi siete le ultime testimonianze. Ne parlavamo proprio settimana scorsa per quanto riguarda la radio, che appunto io ho detto: secondo voi che fine farà la radio? Per qualcuno sarà una lunga vita, per qualcun altro magari no. E io dicevo che dopo la mia generazione, io non so quanti ragazzi, ci sono dei ragazzi all'ascolto perché ci sono, hanno anche scritto quando abbiamo fatto questa tematica, però non so quanti realmente seguono ancora la radio, purtroppo. Infatti dobbiamo diffondere il verbo, perché insomma è probabile che sia vero quello che dici.

su Radio Freccia. E arriva un messaggio da Massimo da Bologna che dice: ho vissuto gli anni 80 che ero davvero giovane, ma bene gli anni 90 e non c'è proprio paragone con adesso. I rapporti umani erano veri, mentre ora ci si adegua a quello che c'è in giro e alla modalità in cui ci si frequenta come un usa e getta. Per questo sono tornato a studiare, per non pensare allo schifo che c'è in giro. Esci con una ragazza e sai già che esce con altri X. E nessuno si vuole più impegnare, sia uomini che donne. L'unica cosa chiara è che se cerchi sesso lo trovi facilmente. Se cerchi qualcosa di stabile, scappano via.

0: una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 23:23 su Radio Freccia. Vari messaggi, pareri, sentiamo questa condivisione. Sì.
5: Buonasera. Io sono del 70 e beh, gli anni 70 belli, contenta di averli vissuti, perché comunque adesso è così diverso e siamo stati una, diciamo, generazione di congiunzione tra il passato e questo presente così frenetico, per cui felice di averla vissuto da piccola e felice di vivere questa tecnologia e frequenza diversa.

0: Changes, Black Sabbath, su Radio Freccia. Posso ringraziare personalmente Sau Tufao per la selezione musicale? Quando mi tira fuori queste perle, io mi emoziono, mi scende la lacrimuccia con questa canzone. Detto questo, parere personale, poi come diciamo sempre, gusti sono gusti, sentiamo un po' qui. Sì.
1: Ciao a tutti. Io personalmente, come diceva Bukowski, sto cercando qualcuno non con cui invecchiare, ma con cui rimanere bambino.
0: Però sempre in quest'epoca sei, se dobbiamo parlare di epoche, sicuramente avere al proprio fianco qualcuno che ti fa star bene e viceversa può aiutare anche in un'epoca del genere.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.36 su Radio Freccia, Salvo da Siracusa dice: ciao Cassidy, io ho vissuto i 90 che a livello musicale non sono stati affatto male, ma penso che gli anni 80, anche se molti non saranno d'accordo, sono stati il massimo a livello creativo. Poi ognuno ha il proprio parere, certamente. Comunque gli anni 80, gli anni 70, gli anni 60, anche gli anni 90, insomma ogni epoca ha il suo, qualcuno ha proprio inventato, se per esempio mi vengono in mente i Beatles o mi vengono in mente i Pink Floyd, ma come tanti altri, qualcuno magari ha inventato ma prendendo ispirazione sempre da quello che erano questi pilastri.

0: Oye, come va? Santana. Radio Freccia. Vi ricordo un'ultima volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque. Trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sì.
1: Homer Simpson dice che è matematicamente dimostrato che il rock ha raggiunto il suo apice nel 1973.
0: E se lo dice Homer Simpson, io direi che è aggiudicato. I Simpson alla fine in un modo o nell'altro hanno sempre ragione, con puntate che dicono anche il futuro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23.50 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme per i vostri pareri sul periodo storico della vostra giovinezza e quello che vivete attualmente nella vostra fascia di età. Sentiamo un po'.
2: Sì. Ciao, sono Bruno, sono nato nel 71, ecco, confermo, la musica degli anni 80, almeno quello che andava per la maggiore, insomma, lasciava molto a desiderare. Il mainstream degli anni 70 non è che lo ascoltassi ai tempi, però l'ho riascoltato dopo, insomma, era tutta un'altra cosa. E poi insomma negli anni 90 con il grunge è cambiato tutto di nuovo. Take My Breath Away, insomma.
3: Sì, io, come ti ho detto prima, ho vissuto negli anni 80, in adolescenza, e mi ricordo molto volentieri, insomma, con piacere quel periodo, sia perché sono anni in cui sono stata bene, ero spensierata, gli ultimi anni in cui sono stata spensierata, le amicizie, il ritrovarsi in un determinato posto, no? Che potrebbe essere appunto il muretto, e, i film. Che la musica si diceva prima, sì, il top è stato sicuramente negli anni 70, l'ho scoperto io. Sì, io sono stata contenta. Ciao, bella.
4: Ma la risposta è semplice, cara mia. Come cantavano gli After Hours, non si esce vivi dagli anni 80. Ed è questa, io la interpreto a livello musicale, poi puoi darle tutte le interpretazioni che vuoi. Però sì, gli anni 80, un bel graffio, un bel graffio, veramente.
1: E comunque, prima uno sfrecciato ha parlato di Homer Simpson.
5: Non è il 1973, ma è il 1974, l'anno in cui, secondo Homer, la musica rock ha raggiunto il suo massimo. E direi che comunque c'è un errore di base, dato che Dark Side of the Moon di Pink Floyd mi pare che sia uscito nel 75, per cui direi un altro paio d'anni glieli darei di miglioramento al rock.
1: A domani, good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

It'll take a God-filled soul, feel the devil's in.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.